Previa Città Fucico, e la storia continua.

0: CGR Sanità dell'Agenzia DIDO.
1: Sicuramente, come è successo negli ultimi anni, i fondi per la sanità ci saranno, a dirlo il ministro della Salute Orazio Schillaci, interpellato dai giornalisti in merito alla prossima legge di bilancio, a margine di una raccolta straordinaria di sangue in Piazza Mastaia a Roma. Le priorità indicate dal ministro sono soprattutto due: personale e prevenzione. Vogliamo assumere più medici e professionisti e pagare meglio gli operatori sanitari, ha spiegato Schillaci, annunciando anche un possibile intervento sulle indennità, sulla tassazione dello straordinario e sul trattamento delle diverse professioni sanitarie. Al centro anche la prevenzione, che per il ministro non è una spesa ma un investimento. Infine, sulle case di comunità, Schillaci guarda a lungo periodo. Se ci rivediamo fra 2 anni o fra 5 anni, vedrete che funzioneranno, ha chiosato. È scontro sul nuovo nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale della protesica. A Roma, l'Unione Nazionale Ambulatori e Ospedalità Privata ha lanciato l'allarme sulle nuove tariffe, la cui entrata in vigore è prevista il 21 settembre, nel corso di una conferenza stampa organizzata a Montecitorio. Su 2040 tariffe analizzate, 1748, l'85,7%, sono inferiori persino al valore rivalutato secondo l'Istat, ha denunciato la presidente Maria Stella Giorlandino. Secondo l'associazione, tariffe non adeguate ai costi reali rischiano di ridurre l'offerta sanitaria e di trasferire milioni di pazienti sul sistema pubblico, aggravando ulteriormente le liste d'attesa. UAP rivendica quindi il ruolo della sanità privata accreditata nella rete del Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2024 ha garantito il 28% dei ricoveri, hanno fatto sapere. La richiesta è un confronto urgente con le istituzioni per correggere il decreto e introdurre tariffe basate sui costi reali e aggiornate periodicamente. Sono circa 3 milioni gli italiani che convivono con la dermatite atopica, una malattia infiammatoria cronica della pelle che colpisce soprattutto i bambini ma anche gli adulti. Secondo APIAFCO, l'associazione Psoriasi Italiani Amici della Fondazione Corazza, la patologia interessa l'8,1% della popolazione adulta e il 16,5% di quella infantile. Prurito intenso, pelle secca e riacutizzazioni possono compromettere il sonno, la vita sociale e il benessere psicologico. L'associazione denuncia però forti disparità regionali nell'accesso alle cure e sottolinea che la dermatite atopica nelle forme severe non è ancora inserita nei LEA. Mancano quindi percorsi assistenziali uniformi e un codice di esenzione specifico, con costi che spesso ricadono sulle famiglie. In occasione della giornata mondiale della dermatite atopica, che ricorre il 14 settembre, APIAFCO ha rilanciato la richiesta di maggiore attenzione istituzionale, organizzando anche il webinar dal titolo Diamo voce alla tua pelle. Come cambia l'atto medico nell'epoca dell'intelligenza artificiale? A interrogarsi sul futuro della professione la Commissione Etica e Atto Medico dell'Ordine dei Medici di Roma, che ha elaborato un documento programmatico presentato alla Camera dei Deputati insieme al volume Etica e Atto Medico, Riflessioni e Proposte, curato da Francesca Gambetti. Al centro una distinzione: la prestazione sanitaria può essere condivisa all'interno di un'equipe, ma la deliberazione clinica, cioè il giudizio che mette insieme scienza, etica e storia del paziente, resta responsabilità esclusiva del medico. La tecnologia dunque come supporto, ma con una decisione finale che deve restare umana. Per il presidente dell'OMCEO Roma, Antonio Maggi,

cardiache. In Italia le malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità e la seconda di disabilità. Tra gli over 65 le patologie valvolari interessano oggi circa il 12,5% delle persone e un caso su tre non viene diagnosticato. Dunque prevenire, diagnosticare per tempo e garantire cure tempestive di qualità è la richiesta rivolta alle regioni. Mi sono sempre sentita un po' come il mare, ci sono momenti di tempo.

0: Dottore, questa è la presentazione, così che mettiamo all'inizio per dire che queste sono repliche.
1: Certo, io piede a mollo, mica sono qua a fare le trasmissioni.
0: Lo dica allora che sono repliche.
1: Sono dottore. Repliche, signori, sono repliche.
2: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
3: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande. Il patibolo di Radio Città Fujiko.
1: Look at me. Comincia giù dalle brande, oi là, ci sono Massimo e Berto, oi là.
0: Posso salutare? Buongiorno, oi là adesso è diventato il marchio di fabbrica del dottore. Dopo aver salutato ieri il dottor Piano con oi là, oggi saluta voi, amiche e amici che ci ascoltate con oi là.
1: Usando Bombardano Cortina come base, ci stanno molto bene all'inizio della trasmissione.
0: È cambiato un po' arrangiamento, mi sembra.
1: Facciamo la parte del basso, ovviamente.
0: No, ho capito. Va bene, allora
1: diamo un'altra buona notizia.
0: Dopo una notizia così, qualsiasi altra cosa che diciamo non potrà essere così buona.
1: Ma però ci sono delle piccole buone notizie che noi andiamo a recuperare, che diciamo a voi per ben disporvi per la giornata.
0: Però possiamo dire che il signor Pedretti è andato in pensione.
1: Ecco, questa è una buona notizia.
0: E si è trovato un impegno del mondo del volontariato.
1: Anche questa è un'altra buona notizia.
0: È una scatola cinese di buone notizie. Ora è il responsabile della pulizia del quarto tombino di via Frullo 356.
1: Solo quello fa.
0: Già che c'è, butto un occhio anche al terzo e al quinto, che sono gestiti rispettivamente da Perelli e Scapini, spesso assenti. Perelli in crociera e Scapini nella sua seconda casa a Farnè.
1: Ho capito. Beh, però se il volontariato ha bisogno anche di queste piccole cose. La patria si serve anche guardando un bidone di benzina. No?
0: C'è chi va al macero, a vedere un macero, certo. Cioè, insomma, così.
4: Quando le sedute sul water sono una sofferenza, non limitarti a spingere. Ascolta con moderazione Giù dalle brande e tutto scivola via. Giù dalle brande, dai un senso alla tua spinta.

0: Di nuovo in diretta in questo mondo che è appassionato di gialli, di misteri, di grandi crimini irrisolti, noi proponiamo con il colonnello Panzavolta e Delisi di Parma dei crimini risolti, la scienza, piuttosto che della cattiva informazione. Proponiamo un modo diverso di gestire i crimini e di risolverli, vero? Grazie alla scienza, l'applicazione, tecnologia.
1: Come dite voi, voi introducete sempre con parole giuste, parole chiare.
0: Io vi stimo molto, riuscite a risolvere veramente tutti i casi.
1: E noi vi ringraziamo, dottore. Una cosa, prima però, anzi un paio di cose.
0: Prego.
1: Ci tenevo a dire.
0: Togliamoci sto dente.
1: Allora, in attesa della pensione ho veduto che avete già messo su un'attività orticola.
0: No.
1: Tenete una monocoltura, queste piantine secche, queste foglie lanceolate.
0: No.
1: Ho notato che suscitano un certo interesse.
0: Ci stanno
1: persone che vanno e vengono dal vostro giardino. Sarà per sto odore di rosmarino.
0: Non ho orticelli, non ho piante. Vorrei smentire qualsiasi. Non coltivo nulla.
1: Inerente a questo, voi volevo pure dirvi che per quella cosa che mi avete domandato, cioè inerente quella villetta abusiva che avete costruito sulla battigia di Lido di Spina.
0: No.
1: Allora, ci siamo interessati.
0: Non l'ho costruito.
1: Ci siamo interessati.
0: Sì.
1: Per sanarla, no?
0: Certo.
1: Avete richiesto voi. Ma qui ci hanno detto che per un abuso di questo genere non basta il condono, ci vuole il perdono.
0: Vabbè, chiederemo il perdono, ma andiamo avanti con i casi che avete risolto. Qua chiederò il perdono.
1: Il caso Mezzavilla.
0: E
1: con la villetta ci sta. È stato un aggancio, l'ho scelto apposta.
0: Bravissimo.
1: Sonia Mezzavilla, maestra della scuola elementare Boccassa.
0: Ah sì, quella in centro Bologna, via del Frullo.
1: Siete informato,
0: La Boccassa la conosco.
1: Ubicato nei paraggi,
0: No, veramente no.
1: Riapriamo il caso.
0: Non ha nulla a che fare con le scuole.
1: Comunque viene trovata morta sulla cattedra della seconda C. Il PM, dopo aver sentito le urla isteriche dei bambini, che non capiva bene se erano di terrore o di giubilo,
0: difficile dirlo,
1: ipotizza il suicidio, ma la squadra scientifica dei RIS,
0: noi, per fortuna che siete voi,
1: durante i rilievi sul luogo del delitto nota qualcosa di anomalo.
0: Qualcosa
1: di trascurabile.
0: Qual era questo dettaglio?
1: Che sarebbe scappato, sfuggito ad un occhio non esperto. 20 pallottole calibro 38 tra schiena, collo e ventre.
0: Potrebbe essere la causa della morte.
1: Le indagini si concentrano subito all'interno della scuola.
0: Per le pallottole, ma non si portano da noi le armi a scuola.
1: I bimbi sono tutti senza alibi, non tengono alibi.
0: Vabbè, ma sono bambini.
1: E cadono spesso in contraddizione.
0: Ma sono bambini.
1: Che mo li schiaffiamo tutti dentro insieme agli anarchici,
0: Nel frattempo una retatina l'avete fatta.
1: Anzi, durante l'interrogatorio uno di loro, tal Miguel, sicuramente un futuro pregiudicato,
0: certo,
1: si fa pure la cacca addosso.
0: Un
1: evidente tentativo di depistaggio.
0: Ma secondo me l'avete messo alle strette sto povero bimbo.
1: Interrogata la piccola Martina, incolpa una tal Befana, che però si è resa irreperibile fin dal 7 gennaio. Ahmed,
0: un'altra
1: creatura, incolpa i cattivi bidelli, che però tengono un alibi.
0: Quindi i cattivi bidelli non sono.
1: Stavano in sciopero.
0: Ah, ok, sì. Quindi? Non sono i bambini, non sono i bidelli?
1: Bimbi, Dale e maestre vengono interrogati come persone informate dei fatti, ma alla prova del guanto di paraffina sono tutti negativi.
0: Ah,
1: il piccolo quindi? Nicola chiede se può tenersi il guanto per ricordo.
0: Perché no?
1: Però il loro atteggiamento omertoso ci indispettisce e li sbattiamo tutti in custodia cautelare assieme agli anarchici.
0: Ok, vabbè. Però
1: vediamo come va a finire
0: Non l'avete ancora risolto.
1: Vediamo un poco come va a finire. Come no, non l'abbiamo risolto. Poi purtroppo il preside, che è pure marito della vittima,
0: sì,
1: il professor Negri Gianfilippo Roso dal rimorso si costituisce e ci tocca a rilasciarli tutti.
0: I bambini che erano...
1: Tutti, proprio tutti no. Miguel e gli anarchici stanno ancora dentro.
2: Ti hanno mandato spesso a farle, ma non ti hanno mai spiegato dove?
3: Ti diamo una mano noi.
2: La casa della pugnetta, e non avrai più dubbi.
3: La casa della pugnetta, e saprai sempre dove mettere le mani.
0: Giriamo in diretta, Berto, regaliamo? Facciamo un quiz e regaliamo qualcosa?
1: Vabbè, ormai dottore, tutta quella roba che è lì, vuoi lasciarla lì?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Va allora. Male poi, eh?
0: No, beh, in realtà questa volta si vince un weekend intero a casa del ventriloquo Terenzio, nel centro di Bologna, e quindi farete conoscenza con lui, col suo simpatico Giuseppe, e, vabbè, il suo alter ego, un orso strabico con la R moscia, quindi un pupazzo un po' insolito. Terenzio e Giuseppe si esibiranno per voi nelle loro gag più famose. Mamma mia, la lite fra Giuseppe e l'ubriaco infradito e quella con il ladro balbuziente. Quindi questo è quello che voi ricevete da noi. In cambio cosa dovete fare? Aiuterete...
1: Ah, non basta rispondere alla domanda, bisogna che dà qualcosa in cambio.
0: Ma quando siete lì aiuterete Terenzio nel fare le lavatrici, nel dare giù le polvere, nel pulire gli elementi del bagno... E per questo però i prodotti e gli attrezzi non li pagate voi, li mettiamo noi gratuitamente. Mangerete insieme a Terenzio nella adiacente casa della carità, dormirete in un comodissimo divano.
1: È stellata,
0: quella. Dormirete in un comodissimo divano letto in cucina e poi avrete la possibilità di scoprire i segreti di un ventriloquo di successo.
1: Deve aver partecipato anche a 4 ristoranti di borghese alla casa della carità.
0: La ricerca espressiva, il duro lavoro di mimica davanti allo specchio. E quindi potete farvi dei selfie con lui, che è una bella opportunità, quindi mettete nei social e vedrete quanti follower in più avrete. E questo è quello che vediamo, che non è tantissimo.
1: Posso commentare con un commento un po' grasso?
0: Sì.
1: Such, ma è cool.
0: Diciamo, abbiamo fatto delle offerte migliori, mi rendo conto, però Terenzio ha tanto bisogno di mettere a posto i lavori di casa.
1: Diciamo che questa è un'opera di carità, oltre alla casa.
0: Si aiuta Terenzio.
1: Saluta Terenzio.
0: Però si impara anche un po'. Il lavoro del ventriloquo, che io non lo so fare, per esempio, magari lì si impara. La domanda è semplicissima.
1: Semplicissima.
0: Quale di queste merendine è anche allenatore di
1: merendine?
0: Calcio?
1: Merendine?
0: Sì, merendine, marche di merendine. Ma

0: Terenzio?
1: Vabbè, da Terenzio cosa posso imparare? Cioè, la storia degli alcolici in Italia.
0: No, però. Beh, non so, diciamo che qua si porta alla casa della carità, però lui mi sembra che abbia già da mangiare a casa.
1: Faccio una cosa, lei vada alla casa

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po. Da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane. La cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
3: Itaca, migranti e viaggiatori. Il festival del turismo responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
4: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.
5: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.

puntual buongiorno, mercoledì 16 settembre al giro di boa settimanale. Iniziate le scuole allora, è finita la festa. Ragazze e ragazzi, quante volte avete sentito questo insopportabile discorso? Quindi ve lo evito, se non che citarlo in maniera ironica. Ai genitori, non accompagnate i figli fino al banco di scuola, perché ce la possono fare tranquillamente. Non stanno partendo per un conflitto mondiale, momentaneamente. Anche qui sono molto ironico, ma certamente con quello che leggiamo, vediamo e viviamo, la preoccupazione è come c'è. Quindi educateli nella maniera più giusta, più progressista, pacifista che si può, e portateli sempre più che al banco di scuola, ma con un'attenzione dialogica e culturale. Non c'è bisogno che io lo dica, però lo vado a sottolineare. Insegnanti, non siate gli amici dei ragazzi. Sì, perché a scuola ci diamo del tu. No, secondo me non è un buon approccio. Ragazzi, sviluppate un senso d'antagonismo, sempre con rispetto. Studiate perché il tempo l'avete, non fate come me che sono un pessimo esempio. Poi non potete neanche far fughino, perché adesso c'è il registro elettronico, beata digitalizzazione che ci ha tolto anche tutto ciò, e quindi in ogni mancanza vi è subito la comunicazione. Tanto adesso lo dicono direttamente: sai, oggi ho mal di testa, sto a casa. Ecco, questo è l'inizio della scuola 2026-2027 con tutte le problematiche. Così, in maniera sintetica, ho riassunto alcuni aspetti che vado a concludere con un caloroso in bocca al lupo alle ragazze e ai ragazzi che hanno appena iniziato l'anno scolastico 2026-2027. La giornata odierna al Breakfast Club, con al microfono in regia la voce di William Piana, prevede lettura delle prime pagine, un last minute per venerdì e sabato con un concerto alle Serre dei Giardini Margherita che presenteremo con Marco Dalpane. Dopo il voltiamo pagina in collaborazione con Libreria Ubic, libri a colazione, e a tal proposito 333-180-9494 per arricchire la vostra e la nostra biblioteca. Brano del buongiorno già pronto, quotidiani sono puntuali, tra poco apriamo la nostra edicola. Oggi giornata di fine estate che si mantiene, insomma, con un che di variabile. Subdued, il brano di George Levin per la produzione di Rima Sonar Collective, e tra poco nuovamente in diretta per le notizie principali sui quotidiani di oggi, mercoledì 16 settembre. A tra poco, buon ascolto.

0: Le prime pagine vi è offerta da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Iniziamo allora dal Corriere della Sera. Oggi formazione completa, seguirà Repubblica, dal Corsera, Lituania, jet italiani in azione. Com'è che i jet italiani sono lì? Beh, se dei jet, dei MiG russi fossero sulla Slovenia saremmo contenti. Tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata. L'Europa, dice lo zar, non si fermerà. Abbattuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto. Ah, c'è l'obiettivo sensibile, Crosetto, attacco russo, certo. Dal Corriere della Sera, sotto la testata, in Italia, via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione. Come funziona lo stabilicum? Premio a chi ottiene il 42%, le firme e l'addio ai collegi. La mossa del governo, stop a Schengen, nuova proroga, l'ira di Madrid, voto e astensione, l'incerto futuro dei partiti. Le proteste di Putin e Cina, l'annuncio USA, abbiamo già armi nello spazio. Chi minaccia chi, intanto, in questo bel panorama che leggiamo, come dicevo in precedenza, no? A fondo pagina, Mattarella al funerale, la bandiera dell'Unione Europea, la politica in lutto, l'addio ad Emma Bonino, di cui ho già parlato, la Repubblica, legge elettorale, sì, del Senato nella bagarre, primo via libera tra le proteste delle opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera, non affidare all'INPS la dote dei bebè e l'analisi di Tito Boeri, drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia. Beh sì, c'era l'obiettivo sensibile, Crosetto abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto a Vilnius. L'ambasciatore di Mosca a Roma applaude a Salvini, con lui torna al realismo. Prorogato il blocco di Schengen, la furia di Madrid, i disertori della Costituzione, molto bellico la Repubblica, Schlein, una riforma incostituzionale per conservare il potere, penalizzare le donne. La conclusione di Formigli su Repubblica, Ranucci ha sbagliato ma Report va difeso. 7-9 minuti, terminata la prima parte, stacco musicale e torniamo in diretta tra poco con Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano e Il Domani. Il brano che ascoltiamo, Vidigal, The Collective Unconscious, e tra poco procederemo nella lettura delle prime pagine. Buon ascolto.

Ti capisco, Riccardo, una fatica il secondo giorno di scuola. La seconda prestazione è sempre quella più difficile, l'esordio, sai, è così anche per gli artisti, quindi ti capisco perfettamente. Io è meno di un mese che sono al lavoro, ho già la nostalgia delle vacanze e delle ferie, per cui ti capisco benissimo. Però forza e coraggio, notizie preoccupanti, sì, pane e Nutella aiutano a svegliarlo. A me hanno aiutato, vedi Riccardo, il presidente ha lasciato in redazione un sacchetto di raviole e mi sa che non le trova più. Forza Riccardo, buona giornata a te, buona giornata a Marco, coraggio, ci siamo, assieme e insieme portiamo avanti anche questa stagione. Ti auguro il meglio, come auguro il meglio a tutte le ragazze e i ragazzi, per una prima colazione in diretta. Il Manifesto, il Fatto Quotidiano e il Domani. Dal Manifesto, broglio di Riccino. Resta solo il voto della Camera tra Meloni e la legge elettorale che la Premier, con l'aiuto del Presidente del Senato, La Russa, si è cucita su misura. Ieri il via libera di Palazzo Madama tra le proteste delle opposizioni che sperano nella Corte Costituzionale o che Lega e Forza Italia capiscano la fregatura. La Corte Suprema no al trampellum, respinto l'assalto al voto per posta in vista del midterm, ma solo per una questione di tempi. Democrazia USA sulle elezioni, lo spettro dell'eversione MAGA. L'obiettivo, paese spaccato e tutto il potere a una sola parte, quello che hanno sempre cercato di fare e quindi lo portano avanti. Gara a destra, un segno di pace a Mosca, Salvini sfida Vannacci. Intanto a fondo pagina, PD intervista Sarracino su Kiev, non cambiamo linea. Ucraina, a proposito, scintille Russia NATO e la tregua non c'è. Chiudiamo il Manifesto, prendiamo il Fatto Quotidiano, titolo principale: dissenso vietato, euro bavaglio, scudo democratico contro le interferenze, ma solo russe. Coalizioni spaccate, il Parlamento dell'Unione chiede a Ursula di punire chi dà notizie pro Russia e Cina. Nulla su USA, Israele, Qatar and Company. Sì da Forza Italia, PD, Verdi, Azione. No da Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, Sinistra Italiana e Futuro Nazionale. Le bugie di Donald alla prova del voto, Trump arriva a midterm senza munizioni e pieno di guai. Iran, Corte Suprema e tassi. Al che Melonellum, primo sì, firme Litelli Conti, Conte, paura destra per la Camera, ok del Senato. Chiesto il reintegro, Ranucci ricorre, la Rai avvia l'iter di licenziamento. Questo è il Fatto, a fondo pagina, BB File, in Unione Europea, Netanyahu trema. Chiudiamo con le due righe sopra la testata, la Corte dei Conti boccia il governo sulle liste di attesa negli ospedali. Sprecati 1,8 miliardi, riformare la giustizia contabile non è bastata. Dovevano proprio abolirla. Comunque dissenso vietato e euro bavaglio, questo per chi ha motivo e parere di critica e discussione sulla politica dell'Unione Europea. E vi dico questo. Dal Domani il titolo principale: prezzi e guerre, tempesta perfetta al sistema Italia, ora rischia il tilt. Nuove provocazioni russe, jet italiano abbatte un drone, intanto era il jet italiano là, spari su un elicottero danese, il dissesto economico provocato dai conflitti peggiora, ma il governo continua a procedere a tentoni, la Fed verso il rialzo dei tassi, debito USA sempre più in bilico, il Pentagono finite le munizioni, bisogna cacciare i soldoni. L'europeismo che non c'è tra sovranisti e filoputiniani, in Unione Europea siamo una zavorra. Da Bisi alla Vitola, l'eterna stagione dei rieccoli, l'assalto alla Lazio di Lotito. Sia al Melonellum, la sinistra contro la legge truffa, ora l'ultima tappa alla Camera. Conclude così il Domani. Un po' di musica con questo remix dei Giazzanova, la voce di Nicole Willis e il brano dei New Spirit Helsinki, Honest. A tra poco.

Un saluto anche alle forze dell'ordine che stamattina me la son presa comoda, alle 4:30 ero ancora per strada, quindi oggi è stata una giornata da dormiglione sono stato fermato, gentilissimi, semplice controllo, poi ho detto la mia destinazione, quindi rassicurati perché stavo andando al lavoro sopra una nota trattoria che nel bene o nel male dico per la mia pancia e per il portafoglio, nel bene perché avere pausa pranzo così vicino è sempre molto utile. Detto questo, motivo di quotidianità, procedo e concludo con il resto del Carlino e giornale. Dal quotidiano Felsineo: legge elettorale ok del Senato, le opposizioni insorgono, Meloni incassa la riforma del voto con la maggioranza compatto, ora la prova della Camera, al centro-sinistra no, la legge truffa, Rosato, il padre del Rosatellum, le nuove regole non funzioneranno. A centro pagina: jet italiani abbattono drone russo sulla Lituania. Adesso portare drone russo, lituano, americano, giapponese, coreano è un attimo, e intanto ora Musk lancia l'allarme per l'intelligenza artificiale militare, l'analista scenari da incubo. Il risico bancario, l'antitrust apre istruttoria su OPAS d'intesa per MPS. Altro da aggiungere per quanto riguarda il resto del Carlino? Direi che non c'è altro, quindi non mi resta che passare al giornale, il giornale che conclude la nostra parte di lettura. Il pedofilo islamico finisce in carcere, la decisione dopo lo scandalo, torna in cella il bengalese che ha molestato una tredicenne, Bologna, dopo le case ai compagni arrivano i soldi ai rom, mamma mia che titoli, il commento, il buon senso che ripara un'ingiustizia, i soldi e la rete, chi guarda a Mosca, al generale Vannacci ci attacca al giornale ma non chiarisce sui soldi ricevuti, la ex di La Vito la smonta la verità di Ranucci sul figlio e lui fa ricorso contro la Rai, via libera al Senato, legge elettorale, primo sì la tentazione di Meloni, così l'estrema sinistra alimenta l'antisemitismo, quindi criticare le politiche di Netanyahu è antisemitismo, capito? Altro da trovare velocemente sul giornale, il retroscena di Augusto Minzolini, 5 Stelle, l'idea del soccorso per salvare Onorato, il ritorno di D'Alema per sabotare le primarie, trame rosse. Conclude così, quando sono le 7:24 minuti è terminata la parte di lettura delle prime pagine, con un po' di musica che ci permette il collegamento con il GR di Popolare Network e poi si ritorna assieme con un last minute che ci porterà per venerdì e per sabato alle Serre dei Giardini Margherita. Marco Dalpane, ricercatore musicale, grande struttura di piano ed elettronica di cui con lo stesso Marco parleremo, per un tributo al grande Terry Riley. A tra poco. Loro sono gli Yellow Jackets, My Old School si chiama questo brano.

0: perderà un po' di appeal presso il suo elettorato attuale, perché dopo tanti mesi in cui ha attaccato il governo e la destra attuale, ovviamente un po' di possibili elettori potrebbero in qualche modo astenersi o comunque non partecipare a questa mucchiata. Certamente però il centrodestra senza Mannacci è sostanzialmente destinato a perdere contro il cosiddetto campo largo, e quindi Mannacci diventa obbligatoriamente un passaggio di alleanza, perché sennò rischia davvero di perdere il centrodestra.
1: Questo anche con la nuova legge elettorale che stanno votando?
0: Sì, perché in questa legge elettorale ovviamente si tratta di sommare tutti i partiti del centrodestra, e si sommano proprio come partiti e non come coalizione, perché mentre nell'ipotesi di ballottaggio si parlava di due coalizioni in contrapposizione, qui sì, il voto è per partito, che sono raggruppati in una coalizione, però ognuno vota per il partito del cuore, diciamo così, e quindi avere Vannacci dentro o fuori cambia molto anche rispetto alla scelta di votare per quella coalizione o no.
2: Da capire anche quando si andrà a votare, se si arriverà alla scadenza naturale della legislatura nell'autunno del 2027 o se invece ci saranno elezioni anticipate. Sentiamo la politologa Nadia Urbinati.
3: Le elezioni verranno decise dalla Presidente del Consiglio in base agli interessi del governo e della sua maggioranza, che possono essere, dobbiamo stare alle decisioni arbitrarie di un governo che decide secondo i propri interessi e che potrebbero essere anche anticipate, perché sappiamo che in primavera ci sono le elezioni in tante città importanti, anche regioni, dove è probabile che la destra non riesca a vincere, quindi per evitare la scia di una sconfitta, secondo me la preferenza sarebbe di andare alle elezioni anticipate prima delle elezioni di primavera.
2: Il governo intanto deve fare i conti con due questioni economico-sociali di grande impatto: l'aumento del prezzo dei carburanti e la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Oggi sono previsti un incontro con i sindacati e un consiglio dei ministri. Sentiamo Massimo Alberti.
4: Arriva l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, probabilmente di 7-10 giorni, mentre saranno ancora rinviati gli aiuti mirati che il governo promette da settimane ma continua a rimandare perché non trova né i soldi delle coperture né l'accordo sulle modalità. L'obiettivo è tirare fino al 22 settembre, quando l'aggiornamento Istat sul deficit potrebbe portare l'Italia fuori dalla procedura di infrazione e aprire qualche margine di bilancio in più. Per un problema di risorse sembra tramontato per ora il bonus benzina, che Forza Italia voleva allargare ai pensionati e la Lega alle partite IVA, e anche lo sconto sul bollo auto, che di fatto sarebbe operativo dal 2027, visto che quest'anno la maggior parte degli automobilisti lo ha già pagato. Insomma, grandi idee non ce ne sono, mentre i prezzi dei carburanti continuano a segnare aumenti e nuovi record quotidiani. E il problema delle risorse è quello che segna anche la questione Ilva: nessun blocco dei licenziamenti, ma un decreto con strumenti straordinari come la cassa integrazione o misure di accompagnamento per i lavoratori dell'indotto. Il governo dovrebbe presentarlo al tavolo con i sindacati, spostato di un giorno proprio per consentire una stesura delle misure da approvare poi in un consiglio dei ministri nel pomeriggio, sempre che i sindacati sia sufficiente.
2: Stamattina Ursula von der Leyen pronuncerà a Strasburgo il suo sesto discorso sullo Stato dell'Unione. La Presidente della Commissione, come ogni anno alla prima plenaria del Parlamento europeo, farà il punto sui traguardi raggiunti dalla Commissione, porrà l'accento sui temi che da qui ai prossimi mesi Bruxelles ritiene prioritari. Il servizio da Strasburgo.
5: Difesa, clima, migrazione, intelligenza artificiale, competitività, commercio e social media. Saranno 7 i temi chiave che toccherà la Presidente della Commissione europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione questa mattina di fronte all'Aula del Parlamento europeo. E questa è già un'indicazione dello Stato in cui si trova l'UE in questo preciso momento storico. Molte sfide enormi che l'Unione e i suoi Stati membri si trovano ad affrontare contemporaneamente, con il rischio serio di perdere la bussola in un mondo sempre più minaccioso. Come Radio Popolare ha appreso alla vigilia del discorso, von der Leyen metterà in fila le maggiori preoccupazioni per ogni area, affrontandole una per una con azioni mirate. Per esempio sulla mitigazione e l'adattamento climatico, sulla riduzione dello squilibrio commerciale con la Cina o sulla gestione delle crisi migratorie alle frontiere esterne, ripensando il ruolo di Frontex. Un approccio che vale soprattutto per la difesa, in un momento in cui le minacce russe al territorio europeo si stanno intensificando. Dal supporto all'Ucraina per il prossimo inverno fino alle sanzioni agli asset russi congelati, c'è una sensazione di ora o mai più per l'unità dei 27. Anche perché l'Europa si trova isolata tra potenze che non condividono gli stessi valori, approcci e priorità, Stati Uniti inclusi. E allora non è un caso che l'ospite d'onore oggi sia il premier canadese Carney, con cui si sta facendo un ragionamento su come portare uno degli ultimi partner fidati il più vicino possibile all'Unione sul piano politico e commerciale, anche senza la piena adesione all'UE. Da Strasburgo, Federico Baccini per Popolare Network.
2: Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il Ministero degli Esteri di Washington, i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli stessi Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Secondo l'accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero e eseguissero omicidi mirati. 5 persone sono state incriminate. La Camera degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che impone a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di chiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al Presidente lo stop della guerra, misura che tuttavia finora è rimasta simbolica. Il voto però evidenzia ulteriormente una crescente insofferenza bipartisan per il conflitto in Medio Oriente. 7 deputati repubblicani hanno votato coi democratici. Il voto è passato con 220 sì e 204 contro. Una risoluzione simile era stata approvata dalla Camera in luglio, ma non è ancora stata presa in considerazione dal Senato. E l'amministrazione Trump ha eliminato i limiti alle emissioni di anidride carbonica delle centrali elettriche alimentate a carbone e gas nell'ambito del progressivo smantellamento delle normative volte a contrastare il cambiamento climatico. L'amministrazione Trump è intervenuta per tutelare l'energia americana e garantire che i cittadini possano permettersi di tenere accese le luci, ha dichiarato il capo dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente. Trump, sul suo Truth Social, ha definito il cambiamento climatico una bufala. Sentiamo l'americanista Martino Mazzonis.
6: È una cosa che ha sempre detto e ripetuto. In questo caso lo dice perché sta con un ordine esecutivo, cioè uno dei decreto presidenziale, di fatto eliminando una legge voluta da Biden che imponeva dei limiti alle centrali elettriche, limiti di emissioni alle centrali elettriche, no? Soprattutto quelle a carbone. L'idea è quella di rilanciare appunto le centrali a carbone. Negli Stati Uniti comunque una percentuale non minima di energia è prodotta dal carbone. Trump aveva promesso durante le sue campagne elettorali, specie in West Virginia, uno degli stati più poveri e disastrati del paese, lo stato tradizionalmente delle miniere di carbone, aveva promesso di riportare il carbone pulito, come lo chiamava lui, in auge. La verità è che in realtà la quantità di carbone estratto negli Stati Uniti continua a decrescere e il numero di minatori anche continua a calare.
2: A Foggia un uomo è stato arrestato con accuse di maltrattamenti e lesioni personali aggravate dalla morte. Nel dicembre 2025 la moglie fu trovata morta nella loro casa. Le indagini hanno fatto emergere una serie di violenze ripetute e sempre più gravi contro la donna, che aveva 32 anni. Il marito sostiene di essere innocente. Una reazione inappropriata e inutilmente aggressiva. Il ministro degli esteri Tajani ha risposto così al suo collega spagnolo, che aveva definito vergognosa la decisione italiana di prolungare di altre 2 settimane la sospensione degli accordi di Schengen con Madrid, motivata da presunte ragioni di sicurezza.

0: Certo, un solo di Marco Dalpane, compositore, ricercatore, musicista, che presenta da un disco Fantasy on Persian Surgery Dervishes un tributo a Terry Riley. Sarà alle Serre per venerdì 18 e sabato 19 settembre alle 19:30. Ho raggiunto Marco Dalpane, sempre un grande piacere, sia per la disponibilità e anche per quello che riporta di conoscenza e ispirazione musicale. E a proposito di questa collaborazione, immaginiamola così, con Terry Riley, sentiamo questo dialogo che ho avuto con Marco.
1: Sì, un musicista che non credo abbia bisogno di molte presentazioni, perché è difficile sopravvalutare l'importanza e il segno che ha lasciato nella musica di questi ultimi decenni. Comunque, per chi non lo conoscesse, la sua composizione più celebre è sicuramente In C del 1964, ma limitare la figura di Riley a quel lavoro sarebbe veramente non rendergli un buon servizio.
0: E per quello che riguarda invece, già dal titolo Fantasy on Persian Surgery Dervishes che hai voluto portare a questa tua collaborazione con Terry Riley, ecco, mettiamola così.
1: Allora, Persian Surgery Dervishes è un disco doppio uscito nel 72 o 73, non ricordo bene, che contiene due performance, una registrata a Los Angeles e una registrata a Parigi, una nel 71 e una nel 72, dove Riley, a partire da una cellula melodica, ritmica, fatta di solo cinque note, realizza queste appunto due performance che hanno un sapore abbastanza diverso una dall'altra, e scaturendo dallo stesso nucleo, insomma, come dicevo prima. Io che cosa ho fatto? Ho trascritto pochissimi frammenti melodici presi da queste due esecuzioni di Riley, ho mantenuto il nucleo di cinque note, però mi ho fatto appunto una fantasia, cioè mi sono liberamente lasciato trasportare da questo motivo, senza però volermi allontanare in maniera netta dall'atmosfera di quella musica, di quelle premesse stilistiche. Lo considero un lavoro mio, ma dove la parola mio non ha il significato, come dire, autoriale che spesso si considera legato al compositore. Sento questa cosa che ho fatto come una riflessione e un riverbero quasi in me di tutte quelle cose che ho ascoltato durante la vita, che mi hanno affascinato quando ero adolescente e che non smettono di affascinarmi.

0: Terry Riley nasce nel 1935 e questo compositore, uno dei rappresentanti della musica minimalista insieme a chi ho già citato, Stevie Ray, Philip Glassler, Monty Young, le opere in sì, propone nel modello compositivo una realtà che venne successivamente seguito da tutti gli altri musicisti minimalisti e da numerose formazioni di altre sonorità e di altri, chiamiamoli, genere musicali. In Europa lavora assieme ad altri musicisti e strumentisti di musica jazz e trova anche un'espressione nella meditazione e in uno stile musicale ispirato alla filosofia zen, ai raga indiani, ai gamelan balinesi, e costruita su dei ritmi regolari ai quali si aggiungono giri melodici e armonici nell'improvvisazione che si sovrappongono. Ecco, tutto ciò, se pensiamo, per la ricerca di Marco Dalpane, che ringrazio per la disponibilità, che sarà alle Serre dei Giardini Margherita per chiudere con questo quinto, ultimo appuntamento, Volo Vivace, per la curatela di No Glucose Collective, e riprenderlo in maniera particolare, senza distaccarsi troppo, e riproporlo al piano. Tutto ciò viene proposto con pianoforte. Ricordiamo la Drowning Music di Terry Riley col supporto di lavoro sulle frequenze, a proposito di questi bordoni, nel lavoro ben diverso, unicamente approcciato con il pianoforte. T'ha messo in difficoltà questa sfida, e immagino sia stato anche un motivo di una bella sfida.
1: Sì, questa per me è stata una sfida, nel senso che io sono un pianista, suono il pianoforte, e ho deciso di tentare questo approccio, insomma, rinunciare a tutta la componente elettronica che è stata una delle caratteristiche del lavoro di Riley in quegli anni, no? Quindi il tape delay, questa ripetizione meccanica, diciamo così, no? E io utilizzo la ripetizione, ma la realizzo tecnicamente sullo strumento e cerco di arrivare a quella densità e complessità di sovrapposizioni che comportano anche slittamenti ritmici e cose di questo tipo, che non hanno affascinato solo me, evidentemente, e cerco di realizzare tutto questo con una performance dal vivo. Dico che queste cose non hanno affascinato solamente me, perché al di là dei musicisti elettronici, dei musicisti rock e jazz che hanno sicuramente ascoltato con molta attenzione almeno quelle cose di quel periodo, anni 60 e 70, di Riley, anche molti musicisti, diciamo, colti europei, anche se questa definizione mi sembra orribile, ma insomma penso a Ligeti, che ha scritto un pezzo che si chiama Autoritratto, con Reich e Riley e con Chopin dietro le spalle. Cioè, quel mondo lì, quella complessità ritmica lì, ha affascinato molti musicisti di tante generazioni e da tanti ambiti stilistici diversi. Quindi questa sfida, come dicevi tu, è effettivamente per me una sfida dal punto di vista tecnico, ma questo poco interessa le persone che verranno ad ascoltare. Mi interessava ritrovare in un momento di esecuzione dal vivo quella densità, quella complessità, ed entrare in quel mondo assolutamente, almeno per me, magico.

Da Persian Surge Dervishes stiamo ascoltando la prima performance registrata dal vivo il 18 aprile del 1971 a Los Angeles. Ce ne sarà una seconda in questo doppio disco che nel 1972 viene registrato invece a Parigi.

0: perché tutti i tempi, Riley?
1: Ma guarda, a questa domanda potrei risponderti in tanti modi. Di sicuro l'esperienza umana, definirei, di questi ultimi anni è un'esperienza che porta troppo spesso in contatto con delle derive folli, assurde. A me sembrano così di quest'ultimo periodo, e non credo solamente a me. E ritrovare queste tracce di umanità che si sono diffuse nei secoli, che hanno superato confini, barriere. Ti faccio un esempio molto semplice, che forse non c'entra niente, però permette di capire. Qualche mese fa ho letto i taccuini di Sonny Rollins, il grande sassofonista afroamericano che ci ha lasciato da poco tempo, e in questo suo volume tradotto in italiano c'è un riferimento a un mistico della tradizione sufi, Hazrat Khan, e nel senso che Sonny Rollins dice di essersi ispirato, dice che questi libri, i libri di Hazrat Khan, sono stati suoi ispiratori, gli hanno tenuto compagnia durante tutta la sua vita, no? Persian Surgery Dervishes fa riferimento evidentemente a questa tradizione che è del misticismo arabo, insomma, no? Io non ho mai studiato, non ho mai praticato questa religione e questa forma di meditazione attiva, però evidentemente il bisogno di immersione, concentrazione e raggiungimento della perfezione, scopo che probabilmente noi umani non possiamo raggiungere, però almeno la tendenza, l'aspirazione a questo mi hanno accompagnato e accompagnano, credo, molte persone, molti musicisti, ma non solo, insomma, nel loro approcciarsi alla vita, insomma.
0: Io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, appuntamento all'SR, quindi Marco Dalpane con noi per Radio Città Fujiko, sempre un piacere condividere queste conversazioni. A presto e buona giornata. Grazie Marco.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Come i dervisci che danzavano girando intorno ogni cerchio ripetuto per ottenere quest'utopia di perfezione che serve a continuare a eseguire quella ricerca con un movimento che coinvolge meditazione, attenzione, fisicità, presenza. Sarà venerdì 18 e sabato 19. Marco Dalpane presenta Fantasy on Persian Surgery Dervishes Tribute to Terry e Riley. Io ringrazio tanto Marco, come ho detto, perché scambiare tutto ciò è veramente molto interessante. Abbiamo la possibilità di immergerci in questo viaggio sonoro, in questo aspetto di meditazione attiva e concreta alle Serre dei Giardini Margherita. Grazie alla rassegna Volo Vivace, la curatela di No Glucose Collective, e appuntamento venerdì e sabato. Marco Dalpane con Fantasy on Persian Surgery Dervishes Tribute to Terry Riley alle Serre dei Giardini Margherita. A tra poco, voltiamo pagina.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
6: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
7: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30. Prevendite disponibili su dice.fm.
8: Presentazione dell'opuscolo Scritti contro la guerra di Alexandra Kollontai, a cura di Donne contro guerra e genocidio, con Valeria Finocchiaro, autrice dell'introduzione, ed Eva Mucci, storica e di Donne de Borgata. Insieme si terrà la raccolta di dispositivi per donne e persone queer a Cuba, sabato 19 settembre, ore 19, al Parco della Zucca, durante il festival Isola Verde. Programma informazioni sulle pagine Instagram e Facebook di Donne contro guerra e genocidio.
9: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

0: Puntuali o quasi, un minutino di ritardo, 8:04, ringraziando Libreria Ubic Via Nerio 27 per la collaborazione, dove potete ritirare il libro messo in palio attraverso il quiz al 333-180-9494, la presentazione che sarà anche in video dopo il format del Voltiamo Pagina di oggi, mercoledì 16 settembre. Cara Silvia, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Buongiorno anche a Stefano. Hai tempo dopo di fermarti un attimo, perché oggi ritorna Piero Di Domenico.
1: Sì, ma scherzi, mi deve dire tutto su Venezia.
0: So che di solito vi fermate a parlare dell'ultima produzione, del film, del regista, dell'attore, di tutto e di più, e anche oggi io a modo mio parlerò di cinema nel libro che ho selezionato. Però vedo che c'è un libro a sorpresa nel solito incarto rosso e un bel libro invece che rischia di fare il paio con una mia scelta, però giustamente chi prima arriva alla presentazione, e anche nei miei progetti di presentazione il libro che hai portato.
1: Sì,
0: Pazzi Editore, non l'ho letto, però sarà interessante ascoltare questa tua introduzione al lavoro di Colin Walsh, mi pare.
1: Sì, è un'opera prima di questo autore irlandese chiamato Colin Walsh e si intitola Cala, Pazzi Editore. Dunque, ti dico subito che è un libro veramente molto, molto affascinante.
0: È già detto da te con questo aggettivo, starò attento.
1: Sì, più che affascinante, diciamo avvincente. Ti prende dalla prima all'ultima pagina, ti lascia col fiato sospeso dalla prima all'ultima pagina, per cui questo già direi che è un valore aggiunto. Uno potrebbe anche etichettarlo come thriller, ma sarebbe fargli un dispetto, direi, perché è qualche cosa di più. È una storia di alcuni giovani, un gruppo di sedicenni che nell'estate del 2003 passano una bellissima estate tutti assieme, un'estate che però finisce in maniera tragica, perché una di loro scompare e non si ritroverà più, scompare in maniera misteriosa, e passa il tempo. Nel 2018, cioè 15 anni, i ragazzi si disperdono, nel 2018, cioè 15 anni dopo, ritornano tutti nel loro villaggio d'origine, si ritrovano tutti o quasi, perché uno purtroppo è scomparso.

0: Criminale. È discutibile.
1: Sì, ecco. Sì, perché il libro te lo fa capire poco alla volta.
0: Ah, ok. Ok. Hai mantenuto il grado di pericolosità dalla trama. Io saluto Manu che ci scrive, oltre che per il buongiorno, per dare endorsement alla tua, che diventa nostra presentazione, scrivendo: anch'io ho amato Cala. Libreria Ubic, grazie.
1: È veramente un libro, è un libro che ti prende molto. Va bene, questi nel 2018 ritornano tutti per il matrimonio. Uno non si è mai mosso, è rimasto al paese ad aiutare la madre nella gestione di un pub, e rispetto ai 15 anni prima ha il viso tutto rovinato da cicatrici. Ah. Che scopriremo soltanto alla fine da che cosa sono dovute. Però già questo è uno di quei tanti elementi che ti creano curiosità.
0: Curiosità, certo.
1: Un'altra ragazza torna dal Canada, dove si è trasferita e dove vivacchia facendo la giornalista freelance, e il terzo invece ha avuto fortuna, è diventato una rock star, un cantante rock molto apprezzato, molto conosciuto. Il libro viene da questo momento, il libro viene raccontato da questi tre, cioè abbiamo un capitolo dedicato, i capitoli si alternano, ognuno dedicato a uno di questi di tre personaggi e a come vedono quello che sta capitando, perché succedono delle cose, spariscono altre due ragazzine e quindi il matrimonio verrà posticipato, non verrà celebrato. E soprattutto mettono in relazione poco alla volta quanto sta accadendo con quanto è accaduto 15 anni prima, e vengono fuori tutta una serie di segreti, di situazioni che porteranno alla fine allo svelamento di che fine ha fatto questa ragazza. A dire la verità, ho dimenticato un piccolo particolare molto importante.
0: Te lo stavo per chiedere, vai.
1: Quando, pochissimo tempo dopo, il giorno prima del matrimonio, appaiono nel bosco, vengono ritrovati i resti di questa ragazza, di cui non si era saputo più nulla per 15 anni, e compaiono i resti, le ossa di questa ragazza, con nel teschio infilata una fotografia che ritrae appunto questo gruppo di giovani tutti assieme. E vabbè, e poi da lì tutte le ricerche.
0: Azzardo, è una trama Stephen Kingiana anche per certi aspetti. Sì, azzardo, ecco.
1: Sì, direi neanche tanto per l'elemento thriller quanto per l'elemento adolescenza.
0: Ok, sì, esatto, ricordo di un'estate.
1: Potresti pensare appunto a Stand By Me, Stand By Me era il film, il libro, il racconto, non mi ricordo più come si intitolava, comunque che era bellissimo ad ogni modo, o altre anche Hit, per dire. Il bello di questo libro è proprio, da un lato, come ti fa vivere i turbamenti, i problemi, ma anche la felicità dell'adolescenza, e poi come li mette in rapporto con i 30 anni, perché questi quando si ritrovano hanno tutti, le ragazze sono 30-31 anni, sono passati 15 anni, quindi
0: sì.
1: Le ragazzine avevano 15 anni, i ragazzini qualcosa in più. E poi naturalmente c'è questa capacità di mantenere la tensione fino alla fine e fino a uno svolgimento che non ti aspetti.
0: Ok, almeno però finisce.
1: Sì, finisce, okay. Si scopre chi è stato e perché.
0: Beh, però gli elementi un po' thriller ci sono, rende onore a definirlo così.
1: Da un certo punto di vista, ti ripeto, è un thriller da un certo punto di vista, però c'è molto di più. Ed è quel di più poi che lo rende un libro veramente notevole, soprattutto per essere un'opera prima. Naturalmente l'autore è irlandese, il libro è tutto ambientato in un paesino irlandese, e qui un paesino, una località che tra l'altro fra il 2003 in cui esordisce e il 2018 in cui si svolge tutto il resto della trama è diventata una località turistica.

0: artistica molto richiesta.
1: Dai, ho capito.
0: E devo dire che sì, anche questo è, rende ragione del fatto che la letteratura irlandese è una letteratura molto viva.
1: E come disse lo scrittore che ha intervistato, beh, almeno noi sappiamo fare sì, quello.
0: Sì, noi sappiamo.
1: Si conferma.
0: Sì, si conferma. Ti dirò di più. Ne parlavo anche con la ragazza, la signorina, signori che brutto,
1: la signorina,
0: non so perché stamattina ho sonno, non mi sono ancora svegliata del tutto.
1: Adesso mettiamo un po' di musica, poi leggiamo un messaggio che ti risveglierà. Vai.
0: Ne parlavo con l'addetta stampa di Fazi quando è venuto due settimane fa Kevin Barry, e anche lei concordava che Cala è un libro bellissimo, quasi più bello di quello di Kevin Barry, che era veramente anche quello un libro notevole.
1: Due irlandesi. C'è neanche un terzo, sorpresa, tra un po'. Prima ti leggo questo messaggio di Andrea. Carissimi di Radio Città Fugico, domanda out of topic. Alcuni anni or sono voi presentaste un romanzo molto interessante in forma di diario, se ricordo bene, dove veniva raccontato lo scontro tra la Thatcher e i minatori in sciopero per anni. Ho sempre cullato il desiderio di leggerlo e ora si è fatto più vivo, ma non ritrovo più il titolo del libro. Potete aiutarmi, grazie di cuore in anticipo.
0: Allora, io ho in mente due libri che sono completamente diversi. Andrea, se ti ricordi, se era un libro che io definii come un libro molto duro, molto violento, che parlava e aveva anche delle parti in forma diaristica, che parlava dello scontro fra Thatcher e i minatori, cioè di quell'anno, quei 54 settimane di sciopero dei minatori, questo è GB84 di David Peace.
1: Okay.
0: Non mi ricordo la casa editrice.
1: GB84 di David Peace.
0: Se invece avevi in mente un libro più leggero, non è la parola giusta, però
1: meno cruento.
0: Sì, che sempre si svolge al tempo delle sciopero dei minatori e che fa vedere le conseguenze di questi scioperi sulle famiglie del nord dell'Inghilterra attraverso lo sguardo di un bambino. Allora questo è Come ho ucciso Margaret Thatcher di Anthony Cartwright, editori Allegre o Allegre, insomma è come si dice.
1: Ok, hai già dato diversi indizi.
0: Sono due romanzi diversissimi, veramente. Quello di David Peace, GB84, è molto molto molto duro, è uno dei libri più violenti che io abbia letto, è anche bello, però ci vuole
1: è tosto. Okay.
0: Quindi se tu ti ricordi che era se ti piace un libro tosto, è quello. Se invece ti piacciono i libri dove è un bambino che rivede con l'occhio del bambino le cose, i drammi che capitano ai grandi, allora quello è Cartwright, Come ho ucciso Margaret Thatcher.
1: Ti ho lasciato due note di Miles Davis per memorizzare un attimo le indicazioni. Noi ti ringraziamo e aspettiamo al 333-180-9494 messaggi, anche che non siano di risposta al quiz. Mettiamo un po' di musica, poi ho un irlandese a sorpresa.
0: Olala.
1: Grazie a Ubik, che ci hanno regalato. Vedete un po' se legge Silvia o se legge William, però abbiamo questa sorpresa da Libreria Ubik.
0: Una nota sulla playlist. Dunque, partiamo con una canzone che parla di ricordo di tempi andati, come in fin dei conti fanno questi personaggi che hanno mitizzato,
1: certo,
0: l'adolescenza. Poi avremo gli altri pezzi stranieri, sono pezzi di adolescenze tragiche, diciamo. Cioè,
1: sono attinenti.
0: Tosti, sono molto attinenti. Mentre il pezzo italiano sarà un trailer.
1: Partiamo con The Boys of Dungeon Lane.
0: Dungeon Lane, l'ultimo disco di Paul McCartney, e questa è la canzone un po' trailer che trascina.
1: Trainante.
0: Sì, trainante, ecco. Che è The Days We Left Behind.

0: appena fatto un'osservazione molto immediata, primitiva, dicendo non sembra neanche Paul McCartney, del resto ha più di 80 anni, però io aggiungo che grandissimo compositore, che canzone molto bella, pensando che è un disco che è uscito quest'anno,
1: è uscito quest'anno, sì. Sì, sì, sì,
0: veramente molto bella questa canzone. Allora ci scrive Andrea: grazie, sono sicura al 99% che fosse GB84, stringerò i denti e spero di arrivare in fondo, e se non dovessi riuscirci il secondo titolo è un ottimo spunto che mi incuriosisce altrettanto, grazie ancora. Grazie
1: se
0: a
1: ci
0: te.
1: Sono arrivata io in fondo, ci arriva anche lui.
0: Ah, ma anch'io sono molto più vicina a te, te lo dico. Allora, è arrivato un libro da Ubik, che è stato un regalo da parte di Manuela, Il bravo figlio, che leggeremo, magari lo portiamo in presentazione prossimamente.
1: Prossimamente.
0: E intanto grazie. Sì, perché anch'io ho in programma un libro per Iperborea di uno scrittore svedese, okay, che
1: adesso
0: mi interessa molto.
1: Ne sto leggendo un altro, quindi
0: anch'io
1: finisco
0: quest'altro.
1: Quello che sto facendo, poi dopo lo
0: ci
1: leggo senza dubbio.
0: Sì. Grazie. Grazie. Intanto allora informazioni logistiche, non è un libro sottile, non è
1: no,
0: un libro,
1: è un libro
0: abbastanza
1: piuttosto
0: corposo.
1: Sì, sono 400 pagine, sì, 450 pagine, però ti ripeto, una volta che hai iniziato vai avanti perché è molto molto avvincente e ne vuoi sapere di più, perché praticamente quasi ad ogni pagina se si scopre qualcosa oppure ti buttano lì
0: un particolare. Un indizio. Sì.
1: Un'altra cosa molto bella di questo libro è che, come dicevo, ogni capitolo porta il nome di uno dei tre protagonisti. Ah. Ed è raccontato attraverso il suo sguardo. Quelli di Mush e Helen, del ragazzo che è sempre rimasto al villaggio e quella che era andata in Canada, sono proprio raccontati in prima persona. Quelli di Joe, che è la rock star, invece in seconda persona, come se lui parlasse a se stesso o se qualcuno gli parlasse. E ognuno di questi capitoli ha una voce diversa, per cui tu a un certo punto arrivi che anche se non avessi in cima al capitolo il nome,
0: capisci
1: chi è. E questo è molto molto molto molto notevole da parte di un autore al primo romanzo, riuscire a creare delle voci così diverse e riconoscibili.
0: Poi aiutati anche dall'istinto che noi lettori, lettrici abbiamo di abbinare nella nostra mente le voci.
1: Certo, certo.
0: E questo è facilitato ulteriormente da questa modalità di scrittura dell'autore. Immagino che tu abbia dei last minute o anche dei pre-minute, perché sei stata a Mantova, no?
1: La settimana scorsa è stata veramente...
0: Vabbè, una gita.
1: Molto piena, nel senso che siamo stati prima a Padova a vedere la mostra organizzata dal CRAP. Sì, sui pionieri di Rodari, prima che chiudesse. Ed era molto bella, devo dire. Bella, grande, ricca. Mi ha fatto piacere andarci, ecco. Ho imparato delle cose su Rodari, che è uno dei miei autori preferiti, che io non sapevo. E vabbè, poi siamo andati due volte a Mantova, giovedì a sentire Jeff Dyer. Jeff Dyer è sempre molto divertente, è molto vivace, direi quasi un intrattenitore, insomma. Parlava del suo ultimo libro,
0: Compiti a casa, bellissimo.
1: Sì, e poi questo voleva dire che parlava della sua infanzia, adolescenza.
0: A proposito, così tragica.
1: No, assolutamente no.
0: Anzi.
1: Molto, lui, come lui ha detto fin dall'inizio, diceva, no, è un libro dove io parlo sì della mia infanzia e adolescenza, in cui non è successo assolutamente niente.
0: Ed è bello per quello il libro.
1: E, parlava del classismo inglese,
0: sì,
1: del fatto
0: della
1: che,
0: borghesia. Certo.
1: Soprattutto il fatto che appunto lui è uno di quelli che vengono chiamati in Inghilterra i grammar school boys o gli scholarship boys, cioè i ragazzi della classe operaia che sono riusciti ad arrivare all'università, addirittura a Oxford, tramite borse di studio,
0: sì,
1: e superando questo tremendo esame che al tempo i bambini dovevano superare alle 11 anni, e se lo passavi potevi approdare alla grammar school, e se invece eri bocciato, come la maggior parte, perché lui ha detto era fatto in maniera tale,
0: molto difficile,
1: era fatto in maniera tale, lui ha proprio detto così, da scremare e togliere tutti i ragazzi dalla classe operaia, e se no andavi a finire appunto in quelli, in quelle scuole che noi tanti e tanti 50 passa 60 anni fa chiamavamo avviamento.
0: Sì.
1: Avviamento professionale, cioè scuole
0: quello
1: professionali.
0: Quello che ho fatto io e non sono riuscito neanche a finirle, quelle dell'istituto psichiatrico Fioravanti.
1: No, però tu sei giovane, quindi hai,
0: no,
1: fatto,
0: certo.
1: Hai comunque fatto la scuola media.
0: Sì.
1: Mentre prima che, ancora prima che io, anch'io ho fatto la scuola media unificata, ma prima c'erano due...
0: Ah, addirittura non era...
1: No, non lo sapevi.
0: Non c'era, lo sapevo.
1: La
0: no.
1: Scuola media, che era quella che poi è rimasta, e c'erano le scuole, quelle che venivano chiamate le commerciali.
0: Okay.
1: Che erano o scuole di avviamento, che era una scuola proprio che dopo le elementari ti indirizzava
0: già da dopo
1: al lavoro,
0: le elementari. È così ancora adesso?
1: No, assolutamente,
0: ah, ecco.
1: No, adesso c'è la scuola media unica, ma quello voleva dire veramente fare una...
0: Sì, una dicotomia.
1: Una divisione di classe,
0: certo.
1: Netta, perché dalle commerciali tu non potevi più approdare a niente. Non è
0: a
1: che
0: nessun college, a nessuna università.
1: Dopo le commerciali
0: andavi a lavorare.
1: Non solo non potevi andare all'università, ma non potevi andare neanche a far ragioneria, per dire.
0: Mamma mia.
1: Potevi fare le scuole di avviamento, quelle appunto che dicevi tu, credo,
0: certo.
1: E poi non sono sicura, perché potevi fare quei corsetti segretaria d'azienda, queste robe qua.
0: Sì.
1: Beh, insomma, in Inghilterra
0: un bel taglio, mamma
1: in
0: mia.
1: Inghilterra al tempo di Dyer c'era ancora questo esame difficilissimo, e lui è uno dei pochi bambini, lui racconta, non so se era l'unico, che dalla sua classe è riuscito a passarlo, e questo gli ha aperto poi le porte del liceo, dell'università, eccetera, eccetera. E quindi raccontava queste robe.
0: Bene.
1: Poi siamo tornati domenica a vedere Laurie Moore, di cui ho parlato anche qui recentemente, no?
0: Sì.
1: Dei racconti, che parlava appunto dei suoi racconti, tutt'altra persona.
0: L'hai presentato anche questo, sì, ricordo.
1: E poi,
0: però hai un last minute anche,
1: sì,
0: perché ho letto qualcosa.
1: Aspetta, no, ti finisco il diario, il pre-minute, come dici tu. Ieri sera abbiamo fatto ho partecipato a questa serata alla Festa dell'Unità, ricordando i 50 anni di ho visto anche Zingari Felici di Claudio Lolli, Claudio
0: sì.
1: Lolli, che è riuscita molto bene, secondo me è stata molto bella, e mi ha fatto molto piacere partecipare. Arriviamo al last minute. Il last minute invece è venerdì al Centro della Pace in Via del Pratello 53. Presenteremo il libro Gianfranco Manfredi, La scrittura e la musica, che ha scritto suo fratello Roberto. Sarà presente appunto Roberto Manfredi, con l'introduzione di Stefania De Salvador, e sarà un'occasione per parlare di questo personaggio, purtroppo scomparso anche lui un po' troppo presto, Gianfranco Manfredi, che a parer mio è uno dei personaggi più sottovalutati della cultura,
0: sì,
1: italiana, perché lui forse ha fatto troppo, nel senso, lui è stato cantautore, poi
0: ha voluto prendere
1: romanziere,
0: da tante parti,
1: fumettista, sceneggiatore televisivo e cinematografico, ma soprattutto è stato, diciamo così, è stato connotato fin dall'inizio come il cantautore dei movimenti. Ha fatto nel 77 le voci del movimento erano lui e Lolli proprio.
0: Sì.
1: Ma lui soprattutto faceva queste canzoncine estremamente ironiche, dove prendeva anche un po' in giro quello che stava succedendo, molto autoironiche anche, però anche piuttosto incisive.
0: Sì, sì.
1: A me piaceva moltissimo.
0: Sì, ne hai parlato.
1: Abbiamo
0: presentato anche un lavoro di fumetto,
1: grafico. Abbiamo presentato
0: fumetto.
1: Qualcosa senza dubbio. Abbiamo presentato anche, ecco, gli ultimi libri che lui ha fatto, sono libri serissimi, che ha fatto per Derive a Prodi, libri di critica di storia letteraria, dove parla o di romanzi dimenticati o dei romanzi che sono stati censurati a torto, magari.
0: Ricordo,
1: e sono libri molto belli, che però non hanno avuto l'attenzione che meritano, che meritavano. Soprattutto io penso perché lui è rimasto connotato in fin dei conti come estrema sinistra o qualcosa del genere.
0: Sì, e poi con tanti aspetti che portano anche a una dispersione per
1: sì, anche. Oppure siccome il maggior successo l'ha avuto come fumettista, il fumetto poi è ancora considerato magari un genere minore, certo. Allora il fumettista che fa il romanzo lo guardi un po' così. Io ho letto parecchi dei suoi romanzi e gli ultimi libri li ho letti tutti e tre, e devo dire che sono notevoli, insomma, in un altro paese sarebbe stato
0: considerato molto di più.
1: Sì, sarebbe stato un personaggio di culto, direi.
0: Questo venerdì 18 settembre,
1: venerdì 18
0: al Circolo
1: settembre,
0: della Pace.
1: Circolo della Pace, ore 18, e mi fa molto piacere se venite. Sto parlando con le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, perché veramente è un'occasione unica, direi, per ricordare un personaggio che merita tutto sommato di essere anche riscoperto, se vogliamo.
0: Adesso il quiz, però.
1: Il quiz.
0: Oddio. Il quiz. E adesso
1: sì,
0: come facciamo?
1: Sì, il quiz. Allora, non metto in palio Cala.
0: Sì, ho visto l'incarto
1: ma
0: rosso.
1: Ma ho un libro a sorpresa. Ecco, il quiz consiste, indovinate qual è il libro a sorpresa.
0: Ok, cioè, musica, vai, no. Indovinate, avete...
1: no,
0: è avete quel
1: allora,
0: miliardo di possibilità.
1: Via, ovviamente vi do un aiutino, come si dice. È un libro di racconti di un autore americano che a Willy piace molto e che è diventato famoso con una serie di romanzi che hanno per protagonista un personaggio chiamato Coniglio. Io voglio il nome dell'autore.
0: Beh, vi prendete un gran libro, scusate.
1: Sì.
0: Quindi concentratevi, autore che ha questo personaggio.
1: Coniglio.
0: Coniglio, semplicemente.
1: Americano.
0: Grandissimo scrittore americano che spesso cito e che ho a
1: È
0: cuore.
1: Vero.
0: Allora, alle 8:32 minuti lanciamo questo brano in relazione al libro che invece hai presentato.
1: Sì.
0: È dei Joy Division ed è molto attinente,
1: sì,
0: anche per quello che i contenuti del lavoro che vogliamo ripetere. Di Colin,
1: sì,
0: Walsh.
1: Colin Walsh, Cala, Fazzi Editore.
0: Love Will Tear Us Apart dei Joy Division. A tra poco, aspettiamo le

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

0: sera scrivo come viene.
1: È stato introdotto da Silvia Gianfranco Manfredi e poi portato nel brano post pubblicità che è in musica italiana. Gianfranco Manfredi questa sera e Silvia, quando ho chiesto conferma del brano, ha risposto: questa sera cosa succede? No, questa sera è il titolo del brano. Invece I Beg Your Pardon, cara Maria, che hai risposto esattamente, John Updike, e grazie per Joy Division che per motivi di regia ho purtroppo troncato, quindi ti faccio le mie scuse per questa cacofonia di diretta, però puoi andare a ritirare il tuo libro a sorpresa con l'autore che hai citato. Ti sei rovinata la sorpresa da sola, ma ti leggi un gran bel libro. E grazie per aver partecipato al quiz del Voltiamo Pagina di oggi, mercoledì 16 settembre. Gianfranco Manfredi, con tanto di disco con dedica, quindi un disco prezioso. Qualche scricchiolio dal vinile, però dal punto di vista delle emozioni, tante. Grazie Silvia per la playlist. E per quanto riguarda il libro da me invece portato, abbiamo secondo me una delle copertine più belle dell'anno, è in premio, è in palio, c'è un grande schermo stilizzato, un cinema, troviamo il pubblico anche egli stilizzato con una parola, fine, il termine di questa proiezione ipotetica. Lui è Jean Eknoz, uno scrittore francese che ho conosciuto nel 2012 con una biografia dedicata a Tesla e subito mi è piaciuto tantissimo. Jean Eknoz, oltre che delle biografie veramente di personaggi realmente esistiti, porta anche, mi sa in questo caso, una biografia immaginaria dedicata a Robert Bristol, regista con attivo una dozzina di film non indimenticabili. Parleremo di cinema. Questi film portano un impegno economico non indifferente. Oltretutto la sua vita purtroppo non è esattamente costellata di successi, due matrimoni falliti, un po' di problemi fisici, iperglicemia, e sembra veramente destinato tutto ciò a un flop, oltre che di salute, a un flop commerciale. Il lavoro da lui portato, non da Jean Eknoz in questo caso, ma da Robert Bristol, è un film che ha una storia destinata al flop tra arte, erotico, perdente, dove una coppia che si ritrova in una scrittura non originale, che il suo nuovo film L'oro insanguinato diventa un adattamento tratto da un romanzo rosa dalla fantasia di Marjorie Damary, che è una scrittrice importante per quanto riguarda questo genere di letteratura, però certamente non un best seller. Sono quei lavori tipo, come si chiama quella collana rosa? Gli Harmony, ecco, lui li riprende, li porta sul grande schermo, cambia titolo, il titolo ha una così entità molto particolare, Oro insanguinato, perché aggiunge anche un aspetto di difficoltà, è ambientato nel continente africano, con greghe di stregoni, mirabilanti segreti, duelli all'ultimo sangue e anche una difficoltà per quanto ovviamente riguarda portare avanti questa storia d'amore. Al contempo, intanto che si costruisce tutto ciò destinato al flop con grande impegno economico per le scene che vengono girate sul luogo, in parallelo ci si ritrova in una sovrapposizione tra cinema e letteratura, perché a Parigi un attento ispettore di polizia, Julien Chabot, ed è così sospettoso perché crede che il protagonista sia coinvolto nella misteriosa morte di un uomo senza identità, ed è veramente con un accanimento incredibile che dà attenzione per poter incastrare il regista Robert Bristol. Il cinema a questo punto diventa il regno della finzione, la letteratura e la storia, chiamiamola di indagine, non proprio giallo ma di indagine, è una sovrapposizione con le difficoltà che già ha il regista, con un aspetto fatto di realtà, le illusioni che crollano con una realtà che lo vede sempre più alle strette con questa situazione molto grave. È un'architettura complessa, è un libro che mi è piaciuto, è un misto tra un plot intricato però coinvolgente, la storia di un enorme passione e un crederci nell'arte e nel

0: qualcuno potrà storcere il naso. Cioè il fatto che una pasta alla carbonara possa avere meno calorie di un piatto di riso in bianco.
1: No, non è possibile.
0: Non è possibile. È quello anch'io. Io sono rimasto allibito. Ho detto, ma come? Tutti i piatti di riso bianco che mi sono mangiato, quando potevo farmi dei piatti di carbonara fantastici.
1: No, io non ci credo.
0: Ma perché l'ho fatto? No.
1: Anzi, allora, io non voglio neanche sentire.
0: No, ma vediamo qual è la questione di rimente. Che cos'è che effettivamente potrebbe spiegare questa cosa così audace? Cioè il fatto che se la pasta alla carbonara viene cucinata con un metodo scientifico, allora si può raggiungere questo obiettivo, che è l'obiettivo della medicina culinaria, che è una disciplina in cui la ricerca clinica va a braccetto con il piacere della tavola. E di cui appunto Chiara Manzi è una delle bandiere. Ad esempio, faccio qualche esempio, che cosa significa approccio scientifico? La carne dei bovini che mangiano erba ha meno grassi saturi di quella che arrivano da animali che si nutrono di cereali in allevamento intensivo. Quindi ad esempio mangiare bovini che mangiano erba, questo è, no? Oppure la frittura. Friggere in realtà non riduce molto i nutrienti perché il tempo di cottura è breve, ma dipende da quale olio usi, capito?
1: Certo,
0: quello è fondamentale. Anche la panatura, no? Chiara Manzi insieme allo chef Massimo Bottura hanno dimostrato che un netto di alimento passato in farina di riso e fritto a temperatura controllata assorbe solo 4 grammi di grasso. Se invece si usa una pastella più spessa, il tempura, l'assorbimento sale a 50 grammi. E poi insomma altre indicazioni, altri aiuti: sgrassare i salumi nel microonde, mantecare il risotto con burro tenuto in freezer, usare invece del sale delle spezie.
1: Sì, anche io faccio spesso questo.
0: Poi utilizzare funghi secchi, il parmigiano, non zucchero ma miele o sciroppo d'acero. E poi ancora usare tante verdure, cucinare con metodo scientifico, cioè con acqua e aria. Ecco, l'acqua può essere usata al

0: Se un giudice arriva a scrivere che dei ragazzi minorenni sono stati torturati, la risposta non può essere limitata alla sospensione di alcuni agenti e all'attesa del processo. C'è una responsabilità politica e istituzionale che deve essere affrontata. Bisogna intervenire immediatamente sugli istituti penali per minorenni, sulle condizioni di lavoro degli operatori, sulla formazione, sui meccanismi di controllo e soprattutto sulla cultura della pena che, a partire dalle riforme introdotte dal governo Meloni, sta progressivamente trasformando la giustizia minorile in un sistema sempre più carcerocentrico e repressivo. E infatti, Antonella, ne avevamo anche già parlato andando ad approfondire uno dei disegni di legge che ormai è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, ovvero la presunzione di imputabilità dei minori, quindi la responsabilità penale che ricade sui minori tra i 14 e i 18 anni, facendo un passo indietro rispetto a quello che in realtà è stata finora la giustizia minorile italiana, che veniva osservata con anche uno sguardo, insomma, di ammirazione anche verso il fuori.
1: Sì, volevo aggiungere solo una cosa, Ilaria, è che l'associazione Antigone ovviamente si costituirà per il caso di Casal di Marmo parte civile. Dicevi giustamente che la nuova legge che prevede la presunzione di imputabilità dei minori è molto controversa, ma non lo diciamo noi, ovviamente, ne parlano psicologi, psichiatri, educatori e sono state fatte delle valutazioni che non tengono conto del periodo adolescenziale, che è un periodo di profonda trasformazione. Intanto vi facciamo ascoltare dal Punire i Giovani, che è l'incontro che si è tenuto al carcere Due Palazzi di Padova, organizzato da Ristretti Orizzonti, Paola Brunese, che è presidente del Tribunale Minorile di Napoli.
2: Vi ringrazio per l'invito, per avermi consentito di portare la voce del Tribunale per i minorenni di Napoli, che è il tribunale più grande, minorile più grande d'Italia per bacino di utenza. Quindi il problema che ho rilevato nel corso della mia esperienza è quello a fronte di un decremento dei reati commessi dai soggetti maggiorenni, un incremento dei reati commessi dai minorenni che operano nel distretto di competenza del mio tribunale. Questo dipende, pensate che solamente dall'inizio del 2026 sono stati scritti ben 29 fascicoli per terrorismo, che è un reato nuovo per quanto riguarda l'autore minorenne. E le cause, mi sono spesso domandata quali possono essere le cause. Sicuramente il disagio economico-sociale che è crescente nel territorio campano, il disagio psichico che spesso non viene tempestivamente intercettato e preso in carico, l'uso e l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Non si è ancora parlato del problema dell'iperconnessione a internet e purtroppo l'adolescente, il minorenne, ha sviluppato l'abitudine a collegarsi a internet durante il lockdown. Questa abitudine si è potenziata anche successivamente. Ciò comporta uno stato di attesa vigile del cervello che sviluppa dopamina e che quindi interferisce con i circuiti del piacere e della motivazione dei ragazzi. Sono sempre in attesa di un like, di un messaggio e quindi vivono quasi in uno stato analogo a quello del giocatore d'azzardo. Ma c'è un altro problema, quello della soddisfazione digitale che è immediata, soddisfazione che invece nella vita reale è molto diversa, perché nella vita reale bisogna impegnarsi, resistere alle frustrazioni, attendere. Quindi i ragazzi spesso traggono più soddisfazione dalla navigazione, dalla vita virtuale. Ho constatato proprio con un certo sgomento quanto l'atteggiamento

ospedaliero abbastanza lungo, fortunatamente la donna non è morta. Altro elemento che viene compromesso da questa iperconnessione è quella proprio delle relazioni reali, perché nelle relazioni reali c'è una molteplicità sensoriale data dal tono della voce, dallo sguardo, dai silenzi, mentre vivendo quasi la propria vita intera su internet c'è un appiattimento. Inoltre c'è una normalizzazione della violenza determinata dal assistere continuamente a tali filmati. Perché dico questo? Perché mi sono posta il problema di come fronteggiare in qualche modo questa crescita di reati. E allora sicuramente una strada idonea non è quella di alzare le pene, perché quello che è importante è l'effettività della pena. E allora di fronte a un altro tipo di reati che dilagano nel distretto di competenza del mio tribunale, ovvero sia i tentativi di omicidio commessi utilizzando coltelli, vi assicuro che non c'è fine settimana in cui la cronaca non registra notti insanguinate, perché quasi tutti i ragazzi, e non ho difficoltà a dirlo, escono col coltello. E allora ho pensato, che cosa si può fare? Sto sperimentando un protocollo che ho pensato io, quello delle direttissime per i coltelli. In cosa consiste? Ho rispolverato una norma del 92 che prevede la possibilità di celebrare con rito direttissimo, quindi a prescindere dall'arresto dell'autore del reato, i processi che riguardano armi. I coltelli sono armi. E quindi ho istituito un collegio speciale, diciamo, che si aggiunge a quelli che già operano nel mio tribunale ogni terzo venerdì del mese, presieduto da me, che tratta il porto fuori casa dei coltelli. Questo perché? Perché prima il porto del coltello veniva sequestrato, il coltello si formava un fascicoletto che entrava negli armadi e vi rimaneva per anni, perché noi abbiamo migliaia di procedure da trattare. Adesso invece, a circa distanza di meno di un mese dal sequestro del coltello, la procura, di accordo quindi in base a questo protocollo, presenta il ragazzino in udienza. Inoltre il servizio sociale, che pure ha aderito al protocollo, entra nelle famiglie, redige una relazione, indaga sui motivi che hanno indotto il ragazzo a uscire armato. Quindi a brevissimo tempo rispetto al momento in cui è sequestrato l'arma, la famiglia viene davanti a noi, e questo è molto importante, perché il ragazzo si guarda negli occhi, perché la famiglia viene allertata a una maggiore sorveglianza, perché si indagano le cause che hanno indotto questi soggetti a uscire con i coltelli. E le soluzioni poi che vengono adottate non sono quelle della punizione, la punizione con la pena adesso il pacchetto sicurezza per alcuni reati ha previsto la configurazione del delitto, non più della contravvenzione, non viene irrogata necessariamente una pena detentiva, ma tutti i casi di soggetti incensurati che si rendono conto della disvalore dell'azione, che manifestano effettivamente l'intenzione di pentirsi, viene applicato un perdono giudiziale, quindi nessuna conseguenza dannosa, però un intervento immediato, perché come diceva Cesare Beccaria, l'effettività della pena è anche, dico io, la velocità della stessa nei confronti dei minorenni. Bisognerebbe agire sempre molto velocemente, perché un intervento precoce può portare risultati adatti, un intervento lontano nel tempo rispetto al fatto diventa inutile qualora il ragazzo ha deciso di comportarsi correttamente, dannoso quando interviene con una punizione che il ragazzo non meriterebbe più, perché si sta comportando in modo adeguato. E poi un'altra mia frase che è stata riportata è quella ridicolo celebrare i processi ai bambini. Purtroppo sempre nella nostra zona ci sono bande di ragazzini non imputabili per legge, perché hanno meno di 14 anni, che terrorizzano la popolazione, perché accerchiano la vittima colpendola con calci, pugni, bastoni o commettendo reati predatori e quant'altro. E io non vorrei che passasse il convincimento che sotto i 14 anni non si può fare niente. Ho letto sui giornali, l'avrete letto pure voi, di quel ragazzino di Brescia di 13 anni che aggredito a scuola l'insegnante, affermando tanto non mi possono fare niente.

0: vendita deve passare un messaggio diverso, no, nei confronti dell'infra 14enne può essere applicata la misura di sicurezza. La misura di sicurezza che ora, come è configurato il DPR minorile, è abbastanza farraginoso. Io sto redigendo un protocollo che è già sottoposto alla Procura e al Dipartimento per la Giustizia minorile, che consentirà una rapida applicazione di tale misura. Questa misura quindi si applica nei confronti degli infra 14enni che commettono reati gravi e che sono pericolosi. È finalizzata, certo, a far subire un processo penale e a portare in carcere il minorenne, ma a tenerlo però contenuto in strutture che il Centro per la Giustizia Minorile si è impegnata a reperire, che siano diverse dalle case famiglie dove vanno i bambini sottratti, allontanati dalle famiglie, diverse dalle comunità dove vanno i ragazzi più grandi già strutturati, e dove sia apprestato un trattamento ad hoc al fine di eliminare la pericolosità del soggetto e quindi di far sì che il ragazzino possa rientrare in società, diciamo, senza più quella pericolosità che danneggia lui e danneggia tanto altra la collettività. Inoltre è importante per quelli che non sono pericolosi di una analisi della situazione familiare, capire perché il ragazzino infra 14enne commette un reato e intervenire anche se ci sono parenti, fratelli, più piccoli, più grandi in quella famiglia, con dei sostegni alla famiglia. Io sono molto favorevole all'educativa domiciliare, quindi occorre prevedere la risposta adeguata al caso singolo, senza accanirsi sulla punizione che non giova a nessuno, unendo ove la punizione possa educare e normalizzare la situazione. Il buonismo si è detto, non giova a nessuno, ci vuole la giusta soluzione adeguata al caso. Grazie.
1: Grazie a Paola Brunese, passiamo ora alla rubrica del mercoledì Respira e Ascolta, a cura di Giancarlo Scincai Carboni.
2: C'è il momento, anche dopo un grande errore, di incontrare una piccola occasione.
3: Ben trovato Giancarlo, io oggi comincerei con una poesia. È una poesia di Wisława Szymborska, che sappiamo che è stata premio Nobel della letteratura nel 1996, e la poesia si chiama Le tre parole più strane. Quando pronuncio la parola futuro, la prima sillaba va già nel passato. Quando pronuncio la parola silenzio, lo distruggo. Quando pronuncio la parola niente, creo qualcosa che non entra in alcun nulla. Ti lascio la parola, Giancarlo.
4: Allora, ben trovata e ben trovati a tutti quelli che ci ascoltano o ci vedono. La cosa difficile è restare dove siamo. E perché qui la mente che ci porta da un'altra parte. Il corpo è lì, siamo qui. Ma la mente o va troppo avanti, o va troppo indietro, va di lato, va di sotto, va di sopra. Ed è molto difficile dire alla mente stai qui. Possiamo provarci, come quando abbiamo un momento di ansia forte, un momento di paura, possiamo dire sì, devo star tranquillo, ce lo diciamo, ma non è che funziona tanto bene. Io ovviamente parlo della mia esperienza di monaco, di meditatore, di meditante, di insegnante di meditazione. La meditazione, quella buddista che io pratico da 40 anni, è uno strumento davvero molto molto efficace per addestrarci, allenarci, insegnarci a restare dove siamo. Dove siamo c'è tutto quanto, c'è il passato, c'è il passato nel senso che possiamo curare il passato prendendoci cura del momento presente, c'è il futuro e possiamo prenderci cura del futuro curando il momento presente. Diciamo che questo restare nel momento presente è, diciamo, definitivo, ci fa vivere appieno quello che è la nostra vita, il nostro vivere, perché non si può vivere nel futuro, non c'è, non si può vivere nel passato, non c'è, si può solo vivere nel presente, ma è difficile dire a se stessi sono qui, vivo qui, lo possiamo dire, ma difficile è realizzarlo.
3: La mente in qualche modo ci trascina, è naturale che nella, diciamo, velocità in cui viviamo, siamo sollecitati da tanti pensieri, tante cose. Restare nel presente è veramente difficile. Come possiamo, passami il termine, ingannare la mente a questo punto?
4: Possiamo ingannare la mente allineando mente e corpo. Io faccio sempre l'esempio di queste due mani. Questa è la mente, questo è il corpo, viceversa. E sono sempre un po' così. Per fare questo, questa unione, lo possiamo fare soltanto partendo... La mente non può portare il corpo, cioè unificarsi. Il corpo lo può fare. Quindi con degli esercizi corporei, come per esempio... A tutti capita di fare una bella attività fisica, una bella camminata, stare immersi in un bosco, nella foresta, e dopo un po' dire, ma come mi sento bene? Ma cosa c'è qui? È meraviglioso questo posto, questo luogo. Lì avviene la riunificazione, perché tutti i sensi si attivano, gli odori, le sensazioni, tutto ciò che vedi che è meraviglioso, ci unifica e fa sì che la mente discorsiva smetta di chiacchierare un po' e segue il corpo, quindi segue quello che c'è in quel momento. Ecco, questo lo possiamo fare con queste esperienze, diciamo, corporee, oppure lo possiamo fare tramite appunto la meditazione, che è uno strumento che ci ancora al momento presente, proprio veramente mette l'ancora nel momento presente, chiede la nostra immobilità e in quella immobilità ci chiede di osservare tutto quello che c'è intorno a noi, che si muove. Soltanto dall'immobilità assoluta possiamo notare che tutto si muove dentro e fuori di noi. E se noi sostiamo lì, sostiamo in questo insostabile, cioè sostare in un qualcosa che è tutto, come dire, come rimanere fermi in un tapirulante, difficile, si muove. Tu fai il tuo, tu resta fermo. E facendo questo si calmano i sensi, quindi questa reattività, la mente comincia a chiacchierare un po' di meno, o se chiacchiera, noi non l'ascoltiamo più di tanto, come essere in stazione a Bologna, vediamo tutti i treni che passano, che sono i pensieri, ma non dobbiamo salire su ogni treno, altrimenti è sfiancante, puoi scendere e tornare indietro. Semplicemente osserviamo i treni e non ci saliamo sopra. Questo lo possiamo fare tramite questa pratica antica, antichissima, che è la pratica della meditazione.
3: Giancarlo, nella poesia della Zimborska c'è un riferimento al silenzio. Quando pronuncio la parola silenzio lo distruggo. Qual è l'importanza del silenzio all'interno di una pratica?
4: L'importanza del silenzio è, diciamo, è fondamentale. E tutti possiamo sperimentare quanto sia salvifico, quanto sia sanifico, uso questo termine, cioè quanto ci faccia stare bene fare silenzio, permettere alla mente di smettere di frustarci con le sue parole, con le sue emozioni, con i suoi traumi continuamente riportati nel momento presente. E quello che però erroneamente pensiamo che non si può fare silenzio schioccando delle dita, dicendo adesso basta, facciamo silenzio, non si può fare. Quello che si può fare è addestrarci a sentire il silenzio anche laddove non c'è silenzio. Cosa vuol dire? Vuol dire che io sento, per esempio, le auto che passano, sento il vicino di casa che sta chiacchierando a voce alta o ha messo la TV troppo alta. Dipende da me se questo silenzio mi fa male o semplicemente me ne faccio attraversare. C'è un aneddoto meraviglioso di Ajahn Chah, che è stato un grandissimo maestro di meditazione, un grandissimo maestro di Theravada, che è una delle tradizioni buddiste. Durante un ritiro lui richiamava migliaia di persone, quindi un ritiro con tantissime persone sedute in meditazione. A un certo punto ha chiesto, qualcuno vuole farmi qualche domanda, vuole condividere, vuole dire qualcosa. E un signore si è alzato e ha detto, maestro, mi dà noia, mi disturba questo suono. E si sentiva in lontananza il suono di una, non so, una fabbrica, che un cementificio, non so che cosa. Lui ha fatto un attimo di pausa e poi ha detto, tu non disturbare quel silenzio, quel suono, tu non disturbare quel rumore. Cioè, lui ha detto, quel rumore mi disturba, e il maestro gli ha detto, tu non disturbare quel rumore. Cioè, lascialo vivere, lascialo essere. Sei tu che decidi che quel rumore, quando arriva da te, ti disturba. Se tu te ne fai attraversare, intanto non è più un rumore ma è un suono, esprime se stesso, arriva, ti attraversa e va. Questo, ripeto, lo possiamo fare, ma ci vuole tanto addestramento, anche a non sentire le voci, i demoni che ci urlano dentro, i ricordi, le preoccupazioni, le ipocondrie, imparare a darle la loro importanza. I pensieri in fondo cosa sono? Sono delle, se noi andiamo, usiamo degli strumenti sofisticati come delle risonanze magnetiche, non so bene come si chiamano nel termine tecnico, risonanze che possono vedere il nostro cervello, le nostre sinapsi cosa fanno, vedremo che ogni volta che c'è un pensiero c'è semplicemente una piccola luce, qualcosa che si accende e si muove, nulla di più. Siamo noi che facciamo diventare quella luce, quell'energia, qualcosa di roboante, di fisico, che ci porta via. In realtà è solo un input, è solo una secrezione. Il pensiero è una secrezione, come una secrezione il succo gastrico, sta a noi farlo diventare realtà, quindi lo stomaco mi fa male o lasciarlo andare.
3: Sì, diciamo che fai riferimento anche ad una forma di attaccamento, attaccamento al pensiero, attaccamento a qualcosa che non ci piace, perché un dolore, per quanto possiamo lasciarlo scorrere, comunque passami il termine, una prepotenza sul nostro corpo che in qualche modo ci fa restare lì. Ecco, proprio parlando di dolore, come possiamo

0: che sono a capo dell'Unione Europea, attacchi all'Unione Europea non sono incidenti, ma forse uno, per esempio, sabotaggi, grave guasto a parte della rete ferroviaria olandese, coinvolti migliaia di passeggeri. Ha stato Putin, ovviamente. O ancora, questo, che questo è il modo come si racconta le cose, succede nel Mar Baltico, acque internazionali. Una fregata russa lancia bengala che sfiora un elicottero militare danese. Però un elicottero militare danese che stava spiando la nave russa. Ecco, questo è quello che non viene detto. Insomma, questo è tutta una sorta di casus belli ai confini del mondo e dell'Europa che solitamente non portano delle buone conclusioni. Ma con questa logica del forse, ma chissà, è certo, la ricostruzione di Rinaldo Frignani è questo: l'allarme dalla Germania, il decollo di due Eurofighter, siamo in Lituania, la distruzione di 20 minuti, a bordo c'era un ordigno. Ora, sentendo i telegiornali italiani, inizialmente impariamo che hanno tirato giù il drone e poi gli artifici hanno disinnescato il drone che era armato con dinamite. Poi hanno pensato evidentemente che un drone colpito da un missile dell'Eurofighter brucia, e con sé brucia anche la dinamite, e loro hanno detto che andavano a ricercare i pezzi. Questo più concreto invece, e c'è una sua logica di guerra ben definita, è il commento che sempre il Corriere che sto leggendo ci dice: colpire per paralizzare l'Ucraina, il Cremlino mira le locomotive, l'obiettivo bloccare la logistica, che mi sembra che abbia un movente, a differenza dei droni fantasma tutti guardano un po' su Lituania o via dicendo. E su Bandiera Bianca, cioè su questi paesi pronti a dare la guerra, ma secondo Travaglio pronti ad arrendersi subito perché non hanno i mezzi, si fa un po' il bilancio: chi sono i grandi combattenti dell'Europa? I più bellicosi sono baltici, 10.000 soldati in tre, Finlandia 17.000, Svezia 6.000 e Polonia, che almeno ha un esercito vero, ma non è solo antirussa, è pure anti-ucraina, non avendo mai digerito lo scippo di Galizia e Volinia. In caso di guerra convenzionale, l'Italia rischierebbe non gli 86 caduti in mentalità tra Afghanistan e Iraq, ma migliaia, senza contare i feriti e i prigionieri, perdite che nessuna città europea potrebbe sopportare per una settimana. Ma l'attacco dei paesi NATO alla Russia per le rispettive dottrine militari innescherebbe una risposta nucleare che neppure stati atomici come Francia e Regno Unito potrebbero fronteggiare, perché la Russia è il paese con più armi atomiche al mondo. Questa è l'analisi che fa appunto Travaglio. Sta di fatto che i riverberi, i famosi danni collaterali che vediamo in questa situazione sono petrolio e inflazione, la tempesta perfetta, siamo al Dovani con Vittorio Malagutti, il sistema Italia rischia di andare in tilt, come già altri sistemi e altri governi in giro per l'Europa. Il dissesto economico provocato dalle guerre cresce di giorno in giorno, ma il governo continua a procedere a tentoni. L'esecutivo vara per decreto la quinta proroga del taglio dell'accisa, il famoso decretino, più che cretino, delle accise sul diesel. È l'ennesimo provvedimento tampone, questo è quanto. D'altra parte gli americani ci fanno sapere, dice Corriere a sorpresa, ma non ho nessuna sorpresa in questo senso, che gli americani hanno le armi già in cielo. Nel cielo noi abbiamo già armato le guerre stellari, ma non c'è nessuna novità, solo una conferma che arriva rivendicandolo dalla parte del Pentagono.
1: Sì, anche il manifesto parla di guerre spaziali americane, sono ovviamente riferimento alle parole del segretario dell'Air Force Troy Meink sulle armi che gli Stati Uniti avrebbero dispiegato nello spazio e che sarebbero già pronte per l'utilizzo, che ha suscitato le reazioni della Cina, che ha chiesto a Washington di fermare la preparazione di una guerra nello spazio, e anche del portavoce del Cremlino, quindi il russo Peskov. Ma restando a terra, invece, abbiamo appunto questo, come dice il manifesto, queste scintille tra Russia e NATO con una tregua che non c'è. E su questa tregua appunto sembrano tutti confusi, dice poi nelle pagine interne il manifesto, tranne Trump. Sia Kiev sia Putin hanno qualcosa da perdere, ma agli ucraini conviene di più. La Repubblica invece vira sul risvolto italiano, con il suo titolo di apertura: drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia. Forse una mail poteva essere più comoda. Abbattuta dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto detto, a Vilnius. E questo appunto drone, prima di Crosetto, abbattuto dai caccia italiani, diventa insomma ovviamente un motivo di orgoglio patriottardo. Ma devo dire che di questi incidenti ormai si perde il conto, perché ieri ad esempio una fregata ha sparato due bengala sfiorando un elicottero danese, un velivolo senza pilota è precipitato vicino a una base aerea tedesca. Quindi, come dire, non sono così infrequenti, nonostante appunto poi nel retroscena della Repubblica difesa e servizi italiani intravedono la mano del Cremlino, un messaggio a Crosetto. Ecco, questo sarebbe appunto. Ma i messaggi arrivano da ogni dove, perché sempre dalla Repubblica leggo: Salvini, amico di Mosca, e come conferma il manifesto, Salvini scavalca Est Vannacci e apre le braccia alla Russia. Il governo italiano è stato molto più equilibrato di altri con Mosca, vedremo se verrà apprezzato. Invece c'è un'intervista, sempre nel manifesto, a Marco Saracino del PD, che dice: Ucraina, per noi la linea non cambia, per noi del PD, non credo che il 5 Stelle vorranno abbandonare Kiev, il nostro governo sarà molto più attivo per la pace. Che è un finale insomma un po' in controtendenza rispetto a quello che aveva appena detto. Devo dire poi che oggi c'è appunto il discorso di Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione, che non mi sembra esattamente in ottima salute, con ovviamente la Russia tra i fronti caldi insieme a Ceuta, insieme a Israele, ma insomma lo vedremo più avanti. Ma nel frattempo la Marina russa ha scaricato a Tobruk, nella Libia orientale, mezzi pesanti e armamenti destinati all'esercito nazionale libico guidato da Haftar, che appunto viene appoggiato. Quindi, come dire, lo spiegamento anche di armi e di mezzi è davvero ad ampio raggio.
0: E allora l'Ucraina lacera il centro-sinistra, dice il Corriere. Conte prepara il voto sul no alle armi in questo appuntamento domenica di Nova. Domenica questa consultazione sul programma 5 Stelle. Il PD, tanto per cambiare, è spaccato in posizioni tra loro inconciliabili. Perché da una parte abbiamo, tu già leggevi, dei riformisti, il PD Sensi, i missili continuano a cadere, dall'altra c'è Virginia, che è la scout veneta guida dei Baby Dem. Saremo disertori, non saremo mai fautori di guerra. Il caso Virginia scuote guida dei Baby Dem, sceliana, pacifista, attivista pro-Palestina, non eletta in regione, ma ha preso 5.000 voti. Ma il Corriere, naturalmente schieratissimo contro Conte, con lui anche Mentana, che ieri ha detto: su un voto in Europa hanno votato assieme Fratelli d'Italia, Forza Italia, PD, e guarda, è incredibile, ha votato insieme anche la 5 Stelle e la Lega, non ricordando che è incredibile, ha votato insieme anche PD e Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ma insomma, ma il Corriere dice: Jeffrey Sachs, l'ospite che piace al movimento a Vannacci. Allora si parla di questo appuntamento 5 Stelle, vediamo come viene descritto con disprezzo. Metti insieme i totem del popolo 5 Stelle, aggiungi qualche punta propal e rispolvera un'icona di sinistra come Varoufakis. Questa è in sintesi la ricetta del parterre di Nova in programma a Milano sabato e domenica alla Kermesse di 5 Stelle per definire il programma. E poi c'è Marco Travaglio, Tommaso Montanari, Loredana Cannata, Ginevra Pompiani, geologo Mario Tozzi, vecchie conoscenze, nuovi volti, sono per dire solita roba. Poi si va a Orvieto, invece c'è Vannacci, e viene descritta anche lì, c'è Alemanno, eccetera, eccetera, eccetera. Allora la cosa che fa pensare a chissà quale asse Vannacci 5 Stelle, che Jeffrey Sachs è presente in una festa e anche in quell'altra. Ma detto questo, a proposito, si dice appunto di questo voto che ha diviso anche in Europa. Dice il Corriere: c'è stato lo scudo democratico. Ah, bello questo. A Strasburgo, interferenze straniere in voti in Europa, spacca le coalizioni a favore solo PD e Forza Italia. Allora, com'è questo scudo democratico descritto dal Fatto Quotidiano? Il Parlamento, Unione Europea, vota lo scudo anti-ingerenze, ma solo se sono russe. Perché se sono altro, va benissimo. Con l'ok di PD e Forza Italia, il centro per contrastare la guerra ibrida, ma a senso unico, ignorate le interferenze di tipo alleati, tipo Qatar, Israele e Stati Uniti d'America. Nel frattempo segnaliamo anche che c'è questo elemento che ricorda, e qui entriamo nelle miserie, perché troviamo questo: musicisti russi boicottati. Siamo nelle Marche, siamo a Castelfidardo, in provincia di Ancona. Allora, alla fine la democrazia ha trionfato, dice ironicamente il Fatto Quotidiano. Al celebre premio internazionale Fisarmonica di Castelfidardo, la Fisarmonica dice no a Putin. Il presidente della giuria ucraino ha boicottato due musicisti russi, premiati poi tutti in serenità, premiando poi tutto in lui in serenità, tal Naixin Zhang, che sarebbe cinese. E non è proprio, dice il Fatto Quotidiano, una patria della democrazia.
1: E allora, a proposito di democrazia, andiamo invece alla democrazia del petrolio, perché ci spostiamo verso Oriente con le pagine della Repubblica, con un'intervista a Joseph Webster, esperto di energia dell'Atlantic Council, che parte dall'attacco degli Houthi all'oleodotto saudita East West. Oleodotti sotto scacco è la fase più temibile del conflitto. La Cina deve attingere alle sue riserve, l'Iran può colpire le infrastrutture saudite di esportazione nel Golfo Persico. Quindi, insomma, siamo sull'orlo, anche oltre forse, del precipizio. Come conferma un po' questo titolo roboante della Repubblica, la Mecca nel mirino degli Houthi. L'Arabia Saudita fa sapere alle raffinerie europee che i barili a settembre non sbarcheranno. Quindi c'è una stretta, un collo di bottiglia. Il greggio ormai sfiora i $110, con ovviamente tutte le i movimenti e le alleanze del caso. Ad esempio, Bin Salman vola al Cairo per chiedere aiuto ad al-Sisi. Invece, da quest'altra parte, oggi in Consiglio dei Ministri, il nuovo decreto che allunga il taglio delle accise, l'aiuto potrebbe ridursi a 10-12 centesimi, per gli sconti sul diesel arriva un'altra proroga, anche perché appunto il quadro è decisamente più fosco, come conferma il manifesto. Sauditi in crisi nera, gli Houthi riescono a fermare anche il porto di Yanbu e il movimento sciita consolida una posizione di forza senza precedenti nel Mar Rosso, ed è, come dire, un'avanzata che fa un po' a cazzotti con il modo con cui vengono descritti solitamente questi Houthi in ciabatte, sandali, e, insomma, in maniera decisamente folcloristica. Quello che invece è decisamente di folklore a poco è appunto questo, anche questo effetto sulla grande finanza internazionale, effetto stretto in guerra e fuga globale dai bond. La crisi energetica sta mettendo sotto pressione anche i mercati azionari, e ovviamente questo si riflette anche sul futuro e sull'America di domani, anzi di immediatamente a ridosso, con le elezioni di midterm che appunto si avvicinano, e con un'altra brutta notizia per Trump, perché leggo sempre dal manifesto: la Corte Suprema americana salva il voto per posta. I giudici respingono l'assalto alle schede inviate attraverso il servizio postale, con Trump che le accusa di essere dei codardi.
0: E meno male che c'è qualche film che ci parla ancora di Gaza, perché i flash d'agenzia raccontano sempre lo stesso sterminio, ma i giornali silenziano questa notizia. Notizie di questa mattina: ci sono almeno 11 morti, di cui 5 bambini, e 100 tra dispersi e feriti a Gaza, 100 tra dispersi, dopo il crollo di un edificio di 6 piani a Gaza City. Lo riferisce la Protezione Civile della Striscia, che definisce martiri le vittime del cedimento. L'edificio aveva subito danni strutturali a causa di molteplici attacchi israeliani nella guerra, spiega l'ente che della Protezione Civile. L'edificio ospitava sfollati palestinesi, hanno riferito testimoni. Sotto le macerie si trovano ben 6 famiglie. Questo è il quadro che arriva. Però, dicevo, arriva NASA a Venezia e la centrodestra si scatena contro NASA, perché ha vinto un premio speciale, ma insomma fa discutere tutto il connubio tra genocidio israeliano e intelligenza artificiale, su parole stesse degli operatori israeliani. E allora Roger Abvanel dice: NASA è un sì è un film che non so neanche se poi le interviste dice il riformista di cui leggo sono vere, non vero, perché non si esprimono, non mostrano la faccia questi signori, so perché non mostrano la faccia, devono andare direttamente in galera, ma di fronte a Nada, a Nada ci mettono Fauda. Ora, chi conosce Netflix sa che Fauda è un film sparacchione, che dove c'è il classico agente segreto del Mossad che uccide poi tutti i terroristi del 7 ottobre. Questo. Però Fauda, secondo questo, è meglio. Fauda sempre ha contato anche vite e motivazioni dei palestinesi, immagino. Questa stagione descrive però il trauma italiano per il 7 ottobre. Lutto, paura, rabbia, vendetta. Repubblica critica il fatto che racconti il massacro dal punto di vista israeliano. Ma cosa ci si aspettava? Una par condicio con le sofferenze palestinesi? Fauda è fiction e dichiara il proprio punto di vista. Invece il Prima Dad è diverso. I due registi raccolgono testimonianze anonime di 21 militari e membri dell'intelligence israeliana sulla scena degli obiettivi. L'intelligenza artificiale e il calcolo preventivo delle vittime civili ne traggono una conclusione molto più grave. In molti casi uccidere civili sarebbe stato lo scopo stesso, scrivono The Conclusion, The Rare Draw from the Testimonial to Clear. Questo è la. Quindi è meglio una fiction fatta, come dice questo articolo, per avere molto pubblico che non un'inchiesta giornalistica.
1: Beh, poi chi ha visto insomma qualche stagione, incrociato qualche episodio delle stagioni di Fauda, insomma,
0: io ho visto 10 minuti e poi ho abbandonato schifato,
1: insomma, comunque vedrà che insomma le ragioni dei palestinesi non mi sembra che siano, di solito finiscono tutti nell'aldilà, ma comunque anche la Repubblica, ieri ricordo che c'è stata l'anteprima anche a Bologna, il film uscirà per 3 giorni a fine settembre, poi da metà ottobre sugli schermi italiani. Un graffito comparso nella città di Ashdod con i due autori, Yuval Abraham e Rachel Zohr, con, come nelle foto segnalettiche, la scritta traditori e il simbolo dell'atmosfera che si respira in Israele intorno a Nazza, a dimostrazione che insomma un film può ancora, come dire, smuovere qualcosa. E c'è una tempesta di accuse e minacce sui social, anche da parte di esponenti politici, insomma c'è i registi attaccati appunto, e per la prima volta però si parla così tanto e pubblicamente dei crimini commessi in nome dello Stato dopo il 7 ottobre 2023, questo fa bene a ricordarlo la Repubblica, non era mai successo finora, non era scontato che succedesse, anche perché nel frattempo la striscia continua, ed è una striscia di sangue quella che già Alfredo in qualche modo ricordava con la notizia di questa mattina, ieri altri anche, peraltro 4 uccisi tra Gaza e West Bank. Come ci ricorda il manifesto, dalla Cisgiordania alla Galilea c'è la nuova frontiera dei coloni, i giovani delle colline, questo il nome è poetico ma la sostanza è un po' meno, hanno occupato varie terre di villaggi arabi e la mossa dei coloni appunto è figlia di piani cominciati nei decenni passati per rendere a maggioranza ebraica aree della Galilea popolate ancora oggi in prevalenza da palestinesi, e appunto è Michele Giorgio che ricorda come i coloni siano arrivati la scorsa settimana da insediamenti accanto a Betlemme e continuino appunto in questa operazione che ovviamente si mette in relazione con le nuove confische di terre arabe e l'espansione degli insediamenti ebraici.
0: Dopo Nasa, di cui abbiamo parlato, secondo Riccardo Antonucci c'è un film che preoccupa molto più Bibi Netanyahu, è i Bibi Files. Dunque, dopo Nasa, allarme dei media, rischi di censura The Bibi Files, perché questa volta è un, lo dice Jerusalem Post, giornale di stampo chiaramente a Gerusalemme israeliano, è un film che critica a 360 gradi l'operato e mandato di Bibi Netanyahu e in particolare si concentra sulle sue tra virgolette disattenzioni sul prima del 7 ottobre, questo è. Però sta di fatto che Israele al voto. Dunque, il Likud perde voti, i rivali divisi salva Netanyahu, perché 52-52, questa è la previsione, perché Netanyahu si è tenuto stretti i suoi ministri razzisti, Ben-Gvir, Smotrich, invece gli altri si dividono. L'opposto, leggo, il campo del cambiamento non può vantare la stessa unità. Insieme, piattaforma d'alleanza tra l'ex premier di destra Bennett e il centrista della PID, non superano i 13 seggi. Democratici, eredi, laburisti di Golan viaggiano tra gli 8 e i 10, ma tutti corrono separati e con idee molto diverse. Questo è quello che arriva dalla... E poi c'è un ingresso ripreso dei riservisti, che ex militari arrabbiatissimi, che tolgono voti a Netanyahu. Quindi la cosa è lì sul lago della bilancia. Mentre un'altra realtà, nella sessione, nella commissione affari costituzionali della Camera, c'è il decreto di legge antisemitismo, che è blindato. Cioè, chiunque parla male di Israele può essere perseguito come antisemita. Il PD, guarda un po', è spaccato, ma chi l'avrebbe mai detto? È così, è sempre così unito su tutto, strano. Ma allora andiamo ad antisemiti, per cui leggo dal Corriere della Sera: il rapper Macklemore cacciato dal tour di Ed Sheeran negli USA per le sue uscite pro-Palestina. Dunque la postar lo dice: non è stata la mia scelta, dice Sheeran, quindi qualcuno che decide appunto le tournée. L'artista, questo Macklemore, aveva cantato in New Jersey un testo ispirato a Ibn Rushd, ricordate il film, quello di cui si parlava, uccisa a Gaza 5 anni. Invece, felicità, abbiamo Albano che canta in Israele. Questo è Albano, è al centro di una polemica social per il concerto domenica al Kass Brofman Auditorium di Tel Aviv, questo è dove appunto ha cantato felicità, dove basta un panino, una granata, un bombardamento, felicità. Allora, sono rimerse anche vecchie polemiche ai suoi concerti in Russia, dice il Corriere della Sera.
1: E chissà che non lo vedremo presto anche in Germania, perché leggo dalla Repubblica: nelle campagne del Mecklenburgo, dove l'AfD coltiva le leve neonaziste. Siamo nel vivaio, con l'inviata della Repubblica Tonia Mastrobuoni. L'estremo nord tedesco da anni accoglie comunità di suprematisti bianchi che puntano a vincere le elezioni di domenica. Dopo il trionfo in Sassonia-Anhalt, appunto, c'è questo altro stato dell'est, governato ora dalla SPD, in cui si vota domenica e in cui l'AfD è avanti nei sondaggi al 38%, mentre ad esempio la CDU è al 7%. Domenica alle urne anche Berlino, dove anche qui, secondo i sondaggi, l'AfD potrebbe raddoppiare i suoi voti, arrivando terza dietro Linke e CDU, più indietro Verdi ed SPD. Questo è un po' il quadro fosco della democrazia tedesca, che fa il paio con, come dire, altri elementi decisamente poco lusinghieri. Per esempio, sempre dalla Repubblica, nella pagina di fianco troviamo Schengen, Roma proroga il blocco con la Spagna, il Viminale allunga lo stop di 15 giorni per il rischio terrorismo, e allora la Spagna parla di scelta vergognosa e risponde con una misura simmetrica. Quindi il governo Sanchez tiene il punto, ricordando come l'arrivo di 70.000 persone a Ceuta non abbia elevato i rischi in Europa, visto che nessuno dei migranti avrebbe raggiunto la Spagna dal Nord Africa. E il governo spagnolo ricorda che l'Italia ha in questo momento il doppio di entrate irregolari rispetto appunto al suo paese.
0: Un attimo ci fermiamo sul tema risorse, perché si stralciano spese per militari, ci si può indebitare col SAF, eccetera, eccetera, ma guai se lo fai sul grano. Allora leggo da Francesca De Benedetti, dal Fatto Quotidiano, dal Domani, scusate: il pugno di Merz sul bilancio Unione Europea, Roma nell'angolo. Ieri il Presidente del Consiglio Europeo ha incontrato Meloni, che deve salvare i fondi all'agricoltura e alla coesione, ma Berlino è contraria, mentre è favorevolissima a indebitarsi per missili, carri armati e distruzione generale. E poi c'è il tema dell'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale, dice Alessandro Arriso dal Fatto Quotidiano, ora si tratta con Pechino, ma ha lotte tra i colossi nordamericani. La Cina non ha mitoni tragici, però conosce i pericoli. Anthropic and Company vogliono tutto il mercato, un problema per Trump. Siamo nel midterm, tutto si va all'ombra delle elezioni di mezzo termine, gli elettori sempre più ostili alla tecnologia. Attualmente abbiamo visto che per il Senato hanno ribottato il fatto che Trump non può fare le guerre per i cavoli suoi, ma se perdesse queste elezioni sarebbe ancora più difficile. Ma torniamo all'intelligenza artificiale con Alessandro Robecchi. Apocalisse artificiale, capitalismo in estinzione e 8 miliardi di ostaggi. Domandine facili facili che si sono imposte nell'ultima settimana. L'intelligenza artificiale ci ucciderà tutti? E Robecchi vede nel male anche una buona cosa. Potrebbe essere una buona notizia. Non moriremo di riscaldamento globale, ma di algoritmi che si autogenerano senza controllo e faranno per farci il culo come una volta per tutte. Ora, si dice più avanti, succede spesso che qualche squinternato annunci l'apocalisse. E non ci spaventiamo. Questa volta però i cavalieri d'apocalisse, cioè 5-6 ipermiliardari padroni dell'intelligenza artificiale, non hanno scosso il capo, anzi, hanno detto che sì, in effetti qualche rischio c'è, ed è strabiliante che lo dicono loro, che hanno acceso la miccia, speso centinaia di migliaia di miliardi per tenerla accesa, e ora fingono stupore e preoccupazione. Prima notare l'immagine. La possibilità della fine dell'umanità viene presentata in qualche modo accettata come una variante possibile del grande gioco del capitale? Spariremo tutti? Forse sì, forse no, è la risposta. Per niente rassicurante, e si apre dunque la fase del capitalismo dell'estinzione. Non saranno i meteoriti o i disastri naturali o le pandemie a sterminarci, ma il controllo e il profitto di pochissimi. Ormai in argomento da bar. Buongiorno, signor Gino. Ha visto? Moriremo tutti? Non me ne parli, signora mia. In sostanza, una normalizzazione dell'eventualità della scomparsa del genere umano, di cui si discute apertamente come se fosse una variabile dell'economia. C'è naturalmente una scuola di pensiero un po' diversa, e cioè che la richiesta di rallentare del che viene dai padroni del mondo abbia una motivazione un po' meno nobile di quello di salvare l'umanità, cioè alla fine i motivi di bilancio. Gli investimenti sono spaventosi, i ritorni non del tutto sicuri, la bolla può scoppiare da un momento all'altro, ed eccoli invocare prudenza e gettare il terrore, un classico delle aziende in crisi. Fosse anche così, e purtroppo c'è da sperarlo, rimane quel retrogusto di immenso ricatto. Abbiamo in mano le sorti dell'umanità, tipo 8 miliardi di ostaggi, e se non frette quello che voglio noi, andrà a finire male.
1: Dal giornale, nelle pagine centrali, il bivio dell'intelligenza artificiale. Dem in pressing i democratici americani sul Congresso, Trump pensa a paletti limitati, investimenti, brevetti e tech, terreno di scontro con la Cina. Gli Stati Uniti possono contare su una quantità di dollari 23 volte superiore a quella cinese. Questo appunto è l'articolo del giornale. Mentre il manifesto ci ricorda che però poi, insomma, gratta gratta, anche sotto i microchip e il silicio ci sono i dollaroni. Jensen Huang, l'amministratore delegato di Nvidia, che ricordiamo è invidiato da tutti per i profitti che fa e che produce i chip che alimentano l'industria e i suoi destini, quindi legati all'intelligenza artificiale, ieri sera sul palco del summit di investitori di Los Angeles ha ricevuto la telefonata di Trump. C'è un complotto contro l'intelligenza artificiale, ha urlato Trump. Che peraltro, ci ricorda il manifesto, ha investito 12 milioni di dollari in azioni Nvidia. Quindi, insomma, a pensar male, a volte non si sbaglia. Quindi c'è questo grande complotto denunciato da chi ha 12 milioni di dollari appunto di azioni di una delle aziende che ovviamente è centrale proprio nello sviluppo dell'intelligenza artificiale.
2: Io sono un elaboratore al 9000. Entrai in funzione alle officine HAL di Verbana, nell'Illinois, il 12 gennaio 1992. Il mio istruttore mi insegnò anche a cantare una vecchia filastrocca. Se volete sentirla, posso cantarvela.
3: Sì, vorrei sentirla. Cantala per me.
2: Si chiama Giro Giro Tondo.

0: correva l'anno 1968 e l'intelligenza artificiale era ancora vulnerabile, bastava staccare, come racconti il film Odissea nello spazio di Kubrick, qualche scheda che si incantava anche sulle canzoncine. Oggi forse è più pericoloso, vero?
1: Temo che le cose siano un po' cambiate, gli scenari siano un po' diversi rispetto a quelli immaginati da Kubrick, che insomma di fatto era come un 45 giri che andava a 33, insomma, no? Che si autoriduceva. Adesso appunto, come appunto denunciato anche da esimi premi Nobel, il AL 9000 sarebbe in grado di auto ripararsi e quindi
0: e di distruggere l'astronauta prima ancora che possa pensare di disarticolarlo. Però di fronte all'intelligenza artificiale c'è anche il livello basso basso per l'italiana, per cui non ho più la maggioranza, cambio la legge elettorale. Questo è molto semplice, non ci vuole poca intelligenza, ci arriva anche l'Olobrigida, tutto naturale, niente artificiale. Legge elettorale, 113 sì al Senato, ma è scontro con l'opposizione, mentre la seconda carica del Senato, la Russia, continua a farsi bandiera di questa controriforma elettorale, una super legge truffa. Lo Stabilicum, modificato da torna a Montecitorio, qui nel centrodestra teme passi falsi come in andata, cioè che tra l'esclusione delle donne molte elette anche del centrodestra e la farsa delle preferenze ci sia una sorta di grandi franchi tiratori, tanto da mettere sotto il governo. Questo dice Boccia del PD, temono di perdere, con questo sistema allontanano gli elettori. Noi pronti, ma prima si vota e meglio è. Perché può darsi che si acceleri anche la votazione, perché siccome la Meloni teme il ricorso alla consulta, vorrebbe far votare, dicono i maligni, prima che la consulta si pronunci, in modo che a cose fatte non si può tornare indietro. Prima di questo però c'è appunto lo scoglio della Camera. Allora Simone Cannettieri dal Corriere si domanda: la tentazione di Meloni al voto alla Camera senza chiedere la fiducia, perché sarebbe stupendo chiedere la fiducia su un voto sul sistema elettorale, sarebbe un capolavoro di maggioranza. La risposta ai messaggi del settore di Fratelli d'Italia: dai, siamo grandi, questo è quanto. Ma c'è anche delle raffinatezze, non è un voto così solo così primordiale. Si guarda anche al campo avverso, quello del campo largo. Firme truffe e sondaggi, è lì scontro Conte. Perché questa raccolta di 3.000 per collegio, fino a 750.000 firme per essere presenti per chi non ha ancora il simbolo in Parlamento, cosa fa? Penalizza Onorato, supportato da Conte, e avvantaggia Renzi, che ha niente voti ma ha simbolo, e quindi avvantaggerebbe il PD. Questa almeno è l'idea che Luca De Caro e Giovanna Mara ci danno dal Fatto Quotidiano. Lei e lui, realmente lei è Schlein, lui è Conte, l'emendamento anti-Onorato, i rapporti con Renzi dividono ancora Dem e 5 Stelle, le versioni diverse sui contratti tra i due. E allora il Fatto Quotidiano è chiaramente avverso a questa legge in toto, da due interviste, uno a un vecchio leghista doc, a suo tempo allontanatosi da Salvini. È una vera porcata, dice Roberto Castelli. Oggi anche la Lega farebbe molta fatica a superare la soglia. C'è chi ha la faccia di bronzo come Lupi, che c'è un partito che prende meno voti di quelli che vengono definiti altri nei sondaggi elettorali, ma siccome è sotto l'ala protettiva di Forza Italia, c'è il simbolo, non deve raccogliere neanche una firma. E la stessa Meloni, quando presentò il suo partitino, raccolse 4.000 firme, non 450.000, 40.000, scusate. L'intervista invece è d'altra parte, d'altra parrocchia, è Maurizio Acerbo, Rifondazione Comunista, anch'essa sarebbe colpita da questa norma liberticida. Un golpe contro la carta è studiato per penalizzare solo il centro-sinistra, beh certo, è ovvio, anche un colpetto a Vannacci peraltro. In Parlamento sono partiti che hanno preso meno voti delle firme richieste, e questo è vero, ma loro dormono sonni tranquilli.
1: Sì, dalla Repubblica in intervista a Eli Schlein, una riforma incostituzionale per conservare il potere e penalizzare le donne. In quello che il Carlino nel suo titolo di apertura sintetizza con legge elettorale ok del Senato, le opposizioni insorgono, ora la prova della Camera. Il padre del Rosatellum, Rosato, dice le nuove regole non funzioneranno, lui che se ne intende, mentre il Manifesto nel suo titolo di apertura parla di broglio di ricino. Resta solo il voto della Camera tra Meloni e la legge elettorale che la Premier con l'aiuto di La Russa si è cucita su misura. Ieri il via libera del Senato tra le proteste delle opposizioni che sperano nella Corte Costituzionale o che Lega e Forza Italia capiscano la fregatura. Avvocati e giuristi, insomma, al lavoro per il Melonellum che viene raccontato nei dettagli che non sono ovviamente sintetizzabili nel nostro spazio ridotto. Il provvedimento è cambiato comunque decine di volte.

0: movimento. E c'è ovviamente Beppe Grillo, la cerchia del guru, pensa di usare le politiche per rientrare in pista.
1: E allora, anche per salutare Piero che è tornato dal Festival del Cinema di Venezia, oggi i nostri inserti sono molto legati al grande schermo. Prima c'era Odissea dello Spazio, ora abbiamo il bidone della musica di Nino Rota, del film di Fellini. Non so perché ti in mente il bidone pensando alla legge elettorale.

E torniamo dopo il bidone appunto elettorale, torniamo sulla carta, sui giornali e torniamo a scuola, come tutti ci siamo accorti naturalmente in questa ripresa che ovviamente ha rimesso in moto, in circuito anche il traffico, ma lo facciamo dalle pagine locali della Repubblica perché c'è una polemica che si scatena e che arriva dal Minghetti, dove è apparso un manichino di Valditara appeso, un fantoccio vestito da sceriffo con le fattezze del ministro Valditara appeso alle finestre del Minghetti, scatena le reazioni del centrodestra. È bastato il primo suono di campanella per far ripartire le contestazioni al governo Meloni nel liceo classico di Via Nazario Sauro. Respingiamo la guerra, il razzismo e l'imperialismo, è lo striscione del collettivo OSA. E lettera appunto anche oltre al fantoccio, insomma, ci sono altri movimenti, in particolare anche lettere dei genitori sul caldo, ma insomma a Bologna appunto questo per quanto riguarda

0: Invece le scuole dell'infanzia e dei nidi, l'estate appunto i genitori alcuni genitori delle scuole hanno chiesto di garantire temperature adeguate e condizioni sostenibili per lo studio nel corso dell'intero anno scolastico, quindi chiedendo interventi in tutte le scuole.
1: E ieri anche in Emilia Romagna è ricominciato, dicevi, la scuola. La FLC-CGL, il sindacato CGL del settore regionale, denuncia le tante criticità presenti, tra cui la precarietà e le nuove sfide della crisi climatica. Su questo abbiamo un'intervista a Monica Ottaviani, segretaria della FLC-CGL, proprio dell'Emilia Romagna.
2: Il problema più grande in questo momento da affrontare è proprio quello della precarietà, perché il tema del precariato resta una componente stabile del sistema, nonostante i proclami del ministro, perché purtroppo ogni anno si dovrebbero coprire migliaia di posti che in realtà non vengono coperti per mancanza di autorizzazioni, e quindi la scuola continua a funzionare con questa straordinaria disponibilità del suo personale, che non fa venir meno il diritto all'istruzione dei ragazzi, ma che vive una condizione di precarietà. In Emilia Romagna continuiamo ad essere tra le regioni in pole position rispetto a questo dato. Sono oltre il 30% i docenti precari in questa regione, e non tutti sono ancora in cattedra, perché la scuola inizia in realtà da un punto di vista generale il 1° di settembre, da un punto di vista fattuale il 15 di settembre, ma tutti sappiamo che la scuola non funziona a regime in questa data, e quindi sono tantissimi gli insegnanti e anche il personale ATA che in queste ore stanno combattendo con l'incognita di avere o non avere, di ottenere o non ottenere un posto di lavoro. Avremo ancora altri 15-20 giorni prima di avere una scuola, diciamo così, al completo, e non basta, perché comunque arriveranno posti in deroga sul sostegno, perché il numero dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze certificati sono in aumento, sono aumentati rispetto allo scorso anno di oltre 4.000 unità, oltre il 6%, a cui deve corrispondere ovviamente un adeguamento dell'organico, e questo adeguamento è un adeguamento che viene autorizzato di volta in volta dal direttore regionale, quindi una parte dei posti sono già stati autorizzati, una buona parte di posti dovranno esserlo entro il mese di ottobre. Capite bene che con questi dati la partenza è una partenza molto difficile, perché il primo punto su cui si dovrebbe intervenire è proprio questo: dare stabilità, continuità didattica, serenità e sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro, e per farlo servono delle decisioni che non arrivano.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
1: E poi in Italia il concetto di lavoro sicuro e lavoro precario è sempre più labile. Pensiamo ai lavoratori dell'Ilva, in particolare quelli dell'indotto. Allora, leggiamo che il governo è al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'Ilva, o ex Ilva, ahimè. Fonti vicine ai commissari dicono che si starebbe pensando, ma col condizionale speriamo che non sia la solita boutade, pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti, dopo che la sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo, quindi lavorare sui lavorati. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo dei sindacati domani mattina a Palazzo Chigi, e quelle condivise approderebbero al Consiglio del Ministro dei Ministri pomeridiano. Vedremo se questa volta sarà vero o non sarà vero, e cosa significa la cassa integrazione, per quanto tempo, e comunque in questo caso cassa integrazione fa rima con deindustrializzazione. La cosa riguarda anche Bologna, perché la Ducati non sta vivendo un bel momento, anche questa venduta alle multinazionali in straniere, questa volta la Volkswagen tedesca. E come le vanno le cose alla Volkswagen? Ecco che leggo dall'Alessandra Testa del Corriere di Bologna: a casa Ducati il timore della FIOM, sindacato metalmeccanico CGL, non deve finire come la Fiat e la Marelli. Selmi, le indiscrezioni sulla vendita rischiano solo di far male ai lavoratori. La proprietà tedesca Ducati, tramite Audi, perché poi è una catena ovviamente, è di proprietà Volkswagen, che è in piena ristrutturazione, cioè licenziamenti. Per la FIA non c'è alcun nulla di certo, i tempi saranno molto lunghi, quindi ansia dei lavoratori come se piovesse.
0: Sì, a proposito di lavoro, segnalo anche sempre appunto la conferma di quanto già diceva Alfredo dalle pagine della Repubblica, ex Ilva, Cassa Integrazione, il governo presenta ai sindacati il decreto a tutela dei lavoratori, ma c'è un coro di in qualche modo di preoccupazioni, perché leggo dal Carlino: sciopero nazionale all'Electrolux per salvare gli stabilimenti del gruppo, 800 voci, un solo grido. E appunto nelle Marche ieri, nel Fabrianese, sono state convocate delegazioni da tutta Italia per lo sciopero nazionale di lavoratori e lavoratrici sostenuto da FIM e WILM, appunto per il futuro del gruppo, di un gruppo importante come Electrolux. Devo dire appunto che, a proposito di lavoro, guardiamo anche le condizioni di chi un lavoro ce l'ha. Dalla Repubblica: medici di base in sciopero, Repubblica Bologna, stanchi di turni da 17 ore. Ieri e oggi camici bianchi incrociano le braccia di questo passo e nessuno vorrà più fare questo lavoro. Un malcontento che appunto emerge in maniera molto forte, dice il presidente regionale del sindacato SNAMI, Pieralli: di questo passo a fare il medico di base resterà solo chi non ha le competenze per riciclarsi nel settore privato.
1: Chiudiamo con due spunti. Il primo: quanto è difficile indagare sulle divise. Parliamo di Fakir, questa persona uccisa al pilastro. L'inchiesta deve comunque dimostrare che i poliziotti sono innocenti. Ah sì, a prescindere. Fakir, sotto la lente vecchi referti ed esami per problemi di cuore. Quindi hanno trovato che cocaina, ma alla fine il problema è necessario capire, dice l'articolo, se quella manovra di contenimento sia bastata per causare il decesso o sia stato un fattore concorrente con altri o con l'abuso di sostanze. Quindi è colpa del morto, questo è quello che arriva. Mentre la notizia che ne abbiamo dato ieri noi pochi altri, che è un'analisi sui video dell'inseguimento della polizia, dei carabinieri allo scooterista Rami, che ne ha provocato la morte, è dovuta a speronamento, ma questa cosa è data con molto meno generosità. Invece, sempre sui diritti, chiudiamo che dopo Autistici Inventati, anche un attivista trans e consigliere comunale a Bologna, cioè Porpora Marcasciano, è finito nel mirino della destra nordamericana. In particolare il suo nome è finito in una lista di proscrizioni di antifascisti elaborato in ambienti vicini a Trump. E allora abbiamo raggiunto la Porpora Marcasciano, che ci ha rilasciato questa dichiarazione, e noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani, sempre a stessa ora. Ciao a tutti.
4: Il 20 agosto Trump ha deciso che gruppi, organizzazioni, siti che abbiano commesso o sostenuto attività qualificate come terroristiche, tra cui l'antifascismo o essere pro-Palestina, fossero messi fuori legge. Il 6 settembre il collettivo italiano di attivisti digitali Autistici Inventati, che per 25 anni ha offerto servizi internet gratuiti e protetti a persone e organizzazioni antifasciste, ha annunciato la sospensione delle proprie attività a causa delle sanzioni statunitense che l'hanno colpito, condannandolo all'isolamento e all'immobilità. Subito dopo l'attacco ad AI, Banca Etica, presso cui il collettivo è correntista dal 2018, ha comunicato di averne sospeso il conto corrente per scongiurare sanzioni secondarie che, con l'esclusione del sistema statunitense e l'isolamento finanziario, potrebbero colpire l'istituto con ripercussioni su circa 130.000 correntisti. In questo clima, si legge nel comunicato di AI, continuare a offrire i nostri servizi è solo un pericolo in più per le nostre utenti e per tutte le persone che fanno parte delle nostre comunità. In un mondo di accuse slegate dai fatti, non possiamo che aspettarci un'ulteriore repressione sproporzionata. Questo ci mette di fronte all'impossibilità di mantenere il nostro progetto originario, cioè offrire strumenti sicuri e non mercificati dimenticati. Sono stati 25 anni bellissimi, è stata una storia molto bella. Ora mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso, perché noi ci fermiamo, ma la resistenza e le idee no, restiamo umani. E intanto tra i vari è stato chiuso anche il sito Restiamo Umani. Tutto insomma concorre a fare terra bruciata intorno a dissidenti e attivisti. 5 giorni dopo, il 26 agosto, la data scientist o blogger trampiana Jenica Pound, nota come Data Republican, ha pubblicato online una mappa globale di collettivi e organizzazioni antifascisti col nome di Trump Blogs, dichiarando di averla costruita nel tempo libero. C'è poi un altro account, sempre su X, Astras, che nella bio si definisce specialista in accelerazione della deportazione. Questi ha condiviso con entusiasmo i deface di vari blog.

0: 15 elementi sul palco a pompare veramente alla grande. Il brano che vi propongo per primo per ascoltarci e conoscere questo Curtis Salgado, per chi ancora non lo conosce, è un brano che ha un titolo un po' particolare, si chiama Sweet Jesus Buddha the Doctor. Lui si chiama Curtis Salgado o Salgado.
1: Sweet Jesus Buddha the Doctor.

0: right.
1: Ha una copertina molto particolare questo album Legacy Rewind Live in 25. C'è un vecchio lettore di cassette, per i più giovani una cosa molto particolare, molto sconosciuto oserei dire, ma per noi di una certa età, robetta, quando eravamo giovani lo usavamo sempre, e però succedeva anche, come nella copertina di questo disco di Curtis Salgado, che uscisse il nastro dalla cassetta, la rendesse inutilizzabile. Era il momento in cui potevamo dire addio alle porte del paradiso, perché le bestemmie andavano veramente a valanga. A parte questa facezia, andiamo con un Seattle, che è una grande città, che è la città più popolosa dello stato di Washington, che è dalla parte opposta di New York, per quei pochi che non lo sapessero, e che ha praticamente 800.000 abitanti e un sacco di posti dove fanno musica, tipo il Triple Door, dove abbiamo ascoltato appunto Curtis Salgado, che è un vecchio cinema che è stato poi trasformato nel 1984 in questo locale dove suonano un sacco di musicisti, e dopo ce ne ascolteremo qualcuno, perché adesso ci ascoltiamo qualche registrazione effettuata in quel di Seattle da parte inizialmente di artisti e bands britanniche. E potrà sembrare incredibile, ma cominciamo con i King Crimson. Chi segue le mie trasmissioni sa di questo mio amore incondizionato per questa band in tutte le sue forme, e loro contraccambiano i King Crimson pubblicando stuoli di cose dal vivo. Tempo fa ha pubblicato un album, anzi una serie, scusate, di cofanetti che si chiamava The Elements, poi seguiva l'anno Tour Box. Erano due CD che sono stati pubblicati dal 2014 al 2021. Contenevano outtakes, prove di studio, facezie varie, e conteneva anche però dei bei pezzi dal vivo, tipo quello che ci andiamo ad ascoltare, che è stato registrato al Moore Theatre di Seattle l'11, il 12 o il 13 giugno del 2017, non è dato sapere. King Crimson, il brano è uno dei più vecchi, dei più belli, e si chiama Circus.

0: Credo proprio che non abbiano bisogno di presentazioni. Coldplay, dirò solamente che provengono da Londra e sono attivi dal 1997. Hanno avuto subito un successo immediato con una serie di singoli notevole e col loro primo album. E loro hanno fatto nel corso della propria carriera una serie di album live notevole. E però c'è un surplus, c'è una cosa che potete tranquillamente cercare, nel senso che se andate a spulciare su internet, sui siti web, si trovano diverse cose registrate live dei Coldplay che il loro management o loro stessi hanno proprio postato, come si dice, come dicono i giovani, sul web. Si possono acquistare canzoni o parti di concerto. Le canzoni sono a 99 centesimi, alcune sono gratuite, insomma alla fine salta fuori un bel long play, un bel CD che è quello che vi ho fatto ascoltare. Ci sono registrazioni effettuate a Parigi, a Londra, due addirittura a Londra, ad Annam. Quelle che ci siamo ascoltate invece, che si chiama Fix You, è stata registrata alla Climate Pledge Arena di Seattle, Washington, il 22 ottobre del 2021 e naturalmente si chiama Fix You.
1: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
7: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
8: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division, per finire il DJ set di Piertosi. Inizio alle 21.30.
7: Prevendite disponibili su dice.fm.
9: Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Victor Serge. Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Victor Serge.

L'ultimo rappresentante del Regno Unito, direi mica tanto visto gli ultimi avvenimenti, ma comunque passiamo oltre. L'ultimo rappresentante, dicevo, del Regno Unito registrato in quel di Seattle si chiama Joe Jackson, viene da Barton upon Trent nello Staffordshire, naturalmente Gran Bretagna, come dicevo. E ha avuto anche lui un grande successo già dal primo album, che si chiamava Look Sharp, nel 79. Ci sarebbe molto da dire sul personaggio Joe Jackson, ma tralascio il tutto per non rubare spazio alla musica. Dirò solamente che ha fatto diversi album live. Questo si chiama Two Rainy Nights perché è stato registrato a Seattle e a Portland, due città notoriamente, soprattutto Seattle, molto molto piovose. Il brano che ci hanno ascoltati si chiama Is She Really Going Out With Him? È veramente lei uscita con lui? Punto di domanda. Registrato al King Cat Theater di Seattle, appunto, il 6 aprile del 2001. E, fra parentesi, Joe Jackson sarà in città, qui a Bologna, al Teatro Duse, l'11 novembre prossimo venturo. That I was born at 17. Arriviamo agli autoctoni americani registrati in quel di Seattle. Ha fatto la A5, anzi la I5 sarebbe l'Interstate 5, quella che dal sud porta verso nord. Sto parlando di Stan Ridgway, che essendo di Los Angeles per arrivare a Seattle appunto ha dovuto fare la costa. Stan Ridgway è un cantante, armonicista, chitarrista, tastierista, suona un po' di tutto, che è diventato famoso per la sua presenza, per la sua militanza nei World Voodoo, grande band degli anni, primi anni 80. Infatti lui è stato con loro dal 1977 al 1983, poi i World Voodoo hanno continuato ma non con lo stesso, con la stessa carica, con lo stesso charme. Il suo primo album si chiama The Big Hit, sto

Anche il cantante chitarrista Coco Montoya, che ci siamo appena ascoltati, ha fatto lei 5, per dirla all'americana, sarebbe lì 5, quella che ho citato prima per quel che riguardava Stan Ridgway, perché anche Coco Montoya viene dalla California, da Santa Monica, e anche lui ce lo siamo ascoltati in una registrazione al Triple Door di Seattle del 17 agosto 2012. È un grande chitarrista di origini messicane, a dire il vero partì come batterista nella band di Albert Collins, Insigne, chitarrista blues, che gli insegnò a suonare la chitarra. Lui l'ha imparata così bene che poi è stato nella band di John Mayer, i Blues Breakers, per 10 anni, quindi bisogna che ne sapesse veramente, ci sapesse veramente fare. Il suo primo album solo è del 1995, si chiama Got a Mind to Travel. Questo invece appartiene alla serie Songs from the Road, una benemerita serie della casa discografica tedesca Roof, che consta di 2 CD, ed è un fatto abbastanza particolare, perché di solito in questa serie c'è un CD audio e un DVD, qui invece sono 2 CD audio. Lo ripeto, lui si chiama Coco Montoya, il pezzo invece si chiama Fanny Mae. Concludiamo questa piccola rassegna, ci sarebbero ancora tantissime altre cose, con un altro dei Beniamini, scusatemi, ogni tanto mi scappa, anzi spesso oserei dire, Steven Van Zandt, detto anche Stefano Lento, di parentele, i nonni sono uno calabro e una calabra, anzi e l'altro di Napoli o viceversa, non mi ricordo. Comunque lui è cresciuto nel New Jersey, è un grande amico di Bruce Springsteen, eccetera, eccetera. Non vi sto a dire tutto perché non voglio rubare tempo alla musica in questo caso, visto che la pubblicità sta incombendo. Soulfire Live è un triplo CD, che è quello che secondo me dovrebbe essere un CD live. Nei primi due c'è il concerto, nell'ultimo delle amenità varie, e questa è una di quelle, si chiama Can't Be So Bad, è un brano dei Moby Grape, una band californiana degli anni 60-70, e Steven Van Zandt e i Disciples of Soul la fanno insieme a Jerry Miller, che era il leader dei Moby Grape. Il tutto registrato al Showbox di Seattle il 15 ottobre del 2017. Lo ripeto, il brano si chiama Can't Be So Bad, Steven Van Zandt and the Disciples of Soul.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
6: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli. Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
7: All right, we're gonna do some old rock and roll.

Seconda parte di Città Fujiko Life Club, siamo al 16 settembre 2026 e la seconda parte è iniziata come sempre con la novità che vi propongo quest'oggi, Curtis Salgado. Ho deciso di mettere in questo modo il cognome di questo cantante armonicista che arriva dallo stato di Washington e che è attivo dagli anni 70, una serie infinita di collaborazioni fino alla sua carriera solista che è iniziata nel 91, ma che vede il suo primo album live pubblicato in questo anno 2026, anche se è stato registrato lo scorso anno. Infatti si chiama Legacy Rewind Live in 25. È stato registrato il 5 aprile dello scorso anno al Triple Door di Seattle, stato di Washington, con una mega band di 15 elementi che si sono sentiti tutti anche in questo brano. Il brano infatti si chiama Count of Three ed è appannaggio di questo Curtis Salgado che consiglio vivamente. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna nel trascorrere degli anni. Lo so che sono tedioso, ma dirò ancora una volta che ci sono tantissimi brani registrati in questo giorno e il criterio di scelta mio personale è quello di un brano per ogni decade. E visto che ce ne sono tantissimi, iniziamo subito dal 1978 con una band, un quartetto che veniva da Guildford nel Surrey, Gran Bretagna naturalmente. Dicevo veniva perché non è più un quartetto, l'unico membro originale rimasto si chiama Jean-Jacques Burnel ed è il bassista e cantante. I più attenti e più longevi di voi avranno già capito che sto parlando degli Stranglers, grande band. È stata accomunata al punk britannico, ma prenderei le distanze da questa definizione. Comunque questa è un'opinione personale. Hanno avuto un grande successo col primo album che si chiama Ratus Norvegicus nel 1977. A seguire hanno fatto un sacco di album dal vivo, un sacco di singoli che hanno avuto un parecchio successo. Il primo album live si chiama Live Excerpt, live e fra parentesi excerpt, ed è originariamente era un long play, poi è stato riedito un paio di volte sempre con brani aggiunti. L'ultimo brano del long play della versione originale è questo che ci andiamo ad ascoltare, si chiama Go Buddy Go, è stato registrato al Battersea Park di Londra. Battersea Park è nella parte sud del Tamigi di fronte a Chelsea ed è famoso perché era il luogo in cui nel Medioevo, Rinascimento e anche dopo si svolgevano i duelli. Comunque questo non interessa la musica. Go Buddy Go era il 16 settembre del 1978, loro sono Stranglers.

Come avete sentito in primo piano in questo brano c'erano le tastiere ed è questo che secondo me differenziava gli Stranglers dagli altri gruppi punk che non avevano le tastiere. E comunque il brano si chiama Go Buddy Go e fa parte del primo album live degli Stranglers che si chiama Live Excerpt, che è stato registrato il 16 di settembre del 1978 a Battersea Park. Il tutto appunto da questo album che racchiude la prima parte della carriera di questi Stranglers, che poi avrebbero pubblicato tantissimi altri album live. Cambiamo radicalmente genere musicale, ma questa è Record Today, non è nient'altro che una scusa per ascoltarci brani che non avrebbero nessun nesso l'uno con l'altro, se non appunto la data di registrazione. 16 settembre nel caso particolare, siamo nel 1989 insieme alla Jerry Garcia Band. Jerry Garcia è stato fondatore e leader, cantante, chitarrista dei Grateful Dead, che guarda caso alla sua morte si sono sciolti, e però aveva anche una propria carriera solista appunto con la Jerry Garcia Band, in cui suonava spesso e volentieri. Praticamente quando non era con Grateful Dead suonava tutte le sere con la Jerry Garcia Band. Nel 1989, anzi prima voglio dire che ci sono due serie di album live di Jerry Garcia. Il primo si chiama Poor Jerry e quella che ci andiamo ad ascoltare invece è Garcia Live, e il volume 23 sono arrivati. Quello che ci andiamo ad ascoltare invece è il 13, che è stato registrato al Poplar Creek Museum Theater di Hoffman Estates nell'Illinois il 16 settembre 1989. La particolarità di questo concerto è che al sax compare Big Man Clarence Clemons, sassofonista della E Street Band di Bruce Springsteen. C'è stato un periodo in cui bazzicava spesso insieme a Jerry Garcia, e questo è immortalato anche in questo brano che ci andiamo ad ascoltare. Molte covers, quasi tutte nei concerti di Jerry Garcia, questa è una di quelle, un brano dello Lobos che si chiama Evangeline.

Il sax di Clarence Big Man Clemons della E Street Band a contrappuntare la chitarra di Jerry Garcia in questo album, il volume 13 della serie Garcia Live, accreditato alla Jerry Garcia Band, registrato il 16 settembre del 1989, e il brano che ci siamo ascoltati è una cover di dei Los Lobos che si chiama Evangeline. Gli anni 90 sono rappresentati da una delle band più emblematiche del sound di New Orleans. Si chiamano Radiators, a volte anche New Orleans Radiators. Hanno fatto diversi album live, loro sono attivi dal 1978 a tuttora, anche se dal 2011 non fanno tournée vere e proprie, ma fanno qualche concerto sporadico, quasi tutti a New Orleans appunto. E non hanno mai venduto caterve di dischi, ma i loro concerti sono sempre tutti esauriti perché sono veramente molto molto coinvolgenti. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Live at the Great American Music Hall, che è un locale di San Francisco dove appunto è stato registrato l'album, il 16 settembre del 1997. Il brano che ci andiamo ad ascoltare non è quello dei Beatles, si chiama Little Sadie, loro sono i Radiators dal 1997.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

0: 16 settembre 2001, siamo in compagnia degli Incubus in concerto all'Hammerstein Ballroom di New York City. Ripeto la data, 16 settembre 2001, quindi potete tranquillamente fare mente locale. E il brano che ci siamo ascoltati è stato tratto da quel concerto, si chiama Wish You Were Here, ed è uno dei brani che da quel concerto sono stati spalmati in alcuni singoli che sono usciti nel corso del tempo e che fanno compagnia ai 5 album live di questi Incubus. Il tutto, come dicevo e lo ribadisco, 16 settembre 2001, Incubus, You Wish You Were Here.
1: Because we're showing whoever did this that they can't really touch us. That these are our strengths right here. So I applaud every single one of you.
0: Gli ultimi brani sono tutti registrati il primo anno delle tre decadi finali. Siamo appunto al 2011, abbiamo in concerto una delle migliori band italiane di sempre. Si chiamano Gang, al secolo anche Fratelli Severini e compagni, per essere precisi, perché sono loro due, Marino, cantante chitarrista, e Sandro, il chitarrista, che dal 1984 guidano questa band, purtroppo osteggiata dai media italiani. E all'inizio si erano ispirati ai Clash con testi in inglese, poi con un album del 1991 che si chiama Le Radici e le Ali, cominciarono a fare testi in italiano e ad avere un approccio più folk che punk alla musica. In occasione del 20° anniversario di questo Radici e le Ali, lo riproposero in un concerto a Filottrano, che è la loro città di provenienza, in provincia di Ancona, nella piazza principale. L'album si chiama 1991-2011 Live Album e comprende, naturalmente, come dicevo, Le Radici e le Ali, che comprendeva questo brano che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Kowalski, dal 2011 Gang.

Nella piazza natale del proprio paese, anzi nella piazza principale del proprio paese natale, Filotrano, provincia di Ancona, i Gang hanno celebrato il 20° anniversario delle Radici e le Ali, uno dei loro album migliori, quello che diede la svolta alla loro musica. Kowalski, il pezzo che ci siamo ascoltati era il 19 settembre 2011. Andiamo a concludere sia Ricordi Today di oggi che Città Fujiko Live Club del 16 settembre con una registrazione effettuata nel 2021 da parte di una band che secondo me è assolutamente fantastica, perché è completamente diversa dalla stragrandissima maggioranza delle band che girano per il mondo. Già il nome, si chiamano Crankbin, in lingua Thai vuol dire aeroplano, e loro sono molto influenzati dalla psicodelia, dall'Oriente, appunto dal Thai, e fanno grandi improvvisazioni, sono veramente molto in gamba. È un trio, basso, chitarra e batteria, qualche canto ogni tanto ma non è indispensabile. Vengono da Houston, Texas, e sono attivi dal 2020 e, come dicevo, si chiamano Crankbin, un nome veramente intrigante. Loro hanno fatto diversi album live, di cui 5 sono dei vinili solamente, tutti doppi, e anzi 3 sono doppi e 2 no, scusate. E la peculiarità di questi album è che sono compresi anche i cosiddetti support act, cioè le band che suonano prima di loro. In questo che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Crankbin and Friends Live the Stubbs, ci sono anche Kelly Doyle, Ruben Moreno, The Suffers e Robert Ellis con un brano ognuno. Poi alla fine, nell'ultimo brano della prima facciata e tutta la seconda, è ad opera appunto dei Crankbin.

Il tutto, come dicevo, registrato allo Stubbs, che è un barbecue locale, un locale barbecue, quelli dove si mangiano bistecche enormi, ad Austin, Texas, il 16 settembre del 2021. Prima però vi voglio ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, oppure in DAB, oppure in web, e che vi dà appuntamento a mercoledì prossimo, stesse frequenze, stesso orario, stesse modalità d'uso. Dicevo, a concludere arrivano i Crankbin con questo brano che si chiama Friday Morning. Ciao a tutti da Nevio.

0: calcolata dagli Stati Uniti. A Palazzo Chigi in corso l'incontro governo sindacati sull'ex Ilva, il sottosegretario Mantovano parla di cassa integrazione, di un fantomatico futuro green. Nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri anche l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, mentre l'Istat conferma ad agosto inflazione ai massimi da 3 anni. Medici e CPR perquisizioni stamattina in 10 città, la tesi della procura di Ravenna che esiste una rete di sanitari che per ragioni ideologiche si oppone ai trattenimenti tramite certificati falsi. Nessuno dei destinatari è indagato, ma Salvini chiede già la radiazione. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. 100 persone sono intrappolate sotto un edificio crollato a Gaza City. Secondo la Protezione Civile, di queste la metà sarebbero bambini. Le vittime accertate al momento sono 20, ma il numero cresce di ora in ora. La popolazione sta cercando di trovare qualsiasi attrezzatura possibile per aiutare a recuperare le persone. L'edificio è crollato intorno all'1 di notte. Mentre le persone all'interno dormivano, il palazzo era stato pesantemente danneggiato dai bombardamenti israeliani. Sentiamo Martina Stefanoni.
1: Tra le macerie e i calcinacci del palazzo ogni tanto si sente un grido di aiuto o un sussurro, e allora a mani nude o con mezzi di fortuna si scava tra le macerie. Poi 1, 2, 10, 15 corpi vengono estratti man mano da quello che resta di un palazzo di 6 piani a Gaza City. Vengono deposti uno accanto all'altro, avvolti nelle lenzuola, come siamo ormai abituati a vedere. Non è stato un bombardamento a far crollare questo edificio, ma il peso delle bombe passate e la totale assenza di interventi strutturali o di ricostruzione, nonostante il cessate il fuoco sia ormai in vigore da quasi 1 anno. Secondo la Protezione Civile, 100 persone restano intrappolate lì sotto, la metà sarebbero bambini. Dormivano tutti quando il palazzo è collassato. Dormivano lì dentro come centinaia di famiglie dormono nei pochi palazzi ancora in piedi, anche se pericolanti. Dormono lì perché non hanno altra scelta. La linea gialla di occupazione dell'esercito israeliano continua a spostarsi sempre un po' più in là e il pezzo di terra della striscia di Gaza destinato ai palestinesi è sempre più piccolo. L'intera popolazione è confinata in un'area pari a meno del 40% dell'intera striscia e quindi vivere dentro o a ridosso dei palazzi traballanti non è qualcosa che si può facilmente evitare. Secondo la Protezione Civile palestinese sono almeno 2000 gli edifici in queste condizioni ed è solo questione di tempo prima che un episodio del genere si ripeta. Anche cercare di estrarre eventuali sopravvissuti tempestivamente è complicato, mancano i mezzi pesanti per scavare, perché da 3 anni l'esercito israeliano ne impedisce l'entrata. E così le persone si arrangiano come possono, accostano l'orecchio alla roccia, scavano con le mani, provano a rompere i blocchi di cemento con ciò che trovano, sperando che tra quelle 100 persone intrappolate qualcuno possa rivedere la luce.
0: L'amministrazione Trump ha approvato la vendita a Israele di bombe per un valore di 2,8 miliardi di dollari. La vendita proposta includerebbe 40.000 bombe da 1 tonnellata, il cui utilizzo da parte di Israele a Gaza e in Libano ha suscitato indignazione internazionale a causa dei danni alla popolazione civile provocati dall'ampio raggio d'azione dell'esplosione. Si tratterebbe di una delle più grandi forniture di munizione americana a Israele, nonostante il sostegno a Tel Aviv nell'ultimo mese sia calato anche tra i repubblicani. Un drone russo ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipro, in Ucraina, provocando 5 morti e 7 feriti. Anche un treno passeggeri che collega Kiev a Mykolaiv è stato attaccato e colpito da Mosca questa notte. Il servizio ferroviario ucraino ha detto che il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. L'Unione Europea è in un momento di precarietà di fronte a un mondo apertamente ostile. Lo ha detto la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, parlando davanti al Parlamento Europeo di Strasburgo per il suo 6° discorso sullo Stato dell'Unione. Von der Leyen ha parlato per 1 ora e 15, affrontando punto per punto i temi che da qui ai prossimi mesi Bruxelles ritiene prioritari, dalla difesa dell'Ucraina al clima, dall'intelligenza artificiale fino all'immigrazione. La Presidente ha incentrato il suo discorso sulla necessità di una sempre più forte indipendenza europea, aprendo anche le porte al Canada come primo membro associato della UE. In diretta da Strasburgo, Federico Baccini.
2: Sì, buongiorno da Strasburgo, dove la Presidente della Commissione Europea sta finendo ora la sua seconda parte del discorso sullo Stato dell'Unione, che è servito per indicare la via che un'Europa sempre più isolata deve seguire per non farsi sopraffare da sfide enormi e urgenti. Un intervento che ha puntato tutto sulla necessità di rafforzare la tenuta del progetto europeo e la sua sicurezza dagli attacchi russi sempre più vicini, da un rapporto di totale squilibrio commerciale con la Cina, e anche se mai citati esplicitamente anche dagli Stati Uniti di Trump, che non sono più un partner affidabile. Su questo è sibillina una frase pronunciata dalla numero uno della Commissione, il potere non appartiene al più forte, al più ricco o al più chiassoso. Ed ecco perché si cerca nel Canada un alleato chiave anche in modo creativo. La promessa di von der Leyen al premier Carney, che era presente oggi ad assistere al suo discorso, prima del suo appunto domani, è di aprire le porte al Canada come primo membro associato all'UE. Ma c'è di più, perché la difesa dell'Ucraina e dell'Europa intera rimangono il fulcro di ogni partenariato, e allora va segnalato un annuncio che farà molto discutere, cioè un nuovo Consiglio di sicurezza europeo insieme a Canada, Ucraina, Regno Unito e Norvegia, per coordinare la difesa del continente. A questo andrebbe poi associata una sorta di articolo 4 europeo sulla falsariga di quello della NATO, per stabilire un protocollo di sicurezza d'emergenza da attivare per scongiurare escalation di fronte a minacce esterne. Insomma, è stato un discorso sullo stato dell'Unione che ha provato a tirare fuori l'Europa dall'inerzia. Nelle prossime settimane e mesi scopriremo con quali risultati. Da Strasburgo è tutto, linea allo studio.
0: Grazie Federico. A Palazzo Chigi è in corso un incontro tra il governo e i sindacati sull'ex Ilva. Il tema centrale sono gli effetti sull'occupazione dell'ordine della magistratura di chiudere l'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Secondo indiscrezioni uscite dall'incontro, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano avrebbe parlato di cassa integrazione, della prosecuzione della gara che dovrebbe portare a vendere gli impianti e della volontà di far continuare la produzione di acciaio nella fabbrica tarantina, con l'ennesima promessa di una strategia per un cosiddetto futuro green dopo decenni in cui le emissioni inquinanti sono proseguite con le loro conseguenze sulla salute delle persone. Da capire quale sarà la reazione dei sindacati e in che modo la questione ex Ilva finirà nel Consiglio dei Ministri previsto nel pomeriggio, in cui ci sarà anche un nuovo intervento tampone sui prezzi dei carburanti. Oggi quello medio in modalità self-service fuori dalle autostrade è salito ancora a 2,246 euro per il gasolio e 2,132 per la benzina. Sentiamo Massimo Alberti.
3: Arriva l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, probabilmente di 7-10 giorni, mentre saranno ancora rinviati gli aiuti mirati che il governo promette da settimane ma continua a rimandare perché non trova né i soldi delle coperture né l'accordo sulle modalità. L'obiettivo è tirare fino al 22 settembre, quando l'aggiornamento Istat sul deficit potrebbe portare l'Italia fuori dalla procedura di infrazione e aprire qualche margine di bilancio in più. Per un problema di risorse sembra tramontato per ora il bonus benzina, che Forza Italia voleva allargare ai pensionati e la Lega alle partite IVA, e anche lo sconto sul bollo auto, che di fatto sarebbe operativo dal 2027, visto che quest'anno la maggior parte degli automobilisti lo ha già pagato. Insomma, grandi idee non ce ne sono, mentre i prezzi dei carburanti continuano a segnare aumenti e nuovi record quotidiani.
0: Stamattina l'Istat ha confermato la sua stima sull'inflazione diffusa alcune settimane fa. Ad agosto l'aumento complessivo dei prezzi su base annua è stato del 3,3%, il più alto degli ultimi 3 anni. Al Senato nel pomeriggio riprenderà l'esame della legge che delega il governo ad agire per riavviare la produzione di energia nucleare. Stamattina sono state respinte le pregiudiziali di costituzionalità presentate da PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Il testo è già stato votato alla Camera e si avvia a essere approvato in via definitiva. L'inchiesta di Ravenna sui certificati medici contraria alla possibilità di trattenimento nei CPR, i centri di rimpatrio per migranti. Lo scorso marzo 8 medici erano stati iscritti nel registro degli indagati. Stamattina, su ordine della Procura, sono state effettuate perquisizioni in una decina di città a carico di altri 20 professionisti. La tesi della Procura è che esiste una rete di sanitari che per ragioni ideologiche si oppone ai trattenimenti, rilasciando certificazioni false. Nessuno dei medici perquisiti stamattina è formalmente iscritto nel registro degli indagati, ma Matteo Salvini ha già parlato di radiazione e di giuramento di Ippocrate pronunciato in un centro sociale. Abbiamo chiesto un commento a Nazarena Zorzella, che fa parte dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
4: Il punto, al di là, non so, mi hanno riferito anche di dichiarazione di Bignami che parla di associazione a delinquere, cioè la classica postura di fare le sentenze al posto della magistratura, e già questo è un primo dato, e comunque di portare avanti di approfittare di questi episodi per lanciare di nuovo una campagna di stampa contro chiunque, in questo caso sono i sanitari, i medici, le mediche che sono chiamate a rilasciare o a non rilasciare le certificazioni di sanità, di idoneità sanitaria, il trattenimento nei CPR, però c'è la campagna è contro chiunque si opponga, questa è la mia lettura politica, chiunque si opponga alla volontà del governo di gestire la realtà migratoria in termini meramente repressivi, e questo a prescindere, secondo il governo, dall'esistenza di leggi, di principi di diritto che vanno applicati a chiunque.
0: A Taranto 6 persone sono state messe ai domiciliari in un'inchiesta sul caporalato in agricoltura, tra loro c'è anche un ex carabiniere in congedo, mentre tra le 19 persone complessivamente indagate ci sono anche dei datori di lavoro. Le prime informazioni parlano di braccianti costretti a vivere in locali seminterrati sovraffollati o in prefabbricati di lamiera, braccianti fatti lavorare senza contratto o con contratti non corrispondenti alla loro condizione effettiva e con paghe inferiori a quelle previste dagli accordi collettivi di categoria. In Sudan è crollata una miniera d'oro, almeno 60 lavoratori sarebbero rimasti uccisi, la notizia arriva da due sopravvissuti citati dall'agenzia AFP, e ci sarebbero ancora persone sotto le macerie. In questi anni l'industria del settore ha finanziato le parti in conflitto nella guerra civile iniziata nel 2023. L'ex presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, è stato condannato a 25 anni di carcere per crimini di guerra. La sentenza stamattina è emessa dalle Camere Specializzate per il Kosovo, un tribunale con sede all'Aia, che ha anche assolto lo stesso Thaçi da un'altra accusa, quella di crimini contro l'umanità. Il processo è di primo grado, riguarda la guerra di fine anni 90, condannati anche altri tre ex capi dell'UCK, l'organizzazione paramilitare di cui faceva parte Thaçi. La Camera degli Stati Uniti, a maggioranza repubblicana, ha approvato un provvedimento che imporrebbe a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di chiedere l'autorizzazione al Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al presidente lo stop della guerra, misura che però finora è rimasta simbolica. Il voto evidenzia comunque ulteriormente una crescente insofferenza bipartisan per il conflitto. Sentiamo Roberto Festa.
5: È la terza volta che la Camera cerca di limitare i poteri di guerra di Donald Trump. E anche questa volta il tentativo non andrà da nessuna parte. Il presidente

0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: 6-7.
2: Ciao. 6-7.
0: Evviva, abbiamo messo il seme anche nei bambini di 5 e di 3 anni.
1: Paura,
3: questi sono i giovani inviati di Dedicato.
0: Ciao bimbi.

0: Bentornati a voi, bentornati a noi, perché siamo tornati da poco anche noi nei nostri 1000 viaggi estivi. Lo staff di Dedicato quest'estate ha dato il meglio di sé, perché i giovani e i giovanissimi avevano un compito, come quelli di scuola proprio. Il compito era raccogliere materiale su quello che è successo durante l'estate, perché agli adolescenti succedono sempre delle magie durante l'estate e noi vogliamo documentarle e raccontarle. Insomma, mi sembra giusto che, se questa è una trasmissione che dà spazio ai giovani, i giovani se lo prendano questo spazio e inizino a raccontarsi, anche perché quest'estate abbiamo viaggiato veramente in ogni dove e sono successe tantissime cose, tra cui alcune molto belle culturalmente, altri sono luoghi da raccontare perché molto vicini alla nostra trasmissione, quindi ci piace dare spazio anche a loro. Insomma, iniziamo ad ascoltare questo primo viaggio. Vabbè, diciamo, siamo io e la mascotte, facile, comoda. E quindi lo staff di Dedicato non è andato lontanissimo da Bologna, ma in un posto veramente molto carino. E allora, mascotte, qui siamo a raccontare uno dei primi dei nostri viaggi dell'estate. Dove siamo? Dove siamo, mascotte? Lo dica.
1: Cesenatico.
0: Ah, mascotte, la vedo già stanca, abbiamo appena iniziato l'estate, è finita la scuola, insomma. Vabbè, raccontiamo ai nostri ascoltatori che cosa succede. Questo posto è il Reggae Station. Che cos'è il Reggae Station?
1: È un lido bellissimo perché non è
0: commerciale, mascotte, si dice così, non è commerciale.
1: Sì.
0: Perché cosa fanno al Reggae Station? Mettono musica che
1: un
0: ci appartiene.
1: Musica a palla, reggae.
0: No, ma non è vero, a palla.
1: Sì, a palla, ma in modo giusto, cioè a palla nel modo simpatico.
0: A palla nel modo simpatico e giusto vuol dire che c'è un sottofondo musicale che ci appartiene molto, no? La mascotte è nata con queste musichine simpatiche. Poi ci sono un sacco di riferimenti alla nostra cultura familiare.
1: Ci sono un sacco di graffiti, di reggae.
0: Di reggae, ci sono un sacco di reggae. Ok, ci sono.
1: Ah, c'è una cosa bellissima dove c'è scritto Wanted, se lo incontrate Netanyahu.
0: Bene, oltre che appunto abbiamo di fronte il mare. Io non so se voi sentite quello che sentiamo noi, ma poco importa perché ve l'abbiamo raccontato.
1: Siamo a Cesenatico, ma stavolta non è verde.
0: La mare dell'Adriatico, sì, della Riviera Romagnola.
1: Cioè, un po' verde, sì, però è meno verde.
0: No, è azzurro, c'è un mare azzurro meraviglioso. Vabbè, ma quello, stai a guardare ste cose, pur sempre la nostra Riviera Romagnola, quella ruspante.
1: La nostra grande speaker vuole venire qua quando è in pensione.
0: In pensione, sì, in pensione
1: non
0: adesso.
1: Non ci sarà mai in pensione.
0: Chissà quanto ci andremo in pensione, mascotte. Comunque,
1: avrai 6-7 anni.
0: La mascotte non si risparmia neanche in vacanza e durante i nostri viaggi. Però devo dire che Cesenatico è una località importante e carina della Riviera Romagnola perché ha varie cose, il Porto Canale di Leonardo, abbiamo visto, fatto giri in bicicletta. Chi è Leonardo? Ma chi è Leonardo, infatti? Ma sarà un mio allievo, uno dello staff di Dedicato, chissà chi è.
1: Da Vinci.
0: Da Vinci? Ah sì? Da Vinci non è un mio allievo allora.

0: di mare, beh, ormai ragazzi il mare mi sa che insomma lo rivedremo fra un po', magari lo rivedremo, ma non sarà quel mare estivo che ci siamo goduti fino a poco tempo fa. Lo staff di Dedicato è stato al mare, tutti insieme siamo stati al mare, ragazzi, cioè voi non avete idea del delirio che è successo, ma ce l'avrete presto, perché nelle nostre puntate da qui in avanti documenteremo anche il nostro delirio estivo, perché a un certo punto esiste un camp che insomma ci vede tutti assieme nella Riviera Romagnola a preparare concerti, a fare interviste, sketch. Insomma è un camp estivo niente male, dove tutti i giovani e giovanissimi del nostro staff hanno il loro spazio, ma nel vero senso della parola, dall'andare in giro in bicicletta a tuffarsi nell'Adriatico fino a poter parlare ai microfoni delle nostre trasmissioni e quindi dire la loro. Finalmente qualcuno che dà spazio ai giovani su Radio Città Fucico, questo succede.
1: Ok, allora, cosa stiamo facendo oggi? Buongiorno, qua ci sono tre Aster. Aster, gruppo musicale che nasce a Zola Predosa, sono giovanissimi e sono con noi durante l'estate perché facciamo uno spettacolo, giusto? Bene, allora, lo spettacolo è Radio in Scena con Luisa Vitali e me in scena. Lo facciamo dentro a Bologna Estate, quindi è una bella cosa. Voi cosa fate?
2: Noi facciamo la parte musicale.
1: Ok, quindi ecco, vedi, abbiamo già una piccola parte musicale. Senta, lei percussionista batterista.
3: Sì.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Cosa suona?
3: Ci siamo svegliati. Ci siamo svegliati innanzitutto. Abbiamo fatto colazione, siamo arrivati fino a qua, è già tanto.
1: E qua è la prova.
3: E adesso bisogna fare un altro passo che è quello più difficile, che è fare le prove, quindi okay. Vedremo di fare uno spettacolo perfetto.
1: Ottimo.
3: Per il pubblico. Per
1: bene,
3: voi.
1: Chitarrista, qualcosa da dire oltre che continuare a montare?
4: È sempre bello suonare. Boh.
1: Bene. Dai. Bene, è sempre bello suonare. Va. Ok, va bene, vi aggiorneremo quindi su come andrà questo nostro spettacolo. Intanto facciamo le prove. Eravamo a giugno in sala prove, fuori faceva un caldo pazzesco, ma noi fortunatamente non avevamo caldo perché la musica rinfresca. No, non è vero, non avevamo caldo perché avevamo i condizionatori nella sala prove, ma al di là di questo, lo spettacolo è andato benissimo, è stato fatto il 16 luglio a Zola Predosa con gli Aster, per l'appunto, che hanno creato la parte musicale di Radio in Scena, questo spettacolo scritto insieme a Luisa Vitali. Io e Luisa sono anni che lo mettiamo in scena sotto varie forme. Questa volta abbiamo coinvolto alcuni giovani e giovanissimi, che sono per l'appunto gli Aster, e poi c'era anche la nostra mascotte che ha recitato insieme a noi facendo la parte della presentatrice, quindi è andato molto bene, è stato partecipatissimo, uno spettacolo importante perché oltre a far parte appunto di Bologna Estate, che vede appuntamenti anche molto importanti, è stato fortemente voluto da diverse associazioni, tra cui Rimacheride, l'associazione Ricreamente, Agenda Produzioni per lo Spettacolo, che hanno lavorato insieme per la creazione di una rassegna che deve ancora concludersi, perché si concluderà il 18 di settembre, quindi avete ancora tempo per venire a Cala Ghironda. Siamo in un luogo magico perché è veramente molto bello, un parco, quindi veramente molto molto interessante, in via Leonardo da Vinci 19/2 a Zola Predosa, che è appunto la sede

0: arrivo. Yeah, ragazzi, ci siamo fatti anche il concerto di Caparezza a Bologna.
1: Sì.
0: Gai Mascotte, di qualcosa di questo concerto?
1: Bello.
0: Qualcosa di più, grazie?
1: Carino.
0: Qualcosa di ancora di più?
1: Ho fame.
0: Oh, strano, Mascotte, questa è una cosa veramente particolare. Non capisco come sia successo.
1: C'era un robot sul palco.
0: Ah, ha detto qualcosa di più però. Grazie, Mascotte, questa è una grande intervista, però lei è un'inviata da poco in questo caso. Ma si è esaltata quando ha sentito tipo Vengo dalla Luna, che è uno dei pezzi che conosce meglio di Caparezza?
1: No, no, reato a squarciagola, no, ci mancherebbe.
0: Ah, non ha urlato? E chi era quella di fianco a me che saltava e urlava come una pazza vestita di fucsia, che faceva
1: Io di sicuro no.
0: Ah, va bene, grazie Mascotte, salutiamo Caparezza, salutiamo la Mascotte. Mascotte, saluti gli ascoltatori.
1: Ho fame.
0: Ha fame.

0: Siamo in piena estate. Oggi non so che giorno è, il 19 luglio, 19 giugno.
1: Boh.
0: Ma Scott, ma scusi, cosa sta facendo?
2: Fa the part. Want to be beautiful.
0: Scusi, ma Scott, è mezzanotte del 19 giugno 2026 e questa registrazione andrà in onda quando l'estate sarà finita. Ma Scott, ci può raccontare cosa sta facendo?
2: Secondo voi?
0: No, non lo so, lei a mezzanotte cosa fa?
2: Life like this.
0: Cosa fa, mascot?
2: Tatris.
0: Sta cantando? Mi sembrava abbastanza logico. Ah, abbiamo qualcuno con noi. Chi è? C'è qualcuno in casa? Perché siamo in casa, siamo a Bologna con un caldo allucinante, ma quando andremo in onda non farà più caldo. Lo sapete che c'è emergenza climatica? Ok, perfetto, questo è lo staff di dedicato, che il caldo fa questo effetto. E mentre la mascotte canta in coreano, noi facciamo un discorso serio, un discorso molto serio, quello dell'emergenza climatica. Ragazzi, estate 2026, Bologna, mese di giugno, è veramente invivibile rispetto a quello che è successo negli anni precedenti. Ogni anno chiaramente si peggiora, di questo penso che ormai ci siamo accorti tutti, no? È una situazione abbastanza chiara, abbastanza lampante. Chi continua a negare che l'emergenza climatica non esiste, credo che abbia serissimi problemi di relazione tra il suo pensiero e corpo e madre natura e quello che ci circonda. Quindi, ma come si risolve questo problema? Perché in tanti hanno la loro da dire. Sarebbe carino che iniziassimo a rallentare e a capire che se madre natura ci ha offerto un territorio pieno di alberi, piante, che evidentemente servono a qualcosa, forse a rinfrescarci, a dare ossigeno, magari, non so, ecco, mettere 7 alberelli come è successo l'anno scorso in Piazza Maggiore può non essere così utile. Dicono sempre meglio che niente. Beh, insomma, io preferisco delle volte pensare al meglio davvero, non al niente. Ma comunque, ecco, mi piace fare questa considerazione. Ma Scott, sto facendo un discorso serio, se ne vada. La considerazione è che se noi riniziamo a vivere con la natura intorno a noi, sicuramente succederà qualcosa di positivo. Se noi andiamo a Scotto, sto parlando sempre di cose serie. Prego, può andare, grazie Mascotte, arrivederci. Ogni tanto ci sono queste incursioni in radio, ma voi ormai ci siete abituati con lo staff di dedicato. Comunque, ritornando ai discorsi seri, se ci spostiamo di veramente poco fuori Bologna, per esempio verso le nostre colline, iniziamo a vedere un calo notevole delle temperature. Quindi bisogna che ragioniamo su questa cosa seriamente. Va ripopolato il nostro pianeta, i nostri paesi, le nostre città, perché più ci continuiamo a circondare di cemento, più il cemento ci mangerà. Cioè, io non so, mi sembra una roba così scontata, a tratti banale da dire, ma evidentemente non lo è poi così tanto.
3: In una delle prossime puntate di Dedicato avremo delle incursioni, dei pensieri di tutto il nostro staff, grandi e piccoli, per parlare proprio di questo argomento dell'emergenza climatica, perché appunto noi durante quest'estate abbiamo registrato delle temperature allucinanti in città, veramente bisognava spostarsi, chi non ha il climatizzatore in casa aveva veramente serie difficoltà a vivere le proprie case, i propri posti di lavoro, la quotidianità diventa pesante, non si dorme di notte e quindi c'è l'obbligo di avere il condizionatore che, come tutti ben sappiamo, aiuta all'interno dello stabile, ma fuori butta aria calda e quindi si peggiorano le situazioni. Insomma, ne abbiamo parlato tra di noi e abbiamo pensato che sia bello e molto utile, probabilmente anche per i più giovani che ci ascoltano, sentire le voci dei loro coetanei che parlano di questo argomento, e ognuno si esprime a modo proprio, come sempre. Però c'è tanto da dire, veramente tanto, tanto da dire. Ma soprattutto c'è tanto da fare.

pallone che sotto c'è l'ala lunga, se non butti la rete non te ne lascia una, e alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente, questi pesci sorpresi li venderò per niente. Se sbarcherò alla foce e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del tuo.

stretta come un'esca da trascinare, sorso di vena dolce che liberi dal male. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro

0: Fabrizio De André, Le acciughe fanno il pallone, uno dei pezzi meravigliosi sul mare, scritto da Fabrizio, che rimane nei nostri cuori come sempre. Adesso noi andiamo avanti, andiamo a incontrare una mini band, mini non perché siano mini, nel senso che sono pochi, ma nel senso che sono piccoli, perché hanno tra gli 11 e i 13 anni. Sono i Gears, ingranaggi, tradotto in italiano, e quest'estate hanno iniziato a creare il loro primo brano, perché finora hanno suonato delle cover, come tutte le band nuove che insomma si mettono a suonare tra di loro e fanno il genere che più preferiscono, ma comunque brani di altri. E invece questi mini musicisti hanno iniziato già a scrivere musica. Andiamo a ascoltare cosa è successo in sala prove quest'estate.
1: Quante battute di intro?
0: I Gears stanno scrivendo il loro primo pezzo. Questo è la stesura del brano e del testo.
1: 5 Gaia viene un tempo dispari. Facciamo 2. No, 2 è troppo poco. Facciamo 4 battute di intro.
0: Ma l'avevamo già detto, erano 4 più 4.
1: Ricominciamo da capo.
0: Da capo.
2: No, però gli accordi li teniamo.
1: No, gli accordi li teniamo, tranquillo. Teniamo quelli.
0: Quindi teniamo gli accordi, ma sono 4 invece che 4 più 4?
1: Esatto.
3: 18!
1: 4 di intro. Ok, stessi accordi ma cambierà tutto. Poi.
0: Poi.
1: Vai, facciamo.
2: Il tempo quanto mettiamo? Sedicesimi? Sì, ti prego, ti ho giusto, giuro.
1: No, intro Diego la facciamo di sedicesimi.
3: No, ma se tipo facessimo...
1: Raga, dobbiamo scegliere un BPM.
4: Ma non è sedicesimi. No, 32esimi.
1: Sì, vabbè.
3: Ma ragazzi, ma se tipo nell'intro facciamo dei suoni come facevi tu prima.
1: Esatto, a me piace tantissimo.
3: Oppure che ne so, con la bottiglia a terra.
1: Una roba secca tipo...
3: O con la Slipknot.
1: È molto la Slipknot.
0: Vabbè, abbiamo deciso i BPM e i primi 4 accordi. E siamo arrivati alla fine di questa prima puntata della quarta stagione di Dedicato. Ragazzi, quarta stagione. Grazie veramente a tutti quelli che ci ascoltano e ci supportano, perché è un percorso meraviglioso che stiamo facendo insieme. Quindi veramente grazie. Detto ciò, la settimana prossima noi andiamo avanti. Come vi ho detto, avremo una puntata tematica sul cambiamento climatico e poi vi continueremo a raccontare la nostra estate. Quindi aspettatevi, insomma, un po' di follie, come solitamente avviene il mercoledì alle 13 su Radio Città Fujiko. Ciao!

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
2: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
3: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro, con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri, tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
4: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.
5: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
6: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
7: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division, per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30. Prevendite disponibili su dice.fm.
8: Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Victor Serge. Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Victor Serge.

0: per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it. Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
1: Radio Città Fucina e la storia continua.

0: Division per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30. Prevendite disponibili su dice.fm.
1: Presentazione dell'opuscolo Scritti contro la guerra di Alexandra Kollontai, a cura di Donne contro guerra e genocidio, con Valeria Finocchiaro, autrice dell'introduzione, ed Eva Mucci, storica e di Donne de Borgata. Insieme si terrà la raccolta di dispositivi per donne e persone queer a Cuba, sabato 19 settembre, ore 19, al Parco della Zucca, durante il festival Isola Verde. Programma informazioni sulle pagine Instagram e Facebook di Donne contro guerra e genocidio. La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

0: Popolare Network.
1: Sono le 15.30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. Nuovo colpo di scena sulla vicenda ex Silva. Nessun decreto in Consiglio dei Ministri dopo che la Cassazione ha anticipato il 20 ottobre la discussione sul ricorso urgente contro la chiusura dell'area caldo. La notizia è arrivata nel mezzo del tavolo in cui il governo stava illustrando ai sindacati l'ipotesi di decreto che prevedeva cassa integrazione transitoria fino al termine della gara di vendita, scivoli pensionistici e una serie di incentivi alle assunzioni per i lavoratori in esubero, oltre a generici impegni sul proseguimento della produzione di acciaio. Tavolo sospeso e riaggiornato venerdì, ora gli amministratori straordinari chiederanno una nuova sospensione dell'esecuzione del decreto di spegnimento e il governo avvierà un'interlocuzione con le aziende dell'indotto per chiedere di non dare corso ai licenziamenti.
2: Saltato tutto sull'Ilva, il Consiglio dei Ministri alle 16.30 dovrebbe approvare la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per eventuali provvedimenti mirati sull'energia. Ormai è tutto rimandato a dopo il 22 settembre e i nuovi dati Istat, quando si capirà se l'Italia uscirà o meno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo e di conseguenza ci sarà qualche margine di bilancio in più. A oggi non è chiaro cosa voglia fare il governo, si è parlato di vari tipi di bonus, mentre sembra accantonata l'ipotesi di taglio sul bollo auto che potrebbe rientrare nella manovra finanziaria. Istat intanto ha confermato le stime preliminari sull'inflazione di agosto, più 3,3%, spinta da energia e carburanti, saliti di ben 6 punti. Siamo ai massimi da 3 anni a questa parte, un dato che si accosta a quello di oggi della BCE sui salari collettivi contrattati che nel 2026 rallentano al 2,6% rispetto al 3% dell'anno precedente.
1: L'Arabia Saudita ha detto di aver intercettato un drone lanciato dagli Houthi dello Yemen diretto alla Mecca, definendolo un atto vergognoso. La Mecca è il luogo più significativo per la religione islamica. Gli Houthi hanno negato ogni coinvolgimento, hanno parlato di fabbricazione da parte di Riyadh. I ribelli dello Yemen hanno invece fatto sapere di aver abbattuto un caccia saudita e di aver colpito siti della compagnia petrolifera saudita Aramco.
2: A Pristina, in Kosovo, ci sono state manifestazioni e proteste a sostegno dell'ex leader dell'UCK, Hashim Thaçi, condannato dalla Corte Penale dell'AIA per crimini di guerra. Alcuni manifestanti hanno anche tentato di prendere d'assalto la sede della missione UE. Thaçi è stato condannato in primo grado a 25 anni di carcere insieme ad altri ex comandanti dell'esercito di liberazione del Kosovo. I crimini risalgono al periodo della guerra di indipendenza contro la Serbia nel Kosovo indipendente, quindi dal 2008 Thaçi era stato anche primo ministro e presidente.
1: La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha proposto che il Canada diventi un membro associato dell'Unione Europea. Parlando all'Europarlamento, von der Leyen ha detto che non si tratta di un'alleanza contro qualcuno, ma di scelta strategica per rafforzare entrambe le parti. Quest'ultimo sviluppo, al momento non ci sono membri associati UE, è ovviamente la conseguenza della rottura di Europa e Canada con gli Stati Uniti di Trump. Domani il primo ministro canadese Carney terrà un discorso davanti agli eurodeputati.
2: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, provincia di Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado TER, riconoscendo la premeditazione dopo 2 sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
1: 15.34, ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
0: Popolare Network.

0: 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
0: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
0: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
6: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
7: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. 2 serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
2: Scopri in Intrecci On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
3: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
4: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division. Per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30.
3: Prevendite disponibili su dice.fm.
5: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Si è tenuta davanti al nuovo ed ennesimo studentato privato in via Rimesse 4 a Bologna la presentazione di un'inchiesta realizzata da DL Cobas su quello che è un vero e proprio business ad opera dei fondi di investimento. Stiamo parlando degli studentati privati che aprono come funghi ormai in diverse città, tra cui Bologna. Ce n'è uno che aprirà a breve, che si chiama Aparto, e in generale questi studentati sono iniziativa di fondi di investimento che su questo settore lucrano ovviamente, ma siccome i prezzi non sono propriamente accessibili non contribuiscono a risolvere la tensione abitativa che si registra nelle città anche a causa del turismo. Noi, per parlare di questa inchiesta e di quello che ha rilevato per quanto riguarda Bologna, abbiamo intervistato Tiziano di ADL Cobas. Sentiamo cosa ci ha detto.
1: Oggi siamo qua insomma come sportello casa della ADL Cobas e municipi sociali per denunciare l'apertura dell'ennesimo studentato con dei fondi di investimento che stanno arrivando in questa città. Appunto, Aparto, la piattaforma Aparto, uno studentato di 546 posti, di cui solo il 5% convenzionati, con delle singole che partono da 924 euro. Questa per noi è l'ennesima operazione che dimostra che Bologna sta sempre diventando sempre di più una città inaccogliente, e solo insomma per, da una parte per turisti e da una parte per studenti facoltosi. Insomma, sappiamo già i problemi che attanagliano questa città: la crisi abitativa, turisti, locazioni brevi, affitti che si rialzano. Ecco, non aveva certo bisogno dell'ennesimo studentato di lusso. Oggi siamo qua anche per dire di chi è la città, richiamando un po' lo slogan della manifestazione di Spin Time che ci sarà sabato a Roma. Lo diciamo perché lo stesso proprietario del palazzo di Spin Time a Roma, del palazzo di Santa Croce in Gerusalemme, è un fondo di investimento, Investire SGR, che è lo stesso committente di questo studentato, che viene aperto con la sigla di Aparto, come vediamo, che è la piattaforma cosiddetta di student accommodation del fondo Ines. Il fondo Ines è uno dei maggiori investitori e gestori immobiliari privati al mondo, detto proprio dal suo sito. E abbiamo insomma fatto una piccola inchiesta, abbiamo visto che gestisce un asset per un valore di 91 miliardi di dollari tra fondi pensioni tedeschi, statunitensi e giapponesi. A Milano, per fare un esempio, ha rilevato Torre Velasca, lo scalo, l'ex FAC di Sesto San Giovanni, che darà vita alla nuova Torre Unicredit, e in Italia gestisce fondi soldi per circa 8 miliardi di operazioni. Questo fondo Aparto, quindi, che è la piattaforma di student accommodation del fondo Ines, lo denunciamo perché si collega al piano casa voluto dal ministro Salvini. Abbadessa, il manager di Ines, è stato, come dire, ingaggiato dal ministro delle infrastrutture e delle politiche abitative, quindi Salvini, per gestire il piano casa. Quindi ci chiediamo come quello che era il manager di questa società, come possa gestire un piano casa, peraltro completamente insufficiente, perché si parla di meno di 600 milioni in 5 anni. Meloni, Salvini hanno detto per la costruzione di 100.000 alloggi popolari, ma una stima fatta anche dai costruttori dicono che per costruire questo tipo di alloggi non bastano 500 milioni, ma ci vorrebbero almeno 25 miliardi di euro. Quindi ci chiediamo, cioè, come gestirà poi questi fondi Ines, il piano casa, questo manager del fondo Ines, proprietario di questo immobile, come andrà a gestire insomma i fondi del piano casa? Sicuramente pensiamo, come dire, costruendo queste operazioni, e queste operazioni non servono alla città, perché è come dare a un malato la stessa, dare un po' di medicina piccola, che sono i posti convenzionati l'8%, ma poi dare la stessa dose di veleno. Qua nella mappa poi insomma abbiamo un po' riportato Bologna va a fondo con una provocazione, perché abbiamo visto che oltre a un altro problema, che sono gli studentati campus e altri studentati privati che attanagliano la città, abbiamo visto che un po' sull'esempio negativo del modello Milano, anche a Bologna c'è l'ingresso dei fondi di investimento. Abbiamo Hugo Load Living, quello in via Serlo, l'ex BU, addirittura lì zero posti convenzionati. Abbiamo Social Hub, ex occupazione ex Telecom, anche lì società con vari fondi, zero posti convenzionati, singole tra i 900 e 1300 euro. A breve aprirà l'ex IMPS, la sede dell'ex IMPS in via Gramsci, altro fondo di investimento, e Crialos. Non sappiamo ancora i prezzi delle singole, che non ha ancora aperto, prezzi che hanno calmierato 8%. Peraltro la storia di sto palazzo ricorda molto quella di Spin Time, ex sede IMPS, da Spin Time, ex sede IMPS questo, quindi palazzi che servivano al pubblico, che vengono proprio regalati a questi fondi di investimento, che ripeto non sono accessibili per la maggior parte anche di nostri studenti, studentesse, a cui che afferiscono i nostri sportelli e che sono qua oggi. Bologna va a fondo, punto di domanda. Facciamo questa domanda anche al comune. Comune, con una delibera di giunta precedente al 2024, approva queste operazioni con dei posti convenzionati che sono oggettivamente bassi. C'è stato un piccolo miglioramento, perché nel novembre 2024 questa giunta ha approvato insomma una modifica al PUG che prevede tra il 10 e il 15% di posti convenzionati obbligatori e delle quote che non possono superare una certa soglia. Va bene, un passo positivo, non è abbastanza. Cioè, noi ieri siamo stati invitati come sportello casa alla nuova proposta di legge regionale sulla casa, alcune cose le abbiamo condivise, altre no, ma quello che è stato detto è bisogna fare di più sull'ora, perché sennò questa città, come lo è stata escludente negli ultimi anni, espellerà del tutto precari studenti e studentesse. Quindi bene questa delibera, ma non è, purtroppo la riteniamo ancora insufficiente. Con una notizia che ci è arrivata poche ore fa, pochi giorni fa, questa città non è, purtroppo non sta diventando solo la città dei fondi, ma come abbiamo avuto già modo di denunciare in iniziative anche fatte dai nostri sportelli, dai nostri, che insomma in collaborazione con Collettivo Luna negli ultimi anni, è anche l'impero di Campus e di Carvelli, lo sappiamo. Abbiamo notizia proprio di ieri che verrà aperto un nuovo Campus, l'ennesimo, in via della Torretta. Sono 36 posti letto da 800 euro in su, con una quota di convenzionati che va fra il 20 e il 30%, che potranno essere però destinati all'uso turistico dopo 10 anni. La cosa scandalosa, vergognosa, su cui chiediamo una presa di parola, che anche questo Campus, come quello in via come Campus Mazzini, è finanziato con fondi PNR, col fondo Next Generation EU, che dovrebbero finanziare dei posti accessibili, invece vanno a finanziare uno studentato di lusso. Quindi noi speriamo che Bologna non vada a fondo, che ci deve essere una decisa inversione di tendenza. Noi faremo il nostro, ma non è sufficiente.
2: Pensate che oltre agli affitti brevi anche queste strutture portino in su poi i prezzi degli affitti nel resto della città?
1: Beh, noi pensiamo di sì, diciamo che lo pensiamo, ma anche i dati, insomma, anche dai nostri piccoli osservatori e sportelli dimostrano questo, perché nel momento in cui la maggior parte degli affitti, cioè proprio qua dietro di noi vedo un altro Campus, appunto quello che citavo prima, cioè quando nella stessa zona si concentrano più strutture di questo tipo, anche i canoni liberi poi, insomma, almeno dai nostri piccoli osservatori, ci sembra che questa sia la direzione.
3: What a mess. I wanna hear you say yeah.

0: you say, yeah.
1: Torniamo insieme a What a Mess e torniamo a parlare di casa, perché sappiamo che nelle città i problemi spesso sono dovuti all'esplosione degli affitti brevi turistici, con immobili messi sul mercato della locazione breve e sottratti ovviamente ai residenti. Da tempo le amministrazioni si muovono come possono e da tempo chiedono una regolamentazione nazionale. Uno spiraglio arriva invece dall'Europa, perché è stata presentata quella che è ancora una bozza, che dovrà seguire tutto un iter burocratico, di una direttiva europea per regolamentare gli affitti brevi turistici. Si chiama Affordable Housing Act e la destra è già andata sulle barricate dicendo addirittura che viene attaccato il diritto alla proprietà privata. Noi di questo tema abbiamo parlato con la vice sindaca del comune di Bologna, Emily Clancy, che ha delega proprio

0: in questa direzione, e quindi è un po' come se recepisse il nostro concetto di zona ad alta tensione abitativa. Se in un'area delimitata, che può essere un quartiere, un municipio o un'area metropolitana, c'è un forte squilibrio fra domanda e offerta, scattano alcune tutele. L'Europa ha fissato dei criteri matematici sostanzialmente, cioè se il rapporto fra il costo di un'abitazione media e il reddito disponibile pro capite è uguale o superiore a 8, cioè servono 8 anni di un reddito medio per comprare una casa, e se c'è stata una crescita di questo rapporto negli ultimi 10 anni, allora si è in una zona di stress. Se il rapporto supera il 10, lo stress è attestato in automatico. Un secondo fattore che invece ci sembra più difficile da dimostrare, su cui comunque stiamo chiedendo maggiori chiarimenti, è invece la dimostrazione che questo squilibrio persista per almeno 3 anni a causa delle dinamiche demografiche e del mercato, e la persistenza futura di questo stress. Cioè bisogna dimostrare che in assenza di misure correttive è improbabile che quello stress abitativo si attenui nei 3 anni successivi dall'adozione della misura. Questa valutazione comunque si basa sull'analisi combinata di alcuni elementi: le dinamiche demografiche, l'offerta di alloggi e la domanda di alloggi, e noi su questo non vogliamo assolutamente farci trovare impreparati, quindi stiamo già lavorando con i nostri uffici statistica, politica abitativa, urbanistica, il SIT, per elaborare proprio i dati storici sui prezzi delle compravendite e sui redditi dei bolognesi, per dimostrare, diciamo, numeri alla mano, il nostro livello di stress abitativo.
1: A livello nazionale si è formata una rete di amministratori pubblici che chiedono una regolamentazione. Questo provvedimento risponde ai bisogni espressi da questa rete?
0: Sì, in parte. Diciamo, noi abbiamo fatto parte sia di un'alleanza, diciamo, nazionale, anche di sindaci, ma anche assessori e assessora alla casa, che si chiama proprio Alleanza Municipalista per il diritto alla casa, ma anche appunto di una rete europea invece di città che si chiama Mayors for Housing. In entrambi i campi, diciamo, abbiamo potuto lavorare a delle proposte, interloquire anche direttamente con le istituzioni europee, e questo è stato molto importante perché sicuramente c'è stato un primo passo storico, cioè l'Unione Europea mette nero su bianco una cosa che le città in qualche modo denunciano da anni, e cioè che la casa è una delle principali fonti di disuguaglianza sociale in tante città in Europa, e riconoscere anche che noi dobbiamo in qualche modo tutelare l'uso residenziale degli alloggi, favorire la residenzialità a lungo termine e regolamentare invece gli affitti brevi turistici, ad esempio. Come abbiamo messo a verbale nelle nostre note ufficiali, diciamo, come Comune di Bologna, ma anche all'interno della rete, abbiamo bisogno un po' di ulteriore coraggio, sicuramente di alcuni chiarimenti, e di fare in modo che la stessa proposta di regolamento vada avanti, semmai con ulteriori tutele, non, diciamo, magari annacquandosi in un dibattito all'interno delle istituzioni europee prima della sua adozione. Noi abbiamo bisogno che i criteri per definire le zone di stress siano un po' più flessibili e che venga riconosciuto il ruolo centrale delle città, perché in qualche modo, no, conosciamo le dinamiche dei nostri quartieri in prima persona. Inoltre, forse un punto debole della proposta è che le restrizioni in queste aree sono comunque volontarie. Noi avremmo bisogno forse che potessero davvero diventare obbligatorie e vincolanti per avere risultati ancora più tangibili. Infine, forse un pezzo essenziale, nell'Act non ci sono ancora disposizioni sui fondi europei agili e mirati per aiutare le zone sotto stress a finanziare direttamente delle politiche abitative, una battaglia che sicuramente porteremo ai tavoli di negoziazione del bilancio dell'Unione Europea.
1: Tu prima hai parlato del problema degli affitti brevi, infatti volevo chiederti se questa direttiva europea mette a riparo le amministrazioni pubbliche da possibili cause legali che possono portare avanti le società che gestiscono appunto gli affitti brevi.
0: Questo è un po' il cuore della questione, in effetti. Nella rete Mayors for Housing la posizione comune è che comunque noi riteniamo fondamentale che la direttiva tuteli l'ambiente urbano, la visibilità dei quartieri, riconoscendoli formalmente come un interesse pubblico da proteggere secondo il diritto dell'Unione Europea, e come Comune di Bologna chiediamo esplicitamente che le nuove norme europee salvaguardino e tengano conto delle misure che noi città abbiamo già nel frattempo faticosamente adottato, no? Noi a Bologna sappiamo bene cosa significa mettere in piedi delle regolamentazioni anche sperimentali, no, innovative, e scontrarci poi con i ricorsi. Con la variante 1 al nostro piano urbanistico, che ha seguito l'assessore Laudani, e c'è stato un forte impulso anche dell'associazionismo sul diritto alla casa, avevamo proposto il cambio d'uso, il limite dei 50 metri quadri nel centro storico per gli affitti brevi, per contrastare una tendenza, cioè quella di acquisire interi immobili cielo terra solo per frazionarli e fare affitto breve. Nel 2025 il Consiglio di Stato ha annullato tutto, ma non nel merito urbanistico, ma per un vizio procedurale sui tempi della pubblicazione. Non ci siamo arresi.

la seconda variante abbiamo ripristinato la nostra regolamentazione. I ricorsi invece contro la regolazione dal punto di vista del contenuto e delle competenze non avevano avuto successo. A noi servirebbe che il regolamento fosse chiaro nell'essere, diciamo, uno scudo giuridico per le città e quindi fare in modo che le città davvero mantengano capacità di agire, di regolare, anzi venga anche aumentata questa possibilità, perché uno squilibrio esiste già oggi in Europa fra città che hanno poteri maggiori anche di noi. Per esempio, tante città spagnole hanno maggior capacità di regolazione diretta degli affitti brevi, a noi invece servirebbero per esempio delle leggi nazionali. E in questo momento non è chiarissimo, diciamo, se la proposta di regolamento, diciamo, copre già le iniziative intraprese. Sembra di sì, ma non c'è proprio certezza su questo, ci stiamo confrontando anche con l'apparato tecnico per questo.

Alle 17.30 arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiamo subito dopo con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Non

0: dell'alleanza dedicata alla sicurezza idrica e all'adattamento climatico. Il presidente della regione Michele De Pascale chiede all'Unione Europea nuove linee di finanziamento per i territori più fragili e sottolinea che la riduzione delle emissioni non è più sufficiente, servono strategie comuni per aumentare la resilienza idrica. Secondo i dati citati dalla regione, gli enti locali realizzano il 90% delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici. Le parole di De Pascale.
1: Abbiamo stimato rischi, diciamo, di aumento anche del oltre il 40% della carenza idrica nei fiumi europei, e dall'altra parte anche il tema dei grandi eventi, ovviamente alluvionali, di pioggia, che negli ultimi anni hanno colpito molte aree, soprattutto il Mediterraneo. Questa alleanza ad esempio tiene insieme l'Emilia Romagna, ma anche le zone della Spagna, in particolare la regione di Valencia, che è stata colpita in maniera drammatica appunto negli ultimi anni. Questa alleanza ha due obiettivi: da un lato quello di condividere buone pratiche. Siamo davanti a sfide inedite, sia in termini di approvvigionamento idrico, sia in termini di difesa del territorio. Ogni regione ha sviluppato tecnologie e soluzioni diversificate sui riusi, sul microinvasi, sugli invasi di maggiori dimensioni, anche sul tema, diciamo, ovviamente dell'utilizzo dell'acqua marina, quindi tanti utilizzi diversi, e queste buone pratiche devono essere messe in condivisione, e quindi coinvolgeremo anche gli atenei delle nostre regioni, i centri di ricerca.
0: ADL Cobas e municipi sociali puntano il dito contro Aparto, il nuovo studentato privato di lusso che inaugurerà a breve in via Rimesse a Bologna. Si tratta dell'ennesima struttura dei prezzi esosi e proprietà di fondi di investimento che, con i posti letto per studenti universitari, stanno facendo un vero e proprio business. Le parole di un attivista.
2: Ci ritroviamo oggi di fronte all'ennesimo studentato privato che sta nascendo qui a Bologna. Studentato che nel sito viene definito una risposta innovativa alle esigenze di alloggio degli universitari che subiscono la crescente pressione abitativa della città. Ma noi ci chiediamo: di quali studentesse e studenti stiamo parlando? Di quelli che sempre di più risultano idonei non beneficiari della borsa di studio, o di chi è costretto a svolgere mille lavori sfruttati e sottopagati per potersi permettere la vita a Bologna? E in che modo soprattutto si pensa di contrastare l'emergenza abitativa con degli affitti di camere che vanno dagli 800 agli oltre 1000 euro? Noi crediamo che la crisi abitativa invece si sconfigge finanziando gli studentati pubblici, dando supporto economico alle studentesse e agli studenti in difficoltà economiche, e con prezzi che vadano a regolamentare gli affitti delle case per i fuorisede e soprattutto l'utilizzo degli immobili per affitti brevi e B&B. Noi, come studentesse e studenti universitari, non ci fermeremo finché l'università resterà un privilegio di chi può permettersela e soprattutto sempre di più un lusso per pochi. Per questo continueremo a costruire insieme una città che risponda sempre di più ai bisogni di tutti e non ai profitti di chi vuole speculare.
0: Da domani al 19 settembre Bologna ospita Keep On Live Fest 2026, il meeting nazionale dedicato alla musica dal vivo. Attesi in città oltre 150 gestori e direttori artistici e più di 200 professionisti tra etichette, management, booker e istituzioni. In programma tavoli di lavoro, workshop e 12 showcase dedicati alla musica emergente in diversi spazi cittadini. Al centro del confronto temi come la sostenibilità delle tournée, l'accessibilità dei concerti, i diritti musicali e le tutele per chi lavora nei club. Federico Rasetti, direttore artistico di Keep On Live.
3: Sarà molto centrato sulla coprogettazione, la collaborazione fra i nostri spazi associati, ma non solo. Quando noi facciamo il nostro evento ci apriamo alla città dove lo organizziamo. Siamo venuti da 2 anni a Palermo, quest'anno ora lo faremo appunto a Bologna. Cerchiamo di mettere insieme e di scambiare fra di loro i problemi, ma anche le possibili soluzioni, dagli spazi di tutta Italia, che possono finalmente uscire dal loro territorio per incontrarsi fra simili e quindi ragionare insieme a noi.
4: Topico.
0: Spostiamoci in Lombardia. È iniziata davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano l'udienza sulla seconda richiesta di differimento della pena presentata da Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo durante una rapina nella sua gioielleria nel 2021. Roggero, detenuto a Bollate, ha dichiarato in aula che avrebbe potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. La richiesta è legata alla domanda di grazia presentata al Presidente della Repubblica. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità dell'istanza. I giudici si sono riservati la decisione. Allarme sui costi dell'energia dall'assessore allo sviluppo economico della Lombardia Guido Guidesi, che chiede interventi immediati a governo e Unione Europea. Secondo l'assessore, i prezzi restano insostenibili e rischiano di frenare produzione, investimenti e consumi, con conseguenze per imprese e famiglie. Guidesi propone maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi, limiti alla speculazione finanziaria e un price cap. Tra le richieste anche interventi sulla gestione della risorsa idroelettrica. L'assessore parla di una vera e propria emergenza energetica e avverte che senza misure urgenti la Lombardia rischia un rallentamento o un fermo delle produzioni.
4: Topico.
0: Infine la Toscana. A Pisa l'anno scolastico

0: Sciarolo 8D zona San Donato e su camilla.coop.
1: Dal 17 al 27 settembre torna il festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
2: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
1: Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Victor Serge. Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Victor Serge.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.

stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciando

stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte.

0: Fico 103.1 FM.
1: So, what would you little maniacs like to do first?

0: da 200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Ithaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.

0: se la cavò.
1: Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Torniamo in studio per parlare di ricerca, di università, perché anche quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna. Lo facciamo insieme a Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna. Bentrovata.
2: Buongiorno a tutti e bentrovati, grazie.
1: Dunque, quest'anno il tema per il 5 per 1000 è il sapere è un valore comune. Che cosa si intende con questa frase?
2: Immaginiamo il sapere un valore comune che possiamo osservare da un po' di punti di vista, come fosse un caleidoscopio. Nella campagna noi poniamo l'attenzione, è tutta basata su una serie di versi, immaginiamo una poesia raccontata, che i nostri giovani iscritti all'Università di Bologna hanno messo insieme, cercando un po' di trasmettere quelle emozioni che sono legate a sapere il valore comune. Quindi il primo, diciamo, specchietto di questo caleidoscopio è l'occhio dei nostri giovani. E che cosa vuol dire sapere un bene comune? Vuol dire che io, stando all'università, studiando all'università, frequentando i luoghi dell'università, riesco a scambiare le mie esperienze personali con tutti quelli che sono i saperi con cui vengo a contatto, e quel bagaglio costituito da quello che io so insieme a quello che ho imparato diventa un bene comune, un valore comune, perché io, uscendo dall'università, poi andrò in una serie di contesti che non sono quelli del lavoro solamente, ma sono quelli delle relazioni, sono quelle di quello che andrò a costruire in quanto persona. Quindi il primo specchietto del caleidoscopio è il bene più grande, i nostri studenti e le nostre studentesse che arrivano con un bagaglio, lo arricchiscono e vanno nel mondo. Ma il sapere è valore comune anche perché dentro la nostra università, dentro l'Università di Bologna, come in tutti gli organismi di ricerca ovviamente, si fa ricerca. Ma non pensiamo solo alla ricerca nobilissima, tecnologica e medica, la ricerca sociale. La ricerca sociale interpreta i mutamenti della nostra società e cerca di capire come gli organismi, gli enti, i comuni, le istituzioni,

0: siamo Attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
0: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
3: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva. Attiva.

0: Popolare Network. A Gaza più di 20 morti per il crollo di un edificio bombardato da Israele durante la guerra. Le squadre di soccorso stanno lavorando da ore sotto le macerie ancora decine di persone. Il colpo elettorale del governo, sospeso per un anno il bollo per le moto e la maggior parte dei veicoli. È la mossa di Meloni per ricompattare la maggioranza e spegnere le accuse di inerzia sul caro vita. L'inflazione intanto continua a crescere. L'ex Silva salta il decreto dopo che la Cassazione ha anticipato al 20 ottobre la discussione sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo, rinviato il tavolo con i sindacati. Si intensifica la guerra tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Riyadh dice di aver intercettato un drone sopra la città santa della Mecca. Medici e CPR, indagine per associazione a delinquere, perquisiti una ventina di sanitari. I PM contestano le loro richieste mediche e psicologiche che hanno impedito la detenzione di decine di migranti nei centri. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. Morire per i bombardamenti israeliani anche a guerra finita. Quanto successo oggi a Gaza a decine di palestinesi. Un palazzo di Gaza City, pericolante ma pieno di persone che non sanno dove altro vivere, è crollato facendo più di 20 morti, diverse decine di dispersi. Tra le vittime ci sono molti bambini. Le squadre di soccorso stanno ancora scavando da questa mattina. Martina Stefanoni.
1: Tra le macerie e i calcinacci del palazzo ogni tanto si sente un grido di aiuto o un sussurro, e allora a mani nude o con mezzi di fortuna si scava tra le macerie. Poi 1, 2, 10, 15 corpi vengono estratti man mano da quello che resta di un palazzo di 6 piani a Gaza City. Vengono deposti uno accanto all'altro, avvolti nelle lenzuola, come siamo ormai abituati a vedere. Non è stato un bombardamento a far crollare questo edificio, ma il peso delle bombe passate e la totale assenza di interventi strutturali o di ricostruzione, nonostante il cessate il fuoco sia ormai in vigore da quasi un anno. Secondo la Protezione Civile, 100 persone restano intrappolate lì sotto, la metà sarebbero bambini. Dormivano tutti quando il palazzo è collassato. Dormivano lì dentro come centinaia di famiglie dormono nei pochi palazzi ancora in piedi, anche se pericolanti. Dormono lì perché non hanno altra scelta. La linea gialla di occupazione dell'esercito israeliano continua a spostarsi sempre un po' più in là e il pezzo di terra della striscia di Gaza destinato ai palestinesi è sempre più piccolo. L'intera popolazione è confinata in un'area pari a meno del 40% dell'intera striscia e quindi vivere dentro o a ridosso dei palazzi traballanti non è qualcosa che si può facilmente evitare. Secondo la Protezione Civile palestinese sono almeno 2000 gli edifici in queste condizioni ed è solo questione di tempo prima che un episodio del genere si ripeta. Anche cercare di estrarre eventuali sopravvissuti tempestivamente è complicato. Mancano i mezzi pesanti per scavare, perché da 3 anni l'esercito israeliano ne impedisce l'entrata. E così le persone si arrangiano come possono. Accostano l'orecchio alla roccia, scavano con le mani, provano a rompere i blocchi di cemento con ciò che trovano, sperando che tra quelle 100 persone intrappolate qualcuno possa rivedere la luce.
0: E dunque la difficoltà delle squadre di soccorso dipende soprattutto dalla mancanza di mezzi a disposizione, visto che la striscia rimane ancora sostanzialmente chiusa. Nel centro di Gaza, Deir el Bala, abbiamo raggiunto Raffaella Baiocchi di Emergency.
2: Noi abbiamo avuto notizia praticamente di quello che è successo quasi in tempo reale attraverso un meccanismo di informazione che tiene insieme informate tutti gli operatori nella striscia di Gaza. E alle 9 di stamattina sapevamo che i soccorsi della protezione civile locale erano riusciti a tirar fuori solo 9 persone delle 100 intrappolate nel crollo. È stato chiesto che la comunità internazionale si muova soprattutto per facilitare l'ingresso nella striscia di macchinari pesanti, scavatrici e dei mezzi per rimuovere le macerie e cercare di tirar fuori i superstiti o comunque i corpi. Sembra che si sia attivato l'Egitto e c'è l'intenzione da parte del Qatar, tuttavia se dei mezzi siano entrati noi non lo sappiamo per certo.
0: E veniamo alla politica italiana con quello che abbiamo chiamato il colpo elettorale del governo. Lo avete sentito? Il Consiglio dei Ministri ha sospeso per l'anno prossimo il pagamento del bollo per tutte le auto, la maggior parte delle auto e per tutti i motocicli, e per quanto riguarda le auto, appunto, quelle con potenza fino a 80 kW, riguarda potenzialmente 14 milioni e mezzo di veicoli. Ognuno potrà però usare l'esenzione temporanea su un solo veicolo. I circa 2 miliardi e mezzo di risorse per compensare le regioni destinatarie del gettito della tassa di circolazione saranno presi dai fondi inutilizzati del PNRR, ha fatto sapere il governo. Giorgia Meloni prova così a ricompattare la maggioranza, fare una mossa da un chiaro intento preelettorale e spegnere le polemiche sull'inerzia del governo rispetto al caro vita. Conferenza stampa oggi pomeriggio con lei, con Giorgetti, ma soprattutto al suo fianco i due vicepremier Tajani e Salvini. Da Romana Bredice.
3: Il coniglio dal cilindro dovranno dividersolo in tre: Meloni, Salvini e Tajani. Ognuno di loro rivendica che questo era uno degli obiettivi a cui tenevano di più, così come tengono al successo dei loro partiti. E questa misura è quella tra quelle fatte in questi 4 anni la più elettorale. Sospende per un anno, guarda caso proprio quello delle elezioni, una tassa che riguarda milioni di persone senza bisogno di ISE o altro, basta avere una vettura di medie o piccole dimensioni. La tassa più odiata, dice Giorgia Meloni, calcando quindi il significato popolare della decisione presa per poter avere indietro un riconoscimento. Tra i tre è lei quella che ne vuole beneficiare di più, in mezzo agli altri due oggi in conferenza stampa ha dispensato sicurezza, sfiora le loro mani per dire che il governo è unito, dopodiché conferma che sulla legge elettorale metterà la fiducia, il che vuol dire che più di tanto dei suoi non si fida, meglio la fiducia che i voti segreti. La sospensione del bollo anche come arma di distrazione dalle tensioni nel governo, dall'inflazione che galoppa ad agosto per le spese energetiche e all'aumento della benzina. La decisione arriva oggi e Giorgia Meloni nel presentarla la mette in relazione con l'annuncio di Berlusconi che promise l'abolizione dell'IMU sulla prima casa. Berlusconi fece quell'annuncio a pochi giorni dal voto. È naturale quindi ipotizzare che anche la sospensione decisa oggi abbia a che fare con l'idea di elezioni a breve, anticipate. Più facile capitalizzare un voto favorevole entro pochi mesi piuttosto che aspettare un anno intero. È il colpo di teatro della Presidente del Consiglio che spiazza l'opposizione dicendo che loro vogliono la patrimoniale e invece lei taglia le tasse, sorvola sulla durata limitata della misura, si prende il merito e lascerà Giorgetti, relegato oggi in fondo al tavolo, il compito di pensare alla prossima e ultima manovra economica. Linea allo studio.
0: Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato il taglio delle accise sul gasolio che proseguirà fino al 6 ottobre andando però gradualmente a ridursi. L'Istat intanto ha confermato le stime preliminari sull'inflazione di agosto più 3,3%, spinta da energie e carburanti saliti di ben 6 punti. Siamo ai massimi da 3 anni a questa parte. Un dato che si accosta a quello di oggi della BCE sui salari collettivi contrattuali che nel 2026 rallentano al 2,6% rispetto al 3% dell'anno precedente. Ex Silva, nuovo colpo di scena oggi, è saltato il decreto del governo dopo che la Cassazione ha anticipato il 20 ottobre la discussione sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo, rinviato anche il tavolo con i sindacati. Sentiamo la nostra collaboratrice da Taranto, Valentina D'Amico.
4: Non partiranno oggi, come previsto, le procedure per il raffreddamento in sicurezza e la fermata dell'area a caldo dell'acciaieria tarantina, disposta dal Tribunale di Milano e contestata dai commissari straordinari in Cassazione. La Corte proprio oggi ha fissato l'udienza al 20 ottobre, di conseguenza Acciaierie d'Italia presenterà una nuova richiesta di sospensione dello stop alla Corte d'Appello di Milano. Intanto il Governo nominerà un commissario straordinario per gli investimenti e la reindustrializzazione, lo ha annunciato oggi durante il vertice a Palazzo Chigi con i sindacati il sottosegretario Alfredo Mantovano. Chi sperava in una svolta con la fine del predominio dell'industria pesante e un nuovo modello di sviluppo per il territorio ha trovato ancora una volta un muro delle aziende gestrici, dell'indotto, dei sindacati e naturalmente dei lavoratori precari e poco qualificati a cui non è mai stata data altra opportunità. Alfredo Mantovano ha illustrato il piano del governo: rilancio della produzione di acciaio attraverso forni elettrici alimentati da DRI, prosecuzione della gara per la vendita sulla base delle offerte già presentate, tutela dei lavoratori, delle acciaierie e dell'indotto attraverso una cassa integrazione che garantisca sostegno al reddito senza essere legata alla cessazione dell'attività, e progetti per la reindustrializzazione che coinvolga tutti i soggetti che hanno idee e investimenti nell'area di Taranto, compresa la difesa. Forse si comincia a comprendere più chiaramente cosa significhi per il governo considerare strategici l'ex Ilva di Taranto e la città. L'industria, e in particolare quella siderurgica, non è soltanto una questione economica e occupazionale, significa disporre di capacità produttive, materie prime, competenze indispensabili missili all'industria bellica. Del resto lo aveva chiaramente dichiarato il 7 settembre scorso l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO. Taranto si appresta a diventare una piattaforma chiave per la sicurezza del Mediterraneo, al centro della strategia NATO 3.0.
0: La crisi in Medio Oriente si sta allargando e intensificando lo scontro fra Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, sviluppi che continuano a pesare sul mercato dell'energia. Nemmeno su questo fronte, come su quello Stati Uniti-Iran, ci sono segnali di una possibile soluzione diplomatica. Emanuele Valenti.
5: L'Arabia Saudita ha detto di aver intercettato un drone lanciato dallo Yemen sulla città santa di La Mecca. Gli Houthi hanno negato e hanno parlato di una macchinazione e invenzione da parte di Riyadh. Vista l'importanza simbolica del luogo, è comunque evidente il rischio di un'ulteriore escalation. Vale lo stesso per quello che dicono invece di avere fatto gli Houthi. Avrebbero abbattuto un caccia saudita e colpito un sito della compagnia petrolifera di Riyadh, Aramco. Il Brent, il petrolio per il mercato europeo, ha toccato nuovamente i $108 il barile, il 50% in più del prezzo prima della guerra. A rendere ancora più complesso il quadro, la notizia di un possibile incontro Houthi-americani domenica scorsa in Oman. Entrambe le parti, dicono alcuni media citando fonti anonime, avrebbero confermato il loro accordo di cessate il fuoco dello scorso anno. Anche da qui, forse, il no di Trump a Bin Salman quando il leader saudita gli ha chiesto di bombardare i ribelli dello Yemen. In tutta questa partita, almeno al momento, Riyadh rischia di essere proprio una delle vittime principali. Ma non si può permettere una situazione del genere a lungo. La crisi peggiorerà ancora.
0: E il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen è stato una carrellata di molti temi tra le priorità da perseguire, i risultati ottenuti, è stato vasto, difesa, ambiente, energia, immigrazione, intelligenza artificiale e altri. Von der Leyen arriva a questo discorso indebolita, presa com'è tra i compromessi necessari, continui e le pressioni da destra, basti pensare al Green Deal e l'immigrazione stessa. Ma il punto cruciale di oggi è stato questo: l'Unione Europea è sotto attacco di forze che la vogliono spaccare. Non c'è solo Putin, c'è Trump, ci sono i partiti sovranisti nei diversi paesi. Di qui l'annuncio, un patto con il Canada di Mark Carney in prima fila oggi all'Europarlamento.
6: L'Europa prova a uscire dall'angolo e con il discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione von der Leyen cerca una via d'uscita che rafforzi il proprio ruolo nel mondo a fianco dei pochi partner fidati rimasti, perché c'è una Russia che intensifica gli attacchi non solo sull'Ucraina ma anche sempre più vicino al territorio dell'Unione, gli Stati Uniti di Trump che la vorrebbero veder fallire come progetto politico ed economico e una schiera di ultranazionalisti proxy e burattini dei regimi autoritari, come li ha definiti la stessa von der Leyen, che cercano di minare dall'interno la democrazia europea. Sicurezza e difesa del continente rimangono i temi più urgenti per l'Unione, ma servono alleati con una certa urgenza. Ed è qui che entra con forza nel discorso il Canada di Mark Carney, oggi presente ad assistere al discorso di von der Leyen al Parlamento europeo, prima del suo domani. Al Canada è stato promesso prima di tutto di poter diventare il primo membro associato dell'UE, anche se per il momento non si sa bene cosa significhi, perché questa formula non esiste secondo i trattati e servirà una base legale concreta, su cui si inizierà subito a lavorare tra Bruxelles e Ottawa e rafforzare il trattato di libero scambio CETA con un partenariato che spazi dall'energia alle materie prime critiche, fino ad Artico e intelligenza artificiale, ma soprattutto la sicurezza, coinvolgendo il Canada nella nuova proposta di un Consiglio di sicurezza europeo, insieme a Ucraina, Regno Unito e Norvegia, per coordinare la difesa del continente da minacce esterne, che siano la Russia di Putin o gli Stati Uniti di Trump. Da Strasburgo, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: La procura di Ravenna contesta l'associazione a delinquere nell'inchiesta che ha portato in mattinata la perquisizione di 23 medici in varie città. La tesi è che i sanitari abbiano prodotto falsi certificati di non idoneità al trattenimento nei CPR, i centri per il rimpatrio dei migranti, e che lo abbiano fatto in modo organizzato. Già lo scorso marzo erano stati indagati e poi a vario titolo sospesi 8 sanitari a Ravenna. Stamattina le nuove perquisizioni, la notizia di un altro indagato, si tratta di Nicola Cocco, infettivologo, attivista milanese ed esponente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. L'organizzazione ha all'attivo una campagna che invita i professionisti della sanità, alla luce delle drammatiche condizioni dei CPR, definite patogeniche, a non limitarsi a un mero nulla osta, ma a compiere una valutazione ampia e consapevole dei soggetti vulnerabili. Abbiamo chiesto un commento a Nazarena Zorzelli dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
7: È il punto centrale, secondo me, perché tu non puoi pretendere da un medico che faccia una certificazione burocratica di idoneità sanitaria. L'idoneità sanitaria è una cosa seria, è una cosa precisa che presuppone la conoscenza di quella specifica persona, della sua storia sanitaria, delle sue condizioni effettive e casomai anche della necessità di fare degli esami di approfondimento. Questo dal punto di vista sanitario, senza dimenticare il profilo psicologico, nel senso che ci possono essere delle fragilità psicologiche o psichiatriche che rendono inidoneo il trattenimento di un CPR che di per sé, ormai credo che da decenni è oggettivamente comprovato, che porta alla contrazione di malattie se non anche ai suicidi, e lo sappiamo bene e i casi non sono circoscritti purtroppo, cui strumentalmente in termini propagandistici viene veicolato come anche i sanitari si oppongono al governo, quando i sanitari, ripeto, a prescindere dal singolo certificato, dal singolo medico, che semplicemente fanno il loro dovere di certificazione secondo delle regole deontologiche che devono applicare a tutti.
0: Era l'ultima notizia del nostro giornale radio. Grazie per l'ascolto, una buona serata.
8: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Presentazione dell'opuscolo Scritti contro la guerra di Alexandra Kollontai, a cura di Donne contro guerra e genocidio, con Valeria Finocchiaro, autrice dell'introduzione, ed Eva Muci, storica e di Donne de Borgata. Insieme si terrà la raccolta di dispositivi per donne e persone queer a Cuba, sabato 19 settembre, ore 19, al Parco della Zucca, durante il festival Isola Verde. Programma informazioni sulle pagine Instagram e Facebook di Donne contro guerra e genocidio. La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
2: Blues Train, uno spazio blues a Radio Città Fuggita. Un viaggio attraverso gli stili regionali e le diverse epoche del blues. Conduce Franco Nasi.
3: Bene, bene, eccoci qua, ben ritrovati tutti voi che siete all'ascolto di Radio Città Fuggico. È passato un po' di tempo da quando ci siamo sentiti l'ultima volta, direi un paio di mesetti più o meno. Comunque adesso siamo qui in Radio Città Fuggico e inizia sui 103.100, mi dimentico sempre, in streaming oppure in tutto il mondo con il DAB, nelle regioni invece Emilia Romagna, Lombardia e Toscana. Sta per iniziare Blues Train, è lo spazio dedicato alla musica blues qui di Radio Città Fuggico, in diretta tutti i mercoledì sera. Che dire, come iniziamo? Oggi la puntata la volevo, quando ho preparato la scaletta, insomma, mi era arrivato la convinzione che era giusto preparare una trasmissione interamente dedicata alla voce femminile, quindi alle donne, le donne nel blues, che insomma non è proprio così scontato, molte volte non viene riconosciuta l'importanza che hanno avuto le donne nella storia del blues. Probabilmente non è mai abbastanza riconosciuta, sì, in qualche modo, ma non come si dovrebbe. Poi pensate, il blues, le donne, in una società come quella americana, che negava e nega tuttora agli afroamericani, ma non solo a quelli, la dignità, l'uguaglianza e persino i mezzi per conquistarla. E così le grandi cantanti blues, e dopo andremo a ascoltarcene diverse, parlo di Big Mama Thornton, di Una Girl Life, Coco Taylor, Barbara Wright, James, Nina Simone, Queen Ida, eccetera eccetera, dopo cominceremo, anzi tra un istante, ad ascoltarcele con Big Mama Thornton. Ma esse, dicevo, le cantanti blues divennero simboli e portavoci della comunità nera e avrebbero nel tempo contribuito grandemente a indicare a tutte le donne del blues, le blues woman, un percorso lento, difficile, ma un processo di emancipazione. Nel blues la presenza femminile ha avuto fortune alterne, diciamo, spesse con minor visibilità rispetto ai colleghi uomini, pur essendo una parte autorevole e importante, importantissima, di questa espressione artistica. All'epoca, come oggi, comunque non doveva essere facile per una donna, per di più di colore, farsi strada in una società, in un ambiente musicale nel quale il maschilismo imperava. E quindi oggi, qui a Radio Città Fuggico, Blues Train, ci ascolteremo la voce femminile per eccellenza, la voce femminile, il blues cantato da donne, suonato da donne, vissuto da donne. La prima è Big Mama Thornton, storia la sua travagliata, più volte l'abbiamo ricordata. Qui la troviamo con la band di Muddy Waters, dopo andremo a vedere i componenti, e ci ascoltiamo un primo pezzo, I Am Feeling Alright, è il titolo, Big Mama Thornton with Muddy Waters Band.

Era Big Mama Thornton, questa sua potente voce, e non solo la voce. Troviamo la formazione di questo album uscito la prima volta nel 1966, poi ripreso, rieditato il 27 luglio del 2004. È registrato per la RUL, famosa etichetta discografica nell'ambito del blues, ma non solo. Troviamo Francis Clay alla batteria, James Cotton, il grandissimo James Cotton all'armonica, poi Luther Guitar Junior Johnson, Sammy Lauto alla chitarra, Otis Penn al piano, Big Mama Thornton armonica, ha arrangiato alcuni pezzi alla batteria e alla voce. Per chiudere in bellezza, diciamo, Muddy Waters alla chitarra. E adesso ascoltiamo uno shuffle, il titolo, insomma. Sì, vengono sempre fatti così: lo shuffle di Tizio, lo shuffle di Caio, e qui c'è Big Mama Shuffle.

Big Mama Thornton con la band di Muddy Waters. Adesso un altro personaggio impegnato anche socialmente oltre che musicalmente, parlo di Diona Greenleaf e del Blue Mercy Band. Dall'album Crazy About Live in Houston ci devo ascoltare Black Cat Bone, Diona Greenleaf.

era di una che ringraziava, l'ho tagliata mentre stava ringraziando, ma insomma siamo noi che dobbiamo ringraziare lei per questa esecuzione. Black Cat Bone era il brano che siamo ascoltati da questa Cottonfield to Coffee House. E da questo album qui, che vi ho appena detto, che comprende Luna Califf ovviamente alla voce, John Richardson alla chitarra, Larry Love Note Johnson al basso, Vernon Dennis alla batteria e come special guest Ken Sugar. E ci ascoltiamo questo pezzo che è del 2006, il pezzo del Little Red Rooster, è un classico. Ascoltate la chitarra, quando è tipico per molti chitarristi, per il blues, per lo swamp blues, per un certo tipo di blues anche imitare. E qui provano il chitarrista a fare il galletto. Ascoltatelo, è molto bello, a mio parere. Insomma, Little Red Rooster di una Green Leaf and the Blue Mercy

0: mean I'm waiting on you.
1: Ed era la grandissima Dune Grohl and the Blue Mercy Band. Siamo in chiusura del primo pezzo della trasmissione, della prima mezz'ora di trasmissione di Blue Strain qui a Radio Città Fujiko. Un paio di minuti ci ascoltiamo l'ultimo pezzo prima di passare alla seconda parte e ci andiamo a sentire Marva Wright da questo Shake Hand, il pezzo, il l'album invece Marvelous.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: era Cocotello, grande artista. Da lei si sono ispirati in tanti per imparare, in tante per imparare a cantare come lei. Cocotello, da questo album The Earth Shaker siamo ascoltati Walking the Back Street. Passiamo adesso a un'altra artista di grande livello. Da questo album, e qui capiamo subito chi è, da questo album Etta James, Rock in the House, ci ascoltiamo Something Got a Hold on Me. Sentite un po' cosa doveva essere un live di questa blues woman.
1: Ladies and gentlemen, star time. Ladies and gentlemen, at this time, the star of our show, and how about a great big round of applause for Miss Etta James.
2: Yeah.

0: E anche lei ringraziava, ma mi ripeto, siamo noi che dovremmo ringraziare Etta James in questo caso per questa splendida interpretazione. Ancora Etta James lo merita, dallo stesso album, Etta James Rock in the House. Ci andiamo ad ascoltare un classico, I Just Want to Make Love to You, baby. Etta James.
1: Thank you very much, just make love.

0: Thank you.
1: Sì, grazie a questa splendida interprete, questa blues woman, Etta James. Poi siamo adesso un'altra artista che non ha, spaziato, insomma, ha fatto una carriera fantastica, anche una vita fantastica, anche se molto complicata. Sto parlando di Nina Simone. Da Nina Simone, da questo album intitolato Nina Simone Singing the Blues, ci ascoltiamo The House of Rising Sun.

E allora, verso la chiusura, la fine di questa trasmissione, c'è spazio ancora per un paio di brani. Il primo volevo farvi sentire Quenida. Quenida è una cantante e anche suona anche l'accordeon, la fisarmonica, e fa un genere particolare, fa il Cajun oppure Zydeco, comunque lo volete chiamare, un sound del sud della Louisiana. Direi che possiamo ascoltarcela, Quenida. Il pezzo è Williams the Washboard, dove la washboard è l'antica asse da lavare, diventata poi strumento ritmico assai usato in questo stile, ma non solo. Williams the Washboard, lei è Quenida.

0: via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
4: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
5: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
6: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division. Per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30. Prevendite disponibili su dice.fm.
7: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. 2 serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.

sono le 21.13 in questo momento. Un caro saluto a tutti e a tutte da Salvatore Titolo, ben sintonizzati su 103.1. Salutiamo anche gli amici che ci seguono attraverso il DAB dalla Lombardia, dalla Toscana, insomma da tutta l'Emilia Romagna. E ci siamo anche per questa nuova stagione, questa è la 29esima, insomma ci avviciniamo ai 30 anni di collaborazione qui con prima Radio Città e poi Radio Città Fujiko, insomma le due anime nobili insomma della radiofonia naturalmente bolognese ed emiliana. Bene, naturalmente il nostro format è uguale, vi presenteremo naturalmente belle tracce che spazieranno insomma dalla musica world di qualità, folk roots naturalmente, e tanti riascolti dal passato, ma come sempre tutte le settimane puntuali le novità discografiche. E anche in questa prima stagionale abbiamo messo insieme tantissime cose particolarmente belle. Abbiamo iniziato comunque come sigla con questa produzione che vede protagonista questo DJ e producer, lui si chiama Shady Cario, noto insomma per il suo lavoro nei generi organ house da un tempo e via discorrendo, collabora frequentemente con Caffè Anatolia, questa influente etichetta discografica e anche collettivo musicale dedito insomma alla musica elettronica organica etnica con influenza naturalmente medio orientali, come nella traccia Jaltalin Al Jabal che abbiamo appena ascoltato in apertura. Io vi invito a restare con noi, insomma resteremo insieme due ore e insomma di musica bella, è una bella scaletta anche questa settimana, insomma è questa settimana, questo inizio di stagione, insomma ci tenevamo a fare bella figura, tante cose belle e diverse novità da presentarvi. Restate con noi, naturalmente siete su Radio Città Fujiko, ancora sonorità che richiamano all'Anatolia con i Baba Zula.

Papazula è uno dei gruppi sicuramente più iconici ed avanguardia, insomma, della scena musicale turca. Nasce nel 96, festeggiano proprio con un album quest'anno il trentennale, insomma, artistico della formazione che è composta, insomma, dal pigmalione Osman Murat Ertel al sazzo elettrico e voce, poi troviamo Levi Dachman, le percussioni e le drum machine. Insomma, sono questi i principali pionieri, insomma, di questo movimento della modernizzazione del rock anatolico, a partire dagli anni 90, gruppo che ha proprio battezzato il proprio stile come Istanbul Psichedelia, insomma, oppure Oriental Dub, insomma, la loro formula che fonde, insomma, magistralmente, fra l'altro, rock anatolico degli anni 60-70, insomma, l'eredità psichedelica di artisti come grandi artisti turchi, bisogna sottolineare, come Arkin Koray e Barış Manço, oltre a Selda Bakcan. Band che, insomma, predilige le sessioni live, insomma, anche nel metodo di registrazione da studio e naturalmente metodi, dicevamo, di registrazione totalmente analogici, spesso utilizzando, insomma, registrazioni in presa diretta, insomma, senza editing digitali o tagli, per catturare, insomma, la dimensione rituale, l'improvvisazione dei loro concerti. Questo è un pezzo lunghissimo, fra l'altro, e ne abbiamo ascoltato una buona parte. Questo è Analoga Anadolu, e naturalmente nelle prossime settimane andremo a presentarvi il terzo album, uscito da poco, ottime recensioni dalla stampa internazionale, insomma, album che celebra i 30 anni di vita artistica dei nostri Babazula. Restiamo sempre in Turchia, ma vado a parlarvi di un album bellissimo, un album che adoro. L'album si chiama Breathe, è stato pubblicato originariamente in Turchia con il titolo di Nefes ed era il sesto album in studio del compositore polistrumentista e DJ turco, insomma, Mersan Dede, pubblicato nel 2006 per l'etichetta Double Moon Records, poi è stata distribuita dalla Wise One Records per il mercato internazionale, ma questa è un'altra storia. Progetto che fa parte poi della tetralogia concettuale, insomma, legata ai quattro elementi della natura, insomma, posizionandosi subito dopo gli acclamati Nar, fuoco del 2002, Shu, che è acqua del 2004, il titolo che incarna poi la costante vitale, lo spirito mistico, insomma, del sufismo di cui è permeata tanta parte della discografia dell'artista, insomma, sufismo tratto distintivo, insomma, della poetica di Mersan Dede. Poi tutti i titoli delle diverse tracce, insomma, rimandano a parole come respiro, aria, spirito, insomma, in diverse lingue del mondo. Ecco, e l'album fonde magistralmente poi la tradizione classica ottomana, le melodie, insomma, medio orientali, tramite poi strumenti tradizionali come il kanun, il kemençe, la baglama, il clarinetto e quant'altro, con dei ritmi decisamente più moderni, ritmi da un tempo, insomma, percussioni etniche, insomma, paesaggi sonori, se vogliamo, ambient e sonorità dub elettronica. Ospiti, tantissime collaborazioni per questo album che ha visto la partecipazione di artisti di rilievo internazionale e naturalmente maestri della tradizione turca, tra cui la cantante Aynur Dogan, che conosciamo bene, perlomeno gli amici che ascoltano Controvento l'avranno sentita diverse volte qua in radio. Poi ritroviamo la voce spirituale di un'altra grande artista che apprezzo tantissimo, Azam Ali, e lo storico maestro di liturgia sufica Kani Karasa al violino elettrico, e oltre a Yun March ritroviamo anche il clarinetto di Serkan Çağrı. Bene, a questo punto ci fermiamo, ci andiamo ad ascoltare questo pezzo. Beh, era doverosa la presentazione per artista di punta, grande innovatore per ciò che riguarda la musica tradizionale, anche se riletta e riproposta in un modo straordinariamente bello. Stiamo parlando di Mersan Dede, lo ascoltiamo in Ginawa.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
7: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

21:37 in questo momento, riprendiamo l'appuntamento di questa settimana di Controvento, sempre in compagnia, insomma, come è da 29 anni, in compagnia del sottoscritto Salvatore Titolo. Naturalmente, sottolineo, è un piacere esserci ancora, nonostante io chiedo sempre lumi ai miei figli, vista l'età, dico, ma non è il caso che, insomma, faccia spazio a qualche giovane leva, insomma, per ciò che riguarda la conduzione. Ma no, dice papà, vai comunque, perché insomma hai bisogno anche della radio, insomma, vista l'età. Ecco, bene, anche in questa stagione tante belle proposte che ascolteremo nel corso della stagione, con tantissime novità discografiche, l'attenzione come sempre, insomma, al genere folk roots e naturalmente alle sonorità world, ma naturalmente abbiamo un occhio di riguardo a tutte le cose belle che escono, insomma, quindi ci muoviamo in questo ambito. E come non segnalare questa artista straordinaria? Lei si chiama Yitzhak Med. Lei è una trombettista, flicornista e naturalmente compositrice di origine britannico-barenita, tra le figure più influenti e innovative, insomma, del jazz contemporaneo internazionale, nota per aver coniato e, come dire, sviluppato il concetto di psychedelic Arabic jazz, un linguaggio sonoro, insomma, unico, che fonde, insomma, la tradizione jazzistica con le scale makamat, insomma, e le melodie e i ritmi tradizionali del Golfo Persico, fusione in questo caso anche culturale, insomma, le sue composizioni integrano il jazz modale e l'elettronica sperimentale con ritmi arabeggianti, insomma, pezzi connessi con la tradizione arabica anche attraverso le metriche asimmetriche della musica dei pescatori del Bahrain, insomma, di cui all'interno di questo album si fa ha un ruolo centrale, quasi fosse un concept album questo ultimo, quello che resta l'ultimo progetto per questa artista particolarmente brava, insomma, e virtuosa nel suo strumento. Yitzhak Med, l'album si intitola, è uscito lo scorso anno, grandi apprezzamenti per lei a livello internazionale, non soltanto dalla stampa più attenta, ma anche da un pubblico che la segue con interesse. L'album, dicevamo, si intitola Paradise in the Hold, gran bel progetto, fra l'altro è stato inserito lo scorso anno, me lo ricordo, l'ho inserito tra i primi 10 album più interessanti, secondo il mio metro, insomma, quindi, insomma, in pratica gli album che ci hanno convinto di più, insomma. Bene, a questo punto, dopo Yitzhak Med, vado a parlarvi di una formazione che ho presentato svariate volte in Controvento. Questa è una formazione pakistana, si chiamano Jaubi, e il loro nome, beh, in urdu si potrebbe tradurre approssimativamente con qualsiasi cosa, insomma, o ciò che è, insomma. Loro sono un quartetto strumentale che nasce a Lahore, in Pakistan, appunto, come dicevamo, ed è sicuramente tra le realtà più affascinanti e rispettate della world music e del jazz d'avanguardia contemporaneo. Insomma, la loro cifra stilistica risiede poi nell'unione tra, insomma, la millenaria musica classica indostana e i linguaggi moderni, quali lo spiritual jazz, l'hip hop strumentale, il funk, insomma, la musica elettronica. E a differenza dei progetti di fusion più tradizionali, Jaubi, insomma, mantengono la prassi orale della tradizione indostana. Infatti non usano spartiti scritti, compongono, improvvisano interamente ad orecchio. Insomma, la formazione poi intreccia strumenti tradizionali asiatici con quelli europei, insomma. Li seguiamo da tempo, li apprezziamo e questa settimana ne ascoltiamo ben due brani. Iniziamo dal primo, particolarmente attuale, il brano si intitola How Are With My Ego. Loro sono i Jaubi dal Pakistan.

Jaubi, Jaubi da Nafs At Peace, un autentico capolavoro uscito qualche tempo fa. Noi abbiamo ascoltato questa bella Zari, Jaubi da Lahore, Pakistan. Bene, e adesso vado a presentarvi un pianista straordinario, un pianista che seguo ormai da qualche anno. Stiamo parlando di Joey Alexander, che è uscito con un nuovo album. Due note sull'artista: lui è di origini indonesiane e è universalmente considerato, insomma, uno dei talenti musicali più straordinari emersi, insomma, dalla scena jazzistica contemporanea. La sua eccezionale poi sensibilità armonica ha catturato precocemente l'attenzione di icone del calibro di Wynton Marsalis e Herbie Hancock. Marsalis, colpito dalla sua maturità, lo ha invitato a debuttare a New York per la serie jazz at Lincoln Center, e poi nel 2015, a 11 anni, ha pubblicato il suo primo album in studio, My Favorite Things, per la Motown Records, ottenendo poi due nomination ai Grammy Award, diventando poi, fra l'altro, uno dei più giovani candidati nella storia dei Grammy, a soli 11 anni, insomma, pensate. E negli anni successivi, invece, poi ha superato l'etichetta di enfant prodige del pianismo internazionale, proponendosi poi come compositore maturo, insomma, ben leader accorto. Ha pubblicato diversi album per etichette prestigiose come la già citata Motema, ma anche la Blue Note, la Mac Avenue Music, che ha un catalogo particolarmente ricco, insomma, e di qualità. E proprio con la Mac Avenue Music è uscito questa ultima prova, pubblicato all'inizio dell'estate. L'album si intitola Celestial Keeper. Il pezzo invece che abbiamo inserito in playlist questa settimana si intitola Deep Calls to Deep. Joey Alexander a controvento.

0: Gran bell'album questo di Joey Alexander, pubblicato all'inizio dell'estate, insomma una gran bella produzione che vede la collaborazione anche di Jalil Shaw. Il brano che abbiamo ascoltato era Deep Calls to Deep da Celestial Keeper, uscito il 17 luglio. Benissimo, a questo punto dobbiamo riepilogare, ci stiamo avvicinando alla prima metà, alla conclusione della prima metà della nostra trasmissione. Naturalmente resteremo in compagnia fino alle ore 23, tante proposte anche subito dopo la pubblicità delle 22, quindi restate con noi, diverse novità discografiche vi aspettano più tardi, vi lascio con le informazioni commerciali, a più tardi, a risentirci.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.

22.05, andiamo ad aprire la seconda parte di Controvento, sempre su Radio Città Fujiko e sempre in compagnia di Salvatore Titolo fino alle ore 23. Andiamo a parlare della nuova produzione della nostra amata Fatumata Diawara, o Diawara che dir si voglia. L'album si chiama Massa, uscito per l'etichetta parigina Non Format, uscito all'inizio dell'estate, insomma. E, cosa dire della Diawara, che insomma l'avevamo lasciata con il precedente album uscito nel 2023, London Co, album fra l'altro particolarmente bella. E l'artista torna sulla scena discografica con questo titolo, gran bell'album anche questo, insomma, e si intitola Massa, che significa, tradotto dal bambara, all'eterno o qualcosa del genere, già dà l'idea, insomma, che siamo di fronte ad un concept album, un'opera, diciamo, intima, come dire, intensa, profondamente catartica, che segna una tappa fondamentale nella sua evoluzione artistica. Al lavoro i precedenti avevano, insomma, abituato il pubblico a ritmi travolgenti, contaminazioni afropop, insomma, ad alto voltaggio elettrico. Massa invece sceglie una via completamente diversa, quella, insomma, del raccoglimento, della dimensione acustica. Album nato poi a seguito della scomparsa del padre dell'artista, l'album si sviluppa come un vero e proprio rituale di elaborazione del lutto, trasformando la nostalgia in una celebrazione, insomma, dell'eredità spirituale e familiare. Produzione curata a quattro mani con l'eclettico polistrumentista e compositore francese Mathieu Chédid, riesce nel difficile compito di spogliare i brani da qualsiasi orpello superfluo, insomma, lasciando al centro l'inconfondibile voce di Fatumata e naturalmente la sua chitarra acustica. Noi abbiamo ascoltato Tati Bakary, un brano che si è aperto con questo arpeggio di chitarra delicato, particolarmente delicato e solenne, ed è un omaggio proprio diretto alla figura paterna. La voce di Diawara oscilla con maestria, insomma, tra la dolcezza del ricordo, insomma, e la forza dell'invocazione. Una tra le produzioni più belle di questo, in ambito world, più belle di questo 2026. Abbiamo ascoltato una traccia da questo suo nuovo lavoro. Adesso si cambia sonorità con la prossima proposta che andiamo a lanciare subito, e ritroviamo una nostra vecchia conoscenza, un artista che amiamo, Duncan Cannon.

Beh, questa è una gran bella traccia. Duncan Cannon, pseudonimo artistico del pianista, compositore e polistrumentista Dominic Kenning, una delle figure chiave dell'ondata contemporanea di UK Jazz, formatosi nel celebre incubatore musicale londinese Tomorrow's Warrior. Kenning si è poi affermato, insomma, nella scena underground della capitale inglese, guidando e collaborando con formazioni come Project Karnak, Three Force e tante altre. E il suo suono, beh, intreccia contemporaneamente jazz, post-bob, neo-soul, elementi orchestrali, tanta elettronica nelle sue composizioni, e composizioni che, insomma, fanno della libertà improvvisativa del jazz l'elemento fondante di tutta la poetica di scrittura, insomma, artista che poi fonde con strutture ritmiche decisamente moderne, insomma, una spiccata sensibilità, se vogliamo, cinematografica che riscontriamo nelle tracce cosa ancora più importante, una spiccata sensibilità sociale è uscito con una prima produzione nel 2022 sotto etichetta Bronzewood Records, l'album bellissimo Renaissance. E poi c'è stato il suo acclamato lavoro di conferma, la seconda produzione, dove, insomma, ha messo insieme elementi sonori che passavano dai fiati agli archi, alle sezioni ritmiche serrate, incentrato anche su una certa orchestralità negli arrangiamenti, incentrato anche da un punto di vista lirico sui temi della liberazione, dell'identità, della consapevolezza sociale, con tantissime belle collaborazioni. Il titolo è uscito lo scorso anno, Somewhere in Between, uscito proprio nel 2025, secondo album in studio, che ha segnato poi una transizione verso sonorità più intime e introspettive, come il pezzo che abbiamo ascoltato, insomma, esplorando l'equilibrio tra la guarigione personale e la ricerca spirituale, insomma, con diverse collaborazioni di prestigio, insomma, se vogliamo. Duncan, il brano che abbiamo scelto, inserito in playlist, si trattava di Real Love, da Somewhere in Between. Benissimo, a questo punto sono le 22:15, vado a mettere su questa bella traccia che vede i nostri The Sacred Souls, quindi elementi di, insomma, neo soul in questo caso, con The Sacred Souls e Victor Axelrod, per questa bella traccia che sarà Wait on the Right Time. Eccolo a voi.

0: Bene, questa settimana andiamo a parlarvi di un album che è uscito durante l'estate, che vede protagonista l'orchestra Cocan, orchestra di Mambo e Son Cubano, insomma, nato dall'incontro tra il chitarrista e produttore newyorkese Jacob Plas, poi ritroviamo il pianista e arrangiatore Michael Eckroth e il celebre cantante cubano José Pepito Gomez. Progetto che poi riunisce, insomma, i virtuosi della scena musicale dell'Havana con l'obiettivo, insomma, di riportare in vita la potenza sonora della Golden Era del Mambo negli anni 40 e 50, insomma, sulle orme di artisti del calibro di Ben Moray, Perez Prado, insomma, tanto per farvi capire, insomma, la cifra stilistica, insomma. Formazione ensemble che registra rigorosamente in analogico per la Dapton Records, a Cocan, che poi è una parola di origine yoruba utilizzata a Cuba, che significa, insomma, dal cuore, con tutto il cuore, insomma, ecco. Quello che abbiamo, che ci andiamo ad ascoltare questa settimana, è il loro quarto album in studio, si intitola America, dicevamo pubblicato con la celebre Dapton Records Orchestra e Dapton Records, chiedo scusa, e l'orchestra Cocan poi firma uno dei sicuramente dei lavori più ambiziosi, insomma, sfaccettati e maturi della sua discografia, album che mi ha convinto pienamente. Nel corso della settimana, delle prossime settimane, ascolteremo altre cose di questo album che è stato ben accolto anche negli States.
1: ¿Qué tú quieres, mami?

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Victor Serge. Venerdì 18 settembre, ore 18, al Centro Sociale della Pace, in via del Pratello 53 a Bologna, presentazione del libro Gianfranco Manfredi, la musica, la scrittura. Silvia Albertazzi dialoga con l'autore Roberto Manfredi, introduce Stefania De Salvador. Organizza Associazione Victor Serge.

22:36 in questo momento, rientriamo in diretta per l'ultimo segmento a nostra disposizione. Ci siamo ascoltati in apertura questa formazione ghanese, loro sono i Santrofi ed è un ottetto musicale di Accra, la capitale del Ghana, progetto che poi nasce su iniziativa del bassista e produttore Emmanuel Ofori per riproporre, insomma, attualizzare e diffondere a livello globale la grande tradizione dell'Ilaf ghanese. E i Santrofi, naturalmente il loro nome è curioso e bello, molto musicale, prende il nome da un uccello mitico della tradizione folclorica Akan. La leggenda narra che sia un animale di straordinaria bellezza e dal canto incantevole. Cacciarlo porta sfortuna, ma lasciarlo andare significa perdere una meraviglia irripetibile. Ma ritorniamo alla musica, insomma, a questi ragazzi che hanno questa mission, quella di far conoscere, insomma, e far apprezzare la grande tradizione dell'Ilaf ghanese, in genere che nasce, poi ricordiamo, all'inizio del Novecento e che ha influenzato l'afrobeat di Fela Kuti, senza ombra di dubbio. La formazione comunque fonde l'afrobeat anche con elementi di funk e altri generi, insomma, guardando sempre alla scena afro degli anni 70. Membri della band che poi sono tutti giovani polistrumentisti, arrangiatori con una solida esperienza dal vivo al fianco di leggende della musica ghanese e africana come Ibo Taylor, il compianto Ibo Taylor, Pat Thomas e Gedu Blay Amboley. Bella la traccia che abbiamo ascoltato, che abbiamo inserito in playlist da Make a Moves, uscito lo scorso anno. Noi ci siamo ascoltato Dome B. Perfetto, andiamo molto velocemente con le ultime cose che abbiamo inserito in playlist per questo primo appuntamento della stagione, Controvento.

Ma questo è David Walters, artista polistrumentista, DJ, un produttore francese di origini caraibiche con base a Marsiglia, sicuramente tra i protagonisti più apprezzati della scena afro-caraibica contemporanea, insomma, per la sua capacità di fondere, insomma, le radici creole con la musica elettronica, il funk e naturalmente la soul music. È cresciuto in Francia ma profondamente legato alle Antille. L'artista canta prevalentemente in creolo e in francese e la sua musica celebra, insomma, il concetto della creolité come crocevia culturale in continua evoluzione. Lui è ex atleta di alto livello prima di dedicarsi interamente alla musica. Faceva ben altro, insomma, suona la chitarra, percussioni, tastiere e nelle sue composizioni costruisce un sound decisamente solare, ritmico, altamente ballabile. La sua cifra stilistica poi intreccia, insomma, i ritmi tradizionali dei Caraibi come il cuoca guadalupense o pure il belè martinicato, insomma, martinicano, naturalmente contaminando il tutto con beat ed elettronica a tutto andare e naturalmente una buona dose di soul e funk di matrice americana. Questo in poche parole l'ottimo David Walters.

E questi sono i monitri che ci siamo spostati a Panama per questo album antologico dal quale abbiamo estrapolata la bella, appunto Mi Bella Panama, dei Monitric. Bene, a questo punto prendiamo in considerazione un album di qualche tempo fa, uno tra i personaggi artistici più quotati per ciò che riguarda la musica popolare brasiliana. Stiamo parlando di Criolo, quarto album in studio per lui, voce di spicco insomma della musica urbana di San Paolo, che ha, come dire, rivoluzionato il panorama brasiliano contemporaneo con questa produzione. Il rapper e cantautore ha compiuto un vero e proprio atto d'amore, di devozione nei confronti del samba tradizionale, insomma, abbandonando momentaneamente le basi hip hop ed elettroniche per abbracciare l'estetica pura del samba del terreiro, insomma del partito alto del samba cansao. Chi conosce insomma Criolo per le pietre miliari come Non ha Aurelia sa bene che il samba poi è sempre stato nel suo DNA, ma insomma in questo suo quarto album, in questo Espiral di Ulassao, sceglie di non, come dire, di non diluirlo. Insomma, il progetto nasce poi dall'urgenza espressiva, insomma, di riallacciarsi ai grandi maestri del genere come Cartola, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola, insomma Candeia, insomma e tanti altri, senza citarli tutti, resteremo qui una settimana, insomma. E in questo caso è affiancato dai fidati produttori Daniel Gangeman e Marcelo Cabral, poi riunisce una formazione di musicisti straordinari, insomma l'architettura sonora è sorretta dal timbro inconfondibile del cavaquinho, dalle linee insomma sinuose della chitarra a sette corde, ma anche dal soffio dei fiati e della ricchezza percussiva. Noi da questo album, che abbiamo amato molto e infatti lo trasmettiamo ancora con grande grande piacere, Espiral de Ilusão di Criolo, abbiamo scelto una traccia che andiamo subito a mettere sul pezzo. Sono in pratica due tracce, Nas Aguas e appunto Espiral de Ilusão. Con noi c'è Criolo, ascoltiamolo insieme.

Espiral di Ilusao, naturalmente Criolo, Controvento, noi abbiamo ascoltato questa traccia. Bene, siamo sempre in Brasile, vado a parlarvi di un altro rapper di una generazione, sicuramente quella successiva a Criolo. Lui si chiama Fabio Brazza ed è uno tra i rapper, poeti, improvvisatori più eclettici e talentuosi, insomma, della scena brasiliana contemporanea, celebre insomma per la sua capacità di unire sia il freestyle d'impatto con la grande tradizione della letteratura e della popular music brasiliana. Artista che nasce a San Paolo, nipote del poeta Ronaldo Azereda. L'artista cresce insomma tra le battaglie di freestyle di strada e uno studio profondo, diciamo, dei ritmi tradizionali del Brasile. La sua firma musicale, diciamo, è una sorta di ponte tra l'hip hop e il samba, oltre ad essere un affermato MC e paroliere, insomma ha scritto composizioni per artisti di prestigio come Diogo Nogueira, Negreli e persino Sambas Enredo per il carnevale della sua città, vale a dire di San Paolo. E questo è l'ultimo brano che...

0: Breakthroughs happen when you choose.
1: Avete appena ascoltato Crash delle P. Toys R. Terrific, dei Cars Kid and Crash, un disco svedese del 1986 di un'etichetta anche essa svedese, Meccano Records, catalogato come industrial, experimental, synth pop, ma con delle tendenze anche ambient quasi da un tempo. E spero abbiate apprezzato. Adesso passo il mic al mio collega qui, il Mingard.
2: Qui Mingard, vi farò sentire Blade Razor, Fixation. Buon ascolto.

0: Jacobucci, Irma Records, Bologna. Qui siamo all'inizio della festa in casa, stiamo aspettando che la gente stia arrivando giusto per accoglierli. Adesso vi lascio a Joe. Qual sarà il nuovo pezzo?
1: Hola, e cerco di continuare su questa scia morbida di accoglienza, appunto, e vi faccio ascoltare un disco di Toyin Agbetu. Il disco si chiama Heartbreaker, è una ristampa dell'etichetta Frame of Mind di un disco dei primi 90. E buon ascolto.

0: l'alias esatto di Toin per questa traccia era Nemesis, e mi correggerò, un disco dell'89 addirittura, UK. That's it. Ora ripasso la palla a Giulio, che cercherà di mandare avanti questo piccolo house party.
1: Qua di nuovo DJ Pollo. A sto giro vi presento un disco molto antico, questo è del 1984, House in Pop. Buon ascolto.

0: Questa era Civil Defense di Alias, più nello specifico la versione Danny. Un disco questo del 1984 per un'etichetta che si chiama Persona Records, un'etichetta gigante americana che è stata ristampata recentemente nel 2016 per le Disc della Mort. E, passo di nuovo il mic a Mingard. Buon ascolto.
1: Last Too Hot to Stop.

0: Can't You Be My Love, René Records, da New York, disco dell'89. Continuiamo su un andazzo strumentale. Prossima, grazie.
1: Eccoci, gli ospiti iniziano ad arrivare, sono già arrivati. Gente che porta e propone bottiglie improponibili, chi si presenta con l'ultimo vino naturale, chi invece ha palesemente depredato la cantina del nonno con qualche liquore, come si dice in francese, inchiavabile. Comunque l'aria è buona e per questo io sul giradischi suonerei questo disco, Love is in the Air, Summer Madness.

0: ha suonato il primo campanello la vicina. I rumori iniziano ad essere fastidiosi, ma siamo riusciti ad imbonirla, quindi continua il nostro piccolo house party.
1: A questo punto vi introduco la prossima traccia, Jean-Paul Gaultier, Du alla seconda.
2: I think I should

0: Questa era Du alla seconda di Jean-Paul Gaultier dal disco How to Do That, è un disco dell'89 da Jean-Paul Gaultier, che è effettivamente il famosissimo stilista che in quegli anni si è diletto nel produrre qualche disco new beat house tra l'88 e il 91. E passo la palla a Mingard.
1: Prossima traccia, torno su un contesto più house, di certo non scopro nulla, underground music movement, a voi l'ascolto.

0: 1, non 2, 3. House music lasciata sul pitch a più 2, velocità forse non da normale, in una festa in casa forse la velocità un po' più bassa. Sentiamo adesso come può raddrizzare il tiro giù.
1: Prova a raddrizzarla. Le braghe sono entusiaste dell'ultimo disco, qualche ragazza si è intimorita, quindi riportiamole al bar.
2: Portrait of a masterpiece.

0: That's it, that's it. Questo era Doc, D-O-C, Portrait of a Masterpiece. È un disco originariamente hip hop che ha un mix sul suo EP un po' più house, un po' più party.
1: Julie, vi presento adesso Flo Sullivan con Higher.

0: Questa era Higher di Flo Sullivan, pubblicata nel 85 dall'etichetta Red Flame in Inghilterra e ristampata molto recentemente nel 2020 da un'etichetta olandese. Lascio il mic per chiudere al collega Mingard.
1: Vi farò sentire come ultimo disco Elisa Love Vibration.

0: Ragazzi, sono la sorellina di Giulia a causa della signorina Pastrelli che è venuta a suonare il campanello. Dobbiamo chiudere la puntata.
1: Si conclude così, amaramente, la nostra festa in casa. Ringraziamo però tutti, chi ha portato il berlucchi, chi ha portato lo champagne, chi ha portato il nocino, ma soprattutto ringraziamo Radio Città Fiugico che ci ha ospitato. Ringraziamo Ettore, che non è dei nostri oggi, ma è nei nostri cuori, nelle nostre menti. E viva Yard FM, viva Radio Città Fiugico. Ciao.

0: nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
1: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
2: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora al nostro futuro.
3: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
4: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division, per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21:30. Prevendite disponibili su dice.fm.

Respond. Music. Respond.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.